WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: poderosa. Cosa?
1: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Ciao.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Oh!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Ed eccoci in onda finalmente sulle frequenze di RBE con l'inizio di questa puntata di Voci Protestanti. Vi terremo compagnia fino alle 4 quest'oggi in studio, nello studio 3 dei nostri studi di Luserna San Giovanni. Ci sono solo io quest'oggi, Darianna Tedesco, ma Daniela ritornerà domani ai nostri microfoni. Tante notizie che arrivano dal mondo chiese, ovviamente anche per la puntata di quest'oggi, in apertura di questa settimana. Tante poi saranno anche le iniziative che vi andremo a raccontare, sia in giro per Italia, per il mondo e localmente, ma una cosa alla volta. Si fa una cosa alla volta e soprattutto si salutano tutte le persone che ci ascoltano anche in replica. Infatti questa prima ora andrà in replica domani mattina dalle 6 alle 7 del mattino, quindi mandiamo un grande abbraccio a tutte le persone che ci ascoltano al mattino, ben svegliati o ben rientrati a casa. E invece per chi ci segue in diretta, ecco, sappiate che oggi sarà una puntata davvero davvero molto interessante, quindi prendete carta e penna perché ci sono soprattutto degli appuntamenti da non perdere. Ma voi stessi come potete comunicarci delle notizie che arrivano dal mondo che magari non riusciamo a raggiungere, o eventi, realtà del nostro territorio, insomma, di cui parlare, vale la pena parlare, soprattutto quelle che partono adesso, che si avviano nuovi progetti, nuovi movimenti che iniziano proprio in questo periodo? Fatecelo sapere utilizzando i nostri contatti, il numero a cui inviare dei WhatsAppini preferibilmente, ma va anche bene Telegram, insomma usate la piattaforma che preferite, 3288757845, oppure potete mandare una email a diretta@rbe.it. e per aprire in bellezza questa prima puntata della settimana, Zibba e Alma Libre con Senza di te.
2: Io che ho fin troppo.

Le 14:10 di questo lunedì 28 settembre 2026. Questa settimana ci teletrasporterà da settembre a ottobre. A me è un po' volato questo settembre, non so voi, è vero, si sono accumulati tutta una serie di impegni, riunioni, partenze, ripartenze, appuntamenti, e forse anche grazie a questo che è volato in un attimo. Fatevi sapere cosa ne pensate voi, 328-8757-845. Come passa veloce il tempo quando ci si diverte a settembre. Bene, allora passiamo alla prima notizia di cui voglio darvi contezza. Andiamo sul sito riforma.it perché è stato pubblicato la scorsa settimana un articolo molto interessante che riporta un rapporto annuale dell'associazione promossa dal gruppo Feltrinelli di un progetto dal titolo Il razzismo è una brutta storia. Il gruppo Feltrinelli quindi va a recuperare dati, ma soprattutto storie e racconti di quella che è la situazione del razzismo in Italia, quindi un'analisi sicuramente rispetto alle notizie di cronaca, di aggressioni, di violenza, di assassini che hanno coinvolto persone migranti, persone razzializzate. E il rapporto che potete trovare, di cui il link lo potete trovare proprio sul sito di riforma.it, vi mostro anche direttamente l'articolo che riporta proprio lo stesso nome della ricerca, Il razzismo è una brutta storia. Ecco, questo report va proprio parallelamente a raccogliere quelli che sono i dati espressi proprio in quantitativi, numeri, percentuali di quelle che sono sostanzialmente i fattori che potrebbero incidere su quello che è il fenomeno proprio del razzismo in Italia. Ad esempio, i dati indicano che l'incidenza della povertà assoluta per quanto riguarda proprio le persone con background migranti sale al 30,4% tra le famiglie con almeno un componente straniero, e ben 2 persone su 3 dichiarano di essersi viste rifiutare un affitto a causa della propria origine. Quindi in questo rapporto si vengono riportati proprio dei dati molto semplici che derivano da delle analisi di fatto anche di mercato, ma dall'altra parte gruppo Feltrinelli ci ha tenuto anche a raccogliere quelle che sono i racconti, quelle che sono proprio le esperienze in prima persona. Per far questo si è anche attivata una rete di associazioni da tutta Italia per raccogliere appunto le testimonianze di gruppi molto eterogenei, quindi provenienti da ogni parte del mondo, di età differente, di genere differenti, e anche che hanno delle storie di background migratorio, di persone razzializzate differenti. Quindi parliamo magari di persone che sono state accolte in Italia da poco tempo, da pochi mesi, da pochi anni, o persone invece che sono nate in Italia da dei genitori migranti, o anche solo uno dei due genitori migranti. Comunque persone che hanno subito almeno una volta nella vita una qualche forma di razzismo. Questo rapporto quindi lo potete ritrovare proprio in una versione PDF gratuitamente online. È un progetto piuttosto lungo, corposo, ma molto completo. Sono circa, pensate, 180 fogli, 180 pagine che possono essere consultate appunto online gratuitamente. Il razzismo è una brutta storia. Un rapporto annuale proprio per cercare soprattutto
fatto di trovare delle modalità e anche andare a colmare evidentemente quei vuoti della nostra società, quelle problematiche, quelle fragilità della nostra società che poi la portano ad esprimersi attraverso ovviamente atti discriminatori sia nella vita di tutti i giorni, ma purtroppo anche molto spesso istituzionali, oppure che non vengono in qualche modo fermati, bloccati proprio dalle

nostre istituzioni, anche se la Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione italiana, prevede che non debbano esserci delle differenze sostanziali neanche in base ovviamente alla provenienza etnica o alle possibilità economiche e così via. Un rapporto quindi che necessita di una lettura approfondita. Se volete recuperarlo, lo potete fare molto tranquillamente appunto da questo articolo di riforma.it dal titolo "Il razzismo è una brutta storia". All'inizio proprio dell'articolo troverete un link, ricomporre le fratture, dati, pratiche e prospettive contro il razzismo in Italia 2025-2026, e proprio questo primo rapporto annuale di "Il razzismo è una brutta storia". Vedremo anche sicuramente quali potrebbero essere i prossimi report che arriveranno di aggiornamento ai prossimi anni, sperando che la situazione possa di anno in anno migliorare in Italia, ma sappiamo bene che per poterlo fare c'è bisogno del contributo di tutte e di tutti. Chiaramente ce lo si aspetta dalle istituzioni, ma ciascuno di noi può fare qualcosa, come per esempio traendo ispirazione proprio da questo report. E adesso Fatoumata Diawara con "Bissa".

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: rbe.it.
3: Sì, salve, Daniela Grill, vorrei segnalare effettivamente non una ma due iniziative e ci spostiamo per far questo a mercoledì 30 settembre. Ebbene sì, mercoledì sarà già il 30 settembre e sappiate che sarà spostato dal 29, quindi da domani è stato spostato a mercoledì un incontro a Torre Pellice organizzato dal Museo Valdese. E il Museo Valdese propone un open day a partire dalle 16:30 rivolto a tutte e tutti gli insegnanti del territorio per promuovere delle attività culturali per il prossimo anno scolastico 2026-2027, quindi di fatto le offerte culturali proprio per le scuole del territorio. Quindi verranno anche illustrate delle nuove modalità, quindi non solo soltanto le attività che vengono svolte, ma le modalità con cui vengono proposte. Il programma quindi prevede un'oretta di visita guidata della sezione della storia valdese, questa su prenotazione ovviamente, perché il gruppo non può essere eccessivamente numeroso, a partire dalle 16:30, e poi dalle 17:30 fino alle 18:15 la proposta appunto dei progetti gratuiti per l'anno a venire per le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado. E poi invece alle 18:15 vi sarà una replica del Teatro delle Ombre sulla Resistenza, sempre per prenotazione, questo proprio per riuscire a dare proprio una dimostrazione pratica di quelle che possono essere le nuove proposte, le nuove modalità proprio dell'offerta culturale del Museo Valdese. Se volete avere maggiori informazioni, se volete prenotarvi, vi ricordo mercoledì 30 settembre, il tutto a partire dalle 16:30, trovate le informazioni sul sito proprio del Museo Valdese di Torre Pellice, oppure potete scrivere a il.barba@fondazionevaldese.org. E invece di un altro appuntamento che sarà sempre mercoledì pomeriggio, ma questa volta a Pinerolo alla Biblioteca Alliaudi, vi parlerò tra pochissimo. Adesso è Blur con Country House.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E tornano gli appuntamenti alla Biblioteca alle Audi di Pinerolo. Torniamo proprio a mercoledì 30 settembre, data in cui si terrà dalle 17:30 la presentazione del libro Giorgio Bosciard 1929-2020, Fede, Etica, Politica. Questo incontro non solo sarà un'ottima occasione per presentare questo libro, ma sarà anche un momento per poter proprio ricordare questa figura, questo esponente di spicco del protestantesimo del Novecento, che è stato moderatore della Tavola Valdese, presidente della Fondazione delle Chiese Evangeliche in Italia e tra gli artefici dell'intesa firmata nel 1984 tra Stato e Chiesa Evangelica Valdese in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione italiana. Una figura importantissima per tutta la Chiesa Valdese, ma in realtà per una intera comunità che l'ha conosciuto anche attraverso, magari non di persona, ma attraverso le sue parole, i suoi scritti. E questo libro è anche fondamentale da una parte per ricostruire ovviamente quella che è stata la sua vita, ma anche per raccontarla alle persone che si sono avvicinate a queste tematiche da poco oppure ai ragazzi. Questo libro è a cura di Piera Egidi Bosciard e di Andreas Cohen. La prefazione è stata scritta dalla appena diventata ex moderatora Alessandra Trotta e sarà proprio presente una gran parte di persone che hanno collaborato proprio con la scrittura, con la redazione di questo libro, persone che hanno conosciuto Giorgio Bosciard negli scorsi anni e che potranno darne appunto una testimonianza. Quindi se volete prendere parte a questo incontro, sappiate che sarà possibile farlo proprio alla Biblioteca alle Audi di Pinerolo mercoledì 30 settembre alle ore 17:30 per la presentazione del libro Giorgio Bosciard 1929-2020, Fede, Etica, Politica, a cura appunto di Piera Egidi Bosciard e Andreas Cohen. Sarà anche un'ottima occasione appunto per ricordarlo. Sono le 14:29, quindi lasciamo spazio ad un paio di canzoni, rilassiamoci un attimo, io berrò un po' d'acqua ma poi torneremo a riportarvi delle notizie che ci arrivano proprio dalle nostre chiese. Ovviamente si parlerà di attualità, ma non soltanto, di progetti che vengono organizzati in Italia ma anche nel resto del mondo. Soprattutto oggi parleremo di pace e quindi lasciamo la voce in musica alla meravigliosa Adele con Set Fire to the Rain.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Il ministro degli esteri italiani ha commentato la sentenza emessa ieri sul caso di Giulio Regeni. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, ha detto Tajani, facendo capire quindi che ancora una volta il governo non accoglierà la richiesta della famiglia del ricercatore di rompere le relazioni con il Cairo. 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che erano imputati sono stati giudicati colpevoli di sequestro, ma non di omicidio, con una pena di 10 anni, mentre il 4 è stato assolto. Praticamente certo che nessuno di loro andrà in carcere, dato che il regime egiziano si è sempre rifiutato di collaborare. L'avvocata della famiglia di Regeni ha comunque reagito positivamente al verdetto del Tribunale di Roma. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Ora il governo rompe i rapporti con un paese che uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha detto Alessandra Ballerini.
3: Roberto Vannacci celebra il risultato del suo partito nelle elezioni supplettive di Reggio Calabria, nonostante non sia riuscito a essere decisivo e la destra di governo abbia vinto largamente anche senza di lui. Futuro Nazionale vola e conquista l'11% alle prime elezioni con il nostro simbolo. Siamo appena decollati, ha dichiarato l'ex generale. Il nuovo deputato eletto nel seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco di Reggio, e Fabio Roscioli, che ha ottenuto il 51%, mentre il centro-sinistra si è fermato al 37%.
2: Durante la notte ci sono stati ancora attacchi russi su Kiev, sono stati danneggiati diversi edifici residenziali, al momento non si ha notizia di vittime. Ieri sera Zelensky ha detto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 morti, oltre 80 feriti. A Kiev un drone è caduto in pieno centro della città, provocando un grosso incendio all'Accademia delle Scienze, a pochi metri dall'ambasciata tedesca. Il governo ucraino ha detto intanto che la Corea del Nord si sta preparando a mandare in Russia per combattere in Ucraina altri 10.000 soldati.
3: La crisi in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti si stanno parlando attraverso la mediazione del Qatar. I colloqui sarebbero in corso a New York, dove il ministro degli esteri iraniano Araghchi si sarebbe fermato dopo l'Assemblea Generale ONU della scorsa settimana. Oggetto dei colloqui, scrive l'agenzia Reuters, una nuova versione dell'ultima proposta iraniana per la riapertura di Hormuz. Teheran aveva chiesto la rimozione delle sanzioni, lo scongelamento di una parte dei suoi fondi all'estero, la fine del blocco americano ai porti iraniani. Trump chiede passi in avanti sul nucleare.
2: La mobilitazione per il diritto alla casa in Spagna. La donna anziana sfrattata dalla sua casa di Madrid la scorsa settimana potrà tornare nel suo appartamento. L'avvocato di Mari Carmen Abascal ha detto che le parti hanno raggiunto un accordo e che l'affitto rimarrà lo stesso di prima. Il suo caso la scorsa settimana aveva messo in moto una grossa mobilitazione di piazza. Oggi il governo Sanchez potrebbe annunciare nuove misure in materia.
3: A Mantova è stato trovato morto un uomo che dopo una malattia e la perdita del lavoro viveva nella propria auto. Si chiamava Daniele Beccari, aveva 58 anni. La causa della morte potrebbe essere un malore.
2: Il Papa ha parlato dell'estrema destra durante una conferenza stampa sul volo di ritorno dal suo viaggio in Francia. Commentando la crescita dei gruppi di quest'area in Germania e in altri paesi europei, Leone XIV ha citato la comparsa di espressioni che combinano tali posizioni politiche con una forma di religiosità che non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. I valori del Vangelo non si fondano su odio e divisione, ma su comprensione, compassione e accompagnamento, ha aggiunto il pontefice.
3: In Francia il governo ha detto che un'ulteriore escalation nella protesta degli studenti delle scuole superiori sarebbe irresponsabile. Solo ieri ci sono state decine di arresti, alcuni feriti in scontri con la polizia. Diversi istituti, non solo a Parigi, sono stati occupati. Oggi in Francia è anche la giornata dello sciopero generale dei lavoratori pubblici. A Parigi è attesa una grossa manifestazione nel primo pomeriggio.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: wasn't always like that. But as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti. Saremo insieme fino alle 4, come detto giustamente dalla voce di Daniela Grill, e torniamo a parlare di notizie che arrivano dal mondo. Parliamo di pace e voglio anche riportarvi quello che è un documento finale pubblicato proprio nei giorni della scorsa settimana della consultazione economia di pace, che è stato un incontro tenutosi a Panama City a fine agosto, che ha riunito teologi, leader ecclesiali, economisti, responsabili di gruppi giovanili, ma anche leader indigeni provenienti da tutto il mondo. Questo incontro, che è stato promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, della Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, dalla Federazione Luterana Mondiale, il Consiglio Metodista Mondiale, appunto, ha voluto denunciare il peso sempre crescente delle spese volte alla militarizzazione e alla guerra. È un sistema che si intreccia ovviamente con l'uso, l'abuso delle risorse terrestri a esclusivo vantaggio di pochi, quindi parliamo anche in determinati luoghi, soprattutto della Sud America, di espropri alla popolazione indigena, e soprattutto tendenza di vari governi, di tanti governi, anche quelli democratici, a non voler ascoltare gli appelli di pace che arrivano anche dalle varie chiese mondiali. Questo assunto finale lo potete trovare disponibile tradotto in italiano sul sito nev.it, l'agenzia NEV delle notizie evangeliche, che ha proprio fatto tradurre tutto questo questo assunto, ecco, finale alla brava Antonella Visintin, che appunto riporta quelli che sono stati fondamentalmente i temi trattati in queste giornate. È un documento relativamente lungo, non parliamo sicuramente delle 180 pagine di cui vi ho parlato ad inizio di questa puntata, ma un documento che vuole andare a creare un quadro molto reale di quella che è la situazione nel mondo, in particolar modo la situazione nelle Americhe, in cui ovviamente ci sono anche delle influenze, delle ingerenze di stati anche che non fanno parte di quella zona. Quindi immaginiamo United States con delle ingerenze, con delle pressioni, delle influenze su alcuni stati del centro e del Sud America rispetto proprio anche alla fornitura di materiale che sarebbe poi alla fine volta di fatto a creare una industria della guerra, attraverso anche la militarizzazione proprio di truppe di controllo stanziali di fatto in quelli che sono dei luoghi in cui vivono molto spesso proprio le popolazioni indigene. Quindi un fenomeno che non si limita semplicemente, di fatto, come viene denunciato da questo documento, a portare i vari governi a spostare banalmente i propri fondi di finanziamento alle spese militari, ma ad alimentare un sistema globale che va ad incidere su tantissimi equilibri socio-economici e che va a togliere di fatto questi fondi, gli investimenti governativi e statali e anche delle istituzioni internazionali a quelli che dovrebbero essere invece i diritti diritti fondamentali degli esseri umani, quindi da salute, istruzione, sicurezza e quant'altro. Questo documento, quindi, ne trovate un bell'articolo sul sito riforma.it, un articolo dal titolo Per un'economia di pace, e invece questo report tradotto lo potete trovare appunto sul sito nev.it. Lo faccio anche vedere per chi ci stesse seguendo nella nostra versione televisiva. Un articolo non molto lungo, ma che dà un'idea effettivamente di quella che è la situazione socio-economica che è stata appunto discussa e raccontata dalle chiese. Dalle chiese riformate, dalle chiese evangeliche, dalle chiese metodiste, appunto riunite a Panama City lo scorso agosto, provenienti da tutto il mondo. Quindi una lente di ingrandimento fornita appunto dalle nostre chiese. Sono le 14:43 minuti, torniamo musicalmente a casa nostra, ma molto molto vicino a casa nostra, e andiamo in quella di Torino con Vea, l'esatta combinazione.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: A parlare contemporaneamente, se vogliamo, di un appuntamento e di una notizia, perché sabato 3 ottobre riaprirà, dopo il rinnovo, lungo rinnovo dei locali, il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio. Ne abbiamo già parlato qualche puntata fa insieme a Daniela Grilla. Appunto il prossimo 3 ottobre, sabato 3 ottobre, il direttore del centro, Emanuele Campagna, vuole proprio invitarvi con calore alla partecipazione di quella che sarà una riapertura di questi spazi, che sono stati proprio riallestiti per essere degli spazi anche più polifunzionali possibili. Ultimamente questa scelta funziona molto bene per questi spazi. Dopo un anno, oltre un anno di lavori, la città di Sondrio potrà riavere il proprio centro di cultura e sabato, durante proprio la giornata di inaugurazione, perché si partirà alle 10:30 del mattino con due passeggiate, una in italiano e l'altra in tedesco, nella memoria della città, ma poi nel pomeriggio, proprio nella sede rinnovata di Via Malta 16 a Sondrio, ci sarà proprio un momento di incontro. Interverranno il pastore Davide Ollearo, delegato della Tavola Valdese per il secondo distretto delle chiese metodiste e valdesi, Pierangelo Gatti, presidente del secondo distretto dal maggio del 2026, e anche tante rappresentative da Roma, Genova, Sassari, Citerna, Latina, ma anche addirittura ci saranno degli ospiti che arriveranno dalla Danimarca, dalla Svizzera italiana, tedesca, dal Belgio e dalla Germania. Sarà anche un modo per scoprire quali saranno gli spazi. Interverranno anche molte persone che si occuperanno proprio dei progetti che avverranno in questi spazi. Non vi racconto tutto quanto ovviamente il programma, ma sarà davvero una giornata molto bella, che non si limiterà soltanto a quella di sabato, che diciamo sarà quella un pochino più istituzionale, ma domenica 4 ottobre alle 10:30 si celebrerà il culto con la cena del Signore, e sarà anche una domenica speciale perché si celebrerà anche la festa del raccolto. Quindi sarà un modo proprio per inaugurare con due appuntamenti molto belli, molto significativi questi spazi. Ve lo ripeto, quindi sabato 3 ottobre a Sondrio. Se vi trovate in quei luoghi o volete partecipare a questa riapertura, appunto per la riapertura degli spazi di Via Malta 16, il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, trovate questa notizia praticamente su qualsiasi sito che tratti notizie evangeliche, quindi da Riforma, NEV e tante altre, appunto tante altre agenzie di comunicazione. Riceviamo quindi anche questa comunicazione stampa molto molto felicemente, e vi invitiamo a raccogliervi attorno alla comunità di Sondrio. Davide Shorty con Bla Bla Bla.
3: Quando uno pensa a Parigi, pensa di chance di dire all'arco di trionfo.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Molto spesso chi si vuole mettere in gioco però non trova una modalità proprio pratica per poterlo fare, e allora vi voglio riportare di un appuntamento che ha una storia ormai di più di un anno, perché dal settembre 2025 la società civile si stava ancora interrogando su cosa poter fare per la pace, soprattutto tra Israele e Palestina, e fu presentato a Torino l'appello Mai più per nessuno, redatto e sottoscritto da credenti di varie fedi, quindi ebrei, musulmani, protestanti, buddisti e cattolici. Il documento nasceva proprio per dichiarare una posizione ferma di condanna alla violenza rispetto proprio alla drammatica situazione che colpiva la popolazione di Gaza e della Cisgiordania. E da allora tutta una serie di incontri che si sono svolti tra il 2025 e il 2026 tra la Chiesa Valdese, in particolare il gruppo di studi ebraici, insieme anche agli altri firmatari di Mai più per nessuno, ha fatto nascere, sorgere un progetto, anzi ha fatto decidere loro di sostenere, scusatemi, un progetto dal titolo Clean Shelter. Di fatto Clean Shelter è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha sede in Germania ed è stata fondata nel 2024 da Seba Adu Baka, una palestinese, e da Tom Keller, una persona israeliana, entrambi residenti a Berlino, che hanno voluto proprio creare con questa organizzazione un incontro tra culture che sembravano in quel momento, e lo sembrano ancora oggi, inconciliabili. E allora quindi queste due persone, Seba e Tom, saranno presenti a Torino dal 30 di settembre, quindi da mercoledì fino a venerdì 2 ottobre, per presentare proprio il progetto Clean Shelter in Italia. Come avverrà tutto ciò? Si partirà appunto mercoledì 30 settembre alla sala Carpanini del comune di Torino, con il patrocinio della città di Torino, e interverranno anche ovviamente le istituzioni, prima tra tutti il sindaco Stefano Lorusso, ma poi ci saranno anche vari rappresentanti delle chiese che vi abbiamo citato, e ci sarà appunto un incontro con Seba Abu Daka e Tom Kellner. Mentre giovedì 1 ottobre vi sarà un incontro al liceo Gobetti e poi anche al campus Einaudi della città dell'Università di Torino, scusate, per poi continuare anche con un altro incontro il 2 di ottobre. Torneremo comunque a parlare di questo progetto. Intanto vogliamo invitarvi a questi incontri e anche a renderci tutti conto che effettivamente dall'incontro ecumenico di varie chiese, di persone magari che hanno un obiettivo comune, anche se hanno delle origini differenti, anche forse degli ideali in un qualche modo che possono essere differenti l'uno dall'altro, ma l'obiettivo comune può portare effettivamente a creare dei movimenti di pace molto efficaci, che possono davvero arrivare laddove ci sia la volontà davvero di creare dei percorsi di pace. Sono le 14:58 minuti, scattati esattamente in questo momento, quindi concludiamo qua la prima parte di Voci Protestanti. Un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato fino ad ora nella replica mattutina. A voi una buona giornata, un buon riposo se avete appena finito di lavorare dal turno notturno, e continueremo invece nella seconda parte riportandovi soprattutto degli appuntamenti dal nostro territorio, e oggi sono davvero davvero tantissimi, quindi prendete carta, matita, calendario, insomma quello che volete, per segnarvi gli appuntamenti di questa settimana nella nord-ovest d'Italia. A tra poco.
0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 7. Caso Regeni, dopo la sentenza, Tajani fa capire che il governo non romperà le relazioni con l'Egitto, come vorrebbe la famiglia del ricercatore. Non è stato condannato un paese, ma tre persone, dice il ministro. In teoria gli ufficiali egiziani, giudicati colpevoli, dovrebbero scontare 10 anni, ma il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. Le elezioni suppletive in Calabria, Vannacci celebra l'11% ottenuto dal suo partito nel primo voto con il simbolo di Futuro Nazionale. Siamo appena decollati. Fallito però il tentativo di essere decisivo. La destra di governo ha vinto largamente, staccando il centro-sinistra di 14 punti. Ancora attacchi russi su Kiev, nella notte danneggiati diversi edifici residenziali, non ci sarebbero vittime. Ieri i droni russi avevano colpito il centro della città in pieno giorno. Zelensky, la Corea del Nord sta per mandare altri 10.000 soldati a Mosca. La prima vittoria della mobilitazione per la casa in Spagna, la donna anziana sfrattata la scorsa settimana a Madrid potrà tornare nella sua abitazione. Oggi Pedro Sanchez riunisce il governo e potrebbe annunciare nuove norme. E in Francia, governo sotto pressione su più fronti. Grossa mobilitazione nelle scuole superiori, solo ieri decine di arresti e diversi feriti in scontri con la polizia. Oggi sciopero generale del settore pubblico. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

Popolare Network.

0: Caso Regeni, dopo la sentenza, Tajani fa capire che il governo non romperà le relazioni con l'Egitto, come vorrebbe la famiglia del ricercatore. Non è stato condannato un paese, ma tre persone, dice il ministro. In teoria, gli ufficiali egiziani giudicati colpevoli dovrebbero scontare 10 anni, ma il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. Le elezioni suppletive in Calabria, Vannacci celebra l'11% ottenuto dal suo partito nel primo voto con il simbolo di Futuro Nazionale. Siamo appena decollati. Fallito però il tentativo di essere decisivo. La destra di governo ha vinto largamente, staccando il centro-sinistra di 14 punti. La prima vittoria della mobilitazione per la casa in Spagna. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana a Madrid potrà tornare nella sua abitazione. Oggi Pedro Sanchez riunisce il governo e potrebbe annunciare nuove norme. In Francia, governo sotto pressione su più fronti, grossa mobilitazione nelle scuole superiori. Solo ieri decine di arresti e diversi feriti in scontri con la polizia. Oggi sciopero generale del settore pubblico. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Il governo italiano non accoglierà la richiesta della famiglia di Giulio Regeni di rompere le relazioni con l'Egitto dopo la sentenza di ieri sulla vicenda del ricercatore ucciso nel 2016. Lo ha fatto capire in serata il ministro degli esteri Tajani, dichiarando che il verdetto emesso dal Tribunale di Roma non condanna un paese, ma tre persone. Le persone in questione sono tre dei quattro ufficiali dei servizi segreti del Cairo che erano imputati. È stato accertato il reato di sequestro con pene di 10 anni, ma non quello di omicidio. Praticamente certo che nessuno degli ufficiali andrà in carcere, dato che il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. Giuseppe Giulietti fa parte di Articolo 21, associazione che in questi anni ha fatto parte del cosiddetto popolo giallo e della scorta mediatica che hanno affiancato la famiglia di Giulio Regeni nella richiesta di verità e giustizia.
1: La famiglia con l'avvocata Banderini, lo stesso pubblico ministero con la IOCCO, il giudizio è intanto si è arrivati a sentenza e 10 anni fa, ricordatevelo, tutti dicevano lasciate perdere, non inizierà e non finirà mai il processo. Secondo, c'è comunque una condanna dell'apparato statale di sicurezza egiziana, cioè io starei attento a dire sentenza moscia, come ho sentito dire, perché lì c'è la condanna e non è una condanna ambigua, è stato sequestrato dagli apparati di sicurezza legati ad Al-Sisi, questo è il punto vero della questione, quindi non era un'invenzione, è qualcosa che è nato negli apparati statali. Soddisfazione mi sembra un termine proprio sbagliatissimo, ecco. Sicuramente non si scioglie nel popolo giallo, nella scorta mediatica, però c'è un apprezzamento perché si è arrivati a una sentenza e a un accertamento preciso delle responsabilità degli stati.
0: L'avvocata della famiglia di Regeni infatti ha reagito positivamente al verdetto. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ora il governo rompa i rapporti con un paese che uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha detto Alessandra Ballerini. Sentiamo Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD, intervistata da Luigi Ambrosio.
2: Questa sentenza è un fatto di civiltà giuridica importantissimo per il Paese. Io credo che Verità e Giustizia abbia avuto una prima risposta con questa sentenza. Proprio per questo abbiamo chiesto in Parlamento un'informativa urgente del Ministro Tajani per capire come vuole ora dare esecuzione a questa sentenza, che tipo di iniziativa intende intraprendere nei confronti del regime di Al-Sisi, come intende muoversi nei confronti dell'Egitto, visto che anche recentemente, diciamo così, la posizione che ha tenuto è, per quanto ci riguarda, incompatibile con la vicenda di Giulio Regeni e con questa sentenza.
3: La vostra posizione qual è? Cosa deve fare l'Egitto? Deve consegnare questi agenti?
2: Certo, lo chiediamo dall'inizio, da quando è iniziato il processo, lo chiedevamo anche nella commissione d'inchiesta parlamentare, l'Egitto si è sempre rifiutato, arriva questa sentenza, il ministro Tajani deve farsi carico di creare le condizioni con l'Egitto di dare esecuzione a questa sentenza.
0: Roberto Vannacci celebra il risultato del suo partito nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria, nonostante non sia riuscito a essere decisivo e la destra di governo abbia vinto largamente, anche senza di lui. Futuro Nazionale vola e conquista l'11% alle prime elezioni con il nostro simbolo. Siamo appena decollati, ha dichiarato l'ex generale. Il nuovo deputato eletto nel seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco di Reggio, è Fabio Roscioli, che ha ottenuto il 51%, mentre il centro-sinistra si è fermato al 37%. Al terzo posto Domenico Giannetta, ex dirigente locale di Forza Italia, passato con Vannacci è arrivato appunto al 10,94%. L'affluenza è stata molto bassa, appena il 22%. Sentiamo Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani.
4: Certo che il 10% è una signora percentuale per chi nasce da zero, però insomma è un 10% fatto anche con molti transfughi proprio di Forza Italia, per cui gente che aveva i suoi voti a Reggio Calabria. La scommessa era far perdere la destra, che è lui che aveva alzato molto la palla su queste elezioni, tra l'altro con delle cose molto sgangherate fatte anche all'ultimo. Il 10% non è poco, però diciamo intanto parte da un candidato che era di Forza Italia, abbastanza riconoscibile.
0: La questione del costo dei carburanti, ieri sera la Presidenza del Consiglio ha parlato di segnali positivi a proposito di una possibile adesione della compagnia Q8 al contenimento dei prezzi annunciato da Eni, IP ed Esso su spinta del governo. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Fanno bene le persone a mettersi in coda cercando di spremere i distributori per risparmiare quei 7-8 euro sul pieno. Il tetto, circa 17 centesimi in meno rispetto al prezzo medio, durerà un mese, forse sarà prolungato. Bisognerà capire se reggerà o meno i prossimi aumenti. Bisognerà capire se altre compagnie, oltre IP, Esso e forse Q8, di cui già si parla, aderiranno all'iniziativa. Peraltro prezzi più bassi erano già usufruibili prima, rivolgendosi alle cosiddette pompe bianche, che ora protestano. Solo che così si continua a non uscirne. Il governo usa una sua partecipata per uno spot che durerà appunto poco, senza che cambi qualcosa sul fronte finanziario internazionale che regola i beni energetici. E le compagnie non ci rimetteranno perché compenseranno con più vendite i pochi risparmi, che i dati del ministero stesso indicano che non incide, se non per pochi millesimi, sui prezzi medi. Il convitato di pietra resta la tassa sugli extra profitti che il governo non vuole fare, proprio per non scontentare le compagnie. Il tetto di Eni serve proprio a cambiare discorso, così continua ad incentivare il consumo di carburanti invece che trovare strade per risparmiarlo, come peraltro per una volta correttamente indica la Commissione Europea, che ancora ha chiamato al razionamento. La strada che diversi governi praticano, appunto, tassare gli extra profitti ridistribuendoli come aiuti mirati alle fasce più deboli, come sostegno al reddito complessivo. Sarebbe anche la strada indicata dall'UE, che però, qui sta il problema, di tasse sui profitti non vuol sentir parlare, giocando a rimbalzello con gli stati, perché la verità è che nessuno vuole inimicarsi le grandi compagnie, che nel secondo trimestre 2026 hanno raddoppiato gli utili, con una stima in difetto di 234 miliardi di dollari di extra profitti sull'anno.
0: A decenni di distanza, le autorità francesi hanno detto sì alle richieste italiane su dei documenti che riguardano la strage di Ustica, in cui il 27 giugno 1980 morirono 81 persone. La decisione porterà la Procura di Roma a ritirare la sua richiesta di archiviare il procedimento ancora aperto sulla vicenda, nella speranza che si arrivi a una verità giudiziaria su quello che successe quella sera nei cieli italiani. La nuova inchiesta era stata aperta nel 2008, dopo che l'ex presidente della Repubblica Cossiga aveva detto che all'epoca i servizi segreti l'avevano informato che ad abbattere l'aereo DC-9 della compagnia Itavia era stato un missile sparato da un aereo francese. Il governo italiano si è mosso e si vedono i risultati, ha dichiarato Daria Bonfietti, la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime.
6: Macron è riuscito a comprendere l'importanza, dopo 46 anni, anche della collaborazione della Francia per poter scrivere l'ultimo pezzo di verità. Ci dovranno spiegare, spero che le carte dimostrino qual era l'azione criminosa che dovevano compiere quella notte, tanto da aspettare 46 anni prima di raccontare quello che dovevano compiere quella notte nei nostri cieli. Io non so cosa ci sia scritto in queste pagine, so che queste hanno permesso, appunto, il loro deposito alla Procura di Roma, di interrompere l'archiviazione che già era pensata e richiesta dai PM romani. Vogliamo scrivere anche gli autori materiali, e quindi se la Francia ci aiuta a poter scrivere l'ultimo pezzo di verità, siamo davvero molto attenti ai nuovi movimenti che i magistrati faranno in questi mesi.
0: In Francia in questi giorni il governo è sotto pressione, sono in corso proteste nelle scuole superiori, ci sono stati diversi arresti, anche dei feriti negli scontri con la polizia. Oggi è anche la giornata dello sciopero generale del settore pubblico. In questo clima e a pochi mesi dalle presidenziali, l'esecutivo sta cercando di far passare la legge di bilancio per l'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
7: quasi 200 licei bloccati dagli studenti, pochi rispetto agli oltre 3.500 licei francesi, ma in rapido aumento, erano appena una cinquantina la settimana scorsa. La protesta, cominciata qualche giorno fa nei licei dei quartieri popolari della banlieue est di Parigi, si allarga a macchia d'olio a tutta la periferia della capitale e via social network potrebbe diffondersi in tutto il paese, a cominciare dalle periferie delle grandi metropoli. Licei trasformati da anni di riforme liberali in fabbriche a concorso preuniversitari, una competizione assoluta e permanente in cui i licei più squattrinati e meno prestigiosi dei quartieri popolari sono inesorabilmente svantaggiati. In un clima sociale già incandescente tra inflazione, caro benzina e appunto focolai di protesta che si moltiplicano, il primo ministro macronista Le Cornu accusa la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon di gettare benzina sul fuoco, sostenendo e incoraggiando la protesta dei giovani, mentre il candidato favorito della gauche alle presidenziali risponde denunciando la repressione poliziesca della protesta, colpi di lacrimogeni e manganelli. In questo contesto, dopo gli agricoltori un mese fa che manifestavano per più sovvenzioni di fronte all'aumento dei costi e al crollo della produzione dovuto alla canicola e alla siccità, dopo i pescatori due settimane fa che bloccavano i porti del litorale mediterraneo per protestare contro l'aumento del prezzo del gasolio, oggi è tutto il pubblico impiego che sciopera e manifesta contro il blocco dei salari che dura da 3 anni nel quadro della finanziaria lacrime e sangue annunciata dal governo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La mobilitazione per il diritto alla casa in Spagna, la donna anziana sfrattata dalla sua casa di Madrid la scorsa settimana potrà tornare nel suo appartamento. L'avvocato di Mari Carmen Abascal ha detto che le parti hanno raggiunto un accordo e che l'affitto rimarrà lo stesso di prima. Il suo caso la scorsa settimana aveva messo in moto una grossa mobilitazione di piazza. Oggi il governo Sanchez potrebbe annunciare nuove misure in materia. Durante la notte ci sono stati ancora attacchi russi su Kiev, sono stati danneggiati diversi edifici residenziali, al momento non si ha notizia di vittime. Ieri sera Zelensky ha detto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 morti, oltre 80 feriti. A Kiev un drone è caduto nel pieno centro della città, provocando un grosso incendio all'Accademia delle Scienze, a pochi metri dall'ambasciata tedesca. Il governo ucraino ha detto intanto che la Corea del Nord si sta preparando a mandare in Russia, per combattere in Ucraina, altri 10.000 soldati. Putin invece ha ordinato un nuovo aumento dei militari, oltre 15.000 in servizio nell'esercito. È il quarto aumento da inizio anno. La crisi in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti si stanno parlando attraverso la mediazione del Qatar. I colloqui sarebbero in corso a New York, dove il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, si sarebbe fermato dopo l'Assemblea Generale dell'ONU della scorsa settimana. Oggetto dei colloqui, scrive l'agenzia Reuters, una nuova versione dell'ultima proposta iraniana per la riapertura di Hormuz. Teheran aveva chiesto la rimozione delle sanzioni, lo scongelamento di una parte dei suoi fondi all'estero, la fine del blocco americano ai porti iraniani. Trump chiede passi avanti sul nucleare. E Donald Trump ha annunciato la costruzione di una nuova acciaieria in Iowa, l'annuncio nello studio Vale, insieme ad alcuni candidati repubblicani alle elezioni di midterm. Secondo il presidente sarà la più grande acciaieria di tutti gli Stati Uniti. L'Iowa è uno degli stati dove i repubblicani sono più in difficoltà in vista del voto di novembre. In diretta Roberto Festa.
8: Buongiorno, un blitz da 52 milioni in spot elettorali per proteggere i seggi in Texas e Ohio. È quello che faranno i repubblicani questa settimana, a 5 settimane dal voto di midterm. La situazione per il partito di Donald Trump non è facile. Il presidente continua a scendere nei sondaggi. Secondo l'ultimo sondaggio Reuters Ipsos è al 32% di gradimento. In alcuni stati chiave per il controllo, in particolare del Senato, i democratici sono avanti. Avanti Abdul El Sayed in Michigan e avanti James Talley. E avanti Sherrod Brown in Ohio. I candidati repubblicani in Iowa, Michigan e Ohio hanno appunto negli ultimi giorni cercato di prendere le distanze da Trump, gli hanno chiesto di mettere fine al più presto alla guerra in Iran, ma il presidente appare tutt'altro che controllabile. Nel weekend ha di nuovo minacciato di riprendere la guerra in Iran e si è messo a lodare, lusingare Xi Jinping, Zoran Mamdani, complicando gli sforzi dei candidati repubblicani di mostrarsi duri contro Cina e socialisti. Suscita comunque preoccupazione anche quella che pare una possibilità sempre più concreta, e cioè l'invio da parte di Trump delle truppe della Guardia Nazionale a presidiare le urne. Il presidente e i funzionari dell'amministrazione si mantengono vaghi, non dicono se lo faranno davvero. Certo è che si tratterebbe di un evento senza precedenti, una presa militare e incostituzionale delle elezioni da parte del governo federale, che potrebbe preludere al rifiuto di Trump di accettare il risultato elettorale nel caso gli fosse sgradito. Andrea.
0: Grazie Roberto. Infine parliamo di calcio, in particolare del progetto del nuovo stadio della Roma, controllata dal gruppo statunitense Friedkin. Poche ore fa si è riunita la cosiddetta conferenza dei servizi e il commissario straordinario del governo sul tema degli stadi, Massimo Sessa, ha firmato l'autorizzazione alla costruzione nella zona di Pietralata. Reazioni positive sia dal sindaco PD Gualtieri sia dal ministro delle infrastrutture Salvini. Sentiamo Emanuele Caviglia.
9: La posa della prima pietra dell'impianto, che conterrà circa 60.000 spettatori e costerà quasi 1,5 miliardi di euro, è prevista a marzo 2027, con l'inaugurazione fissata intorno al 2030. La società della famiglia Friedkin adesso dovrà presentare il progetto esecutivo nei minimi dettagli, con tutte le prescrizioni tecniche emerse dalla conferenza. Oltre a tutte le partite della squadra giallorossa, lo stadio si candida a ospitare anche una parte degli incontri degli europei del 2032, che vede l'Italia paese organizzatore insieme alla Turchia. L'approvazione della conferenza dei servizi è un ottimo risultato anche per l'amministrazione Gualtieri, che alle elezioni comunali della prossima primavera potrà intestarsi parte del merito della costruzione di un'opera discussa per anni da diversi sindaci, ma mai andata in porto. Il comune proverà a garantirsi anche la fiducia dei tifosi della Lazio, cercando di accelerare sulla costruzione del nuovo stadio Flaminio, prossima eventuale casa del club biancoceleste. In questo caso i nodi principali sono i vincoli della soprintendenza in merito alla tutela architettonica dell'opera di Luigi Nervi, costruita oltre mezzo secolo fa.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Mondi, in redazione con Emanuele Valenti, la prossima edizione alle 8.30.
10: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
18: A settembre ritorna la magia.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Secondo te siamo maledette?
22: No.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
23: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
24: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
25: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
24: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
26: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
27: Amiche per la vita!
24: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: E ora, pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
3: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
4: Obstacles to da una serie scritte.
5: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
6: Per la libertà. Per la pace. Per la giustizia sociale.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
7: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
8: Why not?
2: Ciao, benvenute e benvenuti su Già Notizia, la rassegna stampa di RBA. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi è lunedì e martedì 29 settembre 2026 e parleremo di Italia ed Egitto. Ieri è arrivata la sentenza della Corte d'Assise di Roma riguardo al processo Regeni. Poi andremo in Francia perché la Francia è disponibile a collaborare all'inchiesta sulla strage di Ustica. È possibile che questa collaborazione ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre, ovvero domani. La piazza principale di Madrid invece è piena di tende, sono dei manifestanti che da giorni protestano per il diritto alla casa. Oggi vediamo anche questa questione in modo più approfondito e infine si avvicinano le midterm e il presidente ha uno dei tassi di approvazione più bassi di sempre. Vediamo cosa questo implica e iniziamo quindi dai quotidiani nazionali, iniziamo dalle notizie nazionali. Io prima però alle 8.02 vi ricordo che Già Notizia, la rassegna stampa di RBE, va in onda sì su radio e TV ma anche in live su YouTube tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 del mattino. E quindi come vi dicevo partiamo da quelle che sono le notizie di oggi italiane principalmente e di questa sentenza della Corte d'Assise di Roma sul processo Giulio Regeni. Infatti la Corte d'Assise di Roma ha condannato ieri in primo grado e a 10 anni di carcere 3 dei 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani che erano imputati nel processo sull'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. 3 dei 4 agenti imputati sono stati condannati per sequestro di persona a 10 anni di carcere, tuttavia è molto difficile che la condanna di 10 anni venga poi eseguita. L'Egitto non è mai stato collaborativo, si è sempre rifiutato anche solo di comunicare il domicilio degli imputati che risultano ancora irreperibili per le autorità italiane. Questa mattina molte testate italiane scelgono di mettere questo fatto in prima pagina e come ad esempio il Corriere della Sera da cui partiamo questa mattina che in pancia alla sua prima pagina scrive Regeni condanne a 10 anni. Cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. 3 degli 007 egiziani accusati del rapimento e dell'uccisione di Giulio Regeni sono stati infatti condannati a 10 anni per il sequestro del giovane ricercatore. La famiglia, siamo soddisfatti, ma ora l'Italia rompa con l'Egitto. Questa la richiesta della famiglia, di cui dopo vedremo anche nel dettaglio le dichiarazioni. In ogni caso ci spostiamo su Repubblica che in prima pagina, in apertura, come già faceva anche ieri, scrive giustizia per Giulio. La Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. E poi la vignetta che raffigura Giulio Regeni. Adesso tocca al governo, però è l'invito di Giuliano Foschini e quindi ci spostiamo sull'Avvenire, Avvenire che anche sceglie di intitolare la sua prima pagina a Giulio Regeni. Per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro non omicidio, una prima verità processuale e arriva dopo quasi 4.000 giorni di corsa ostacoli tra le pressioni del Cairo e dei pistaggi dell'apparato di intelligence egiziano e quei silenzi all'italiana riproposti a maggioranza istanze alterne, scrive Avvenire. La prima corte d'assise di Roma ha condannato 3007 imputati per sequestro di persona pluriaggravato nei confronti di Giulio Regeni, ricercatore classe 1988, il cui corpo è stato trovato senza vita e con evidenti segni di tortura il 3 febbraio del 2016. E per concludere il nostro giro andiamo ancora su un paio di quotidiani e lo facciamo andando sul Manifesto, che questa mattina titola "Colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio. Pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare". Anche il Domani molto netto questa mattina con "Mezza verità, i giudici condannano 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture del ricercatore italiano, ma cade l'accusa di omicidio. Un quarto uomo viene assolto, la famiglia soddisfatti, ora il governo rompa i rapporti con il Cairo". E quindi per concludere definitivamente questo argomento andiamo sulla Stampa, la Stampa che riporta una dichiarazione tra virgolette, perché si riparte dalla dichiarazione della famiglia: "Giulio, la verità c'è, ma ora serve anche giustizia". Questo il commento di Marcello Sorgi. "Verità e giustizia erano questi i due obiettivi del processo contro i carnefici di Giulio Regeni, accusati di aver rapito e torturato fino a farlo morire. Il ricercatore è divenuto in questi anni vittima simbolo di un regime come quello egiziano, ucciso solo perché si era rifiutato di confessare il falso, cioè di essere una spia invece di uno studioso inviato sul campo". E quindi appunto Marcello Sorgi scrive già nel suo titolo "La verità c'è, ma ora serve anche la giustizia". La giustizia sarebbe la condanna, la condanna effettiva, quindi che chi è stato condannato a 10 anni, ovvero questi 3 agenti segreti egiziani, scontassero davvero la propria pena. Però è molto probabile che questa roba, che questo non accada, perché fuori dall'aula l'avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, ha letto un comunicato a nome della famiglia. "Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede di giustizia è stata ben riposta. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche cittadini degli stati cosiddetti amici". Però il governo, appunto, partendo dalle ultime dichiarazioni di Tajani, ha detto "sono stati condannati degli uomini, non un governo", e non pare si vogliono interrompere queste relazioni con il Cairo, relazioni che sono diventate sempre più strette nell'ultimo periodo. E vedevamo ieri, se vi interessa potete recuperare l'episodio integrale della rassegna stampa su YouTube, che trovate nel canale YouTube di RBE Radio TV nella sezione live. Appunto, il tempismo è particolarmente diciamo azzeccato per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Cairo. In ogni caso, le pagine interne della Stampa si scrive, Ilario Lombardo scrive in retroscena: "L'enorme imbarazzo del governo italiano è nella risposta che il ministro degli esteri italiani concede dopo un paio di ore alla sentenza che conclude il primo atto del processo per la morte di Giulio Regeni. C'è la separazione dei poteri, ha detto Tajani, la sentenza è di primo grado, c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, come appunto vi dicevo poco fa, però c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa non accettabile". Questa è la sentenza di Tajani. 10 anni dopo l'assassinio del ricercatore esiste una verità giudiziaria da cui, da ora in avanti, Giorgia Meloni non potrà più prescindere. Questo Ilario Lombardo su La Stampa. E concludiamo quindi così anche la parabola Giulio Regeni di oggi per quanto riguarda appunto quest'ultima storia, e ci spostiamo su un'altra notizia che abbiamo trattato già ieri ma che approfondiamo anche oggi con le ultime novità, ovvero quella delle elezioni suppletive a Reggio Calabria. Si sono concluse ieri alle 15, chiudevano i seggi, le prime elezioni dove si presentava Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che si è presentato in proprio da solo. E queste elezioni però le ha vinte Fabio Roscioli, candidato di centrodestra di Forza Italia, che con il 50%

0: Appunto, continua il Corriere, l'uomo nel generale Vannacci raccoglie il 10,94 dei voti, l'11%, risultato che non incide, scrive il Corriere. Andiamo sulla Stampa, che si occupa anche lei del fatto, con un articolo di Alessandro De Angelis: il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Neanche i fascisti sono più quelli di una volta, scrive De Angelis, e per fortuna, mettiamola così, Ciccio Franco, il capopopolo che guidò i moti di Reggio Calabria nel 70, seminando violenza al grido di boia chi molla, mobilitava nelle urne più gente di Roberto Vannacci. Per la cronaca, quando dopo la latitanza si candidò al Senato, portò il Movimento Sociale oltre il 36% nel suo collegio. E va bene che le suppletive sono un appuntamento minore, anche se così non sono state vissute dai protagonisti, soprattutto a destra. Però la notizia è questa: la non brillante performance del generale dentro l'altrettanto conclamato deserto di partecipazione, di cui non si scandalizza più nessuno. Ogni volta il tema è buono per qualche discettazione di circostanza, e poi conta solo chi ha vinto, non come e per fare cosa. Questo De Angelis nell'anteprima dell'articolo, che prosegue poi a pagina 21 della Stampa di oggi. E ci sono anche altri titoli, come ad esempio quello de Il Messaggero: suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, affluenza al 22,3%, Meloni, noi compatti. E poi, per concludere, andiamo invece a vedere i giornali più conservatori, ma dell'area vicina a questo governo, vicino al governo Meloni, e vediamo cosa hanno da dire. Ad esempio andiamo su Il Giornale, che riporta semplicemente il fatto, molto con molta tranquillità scrive: il centrodestra vince in Calabria, stop Vannacci al primo test, Futuro Nazionale alle elezioni suppletive di Reggio ha preso il 10,9%, risultato di certo non marginale, ma che ha deluso l'ex generale. I sogni di gloria ispirati alla Germania dell'Est sono schiantati contro la realtà. Di sicuro invece sembra assolutamente più felice Il Tempo, che questa mattina scrive: Calabria stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, scioglie il 51%, Futuro Nazionale al 10,9%, disturba ma non incide, riporta poi con un grafico il dato dei voti, e vediamo appunto al 51% Roscioli di questa appunto della coalizione Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Forza Italia, PPE, e poi Futuro Nazionale con Vannacci invece all'11%, con invece il campo largo, ovvero Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, al 37%. Ricordo che comunque si tratta di elezioni suppletive, quindi sì, è vero, con una partecipazione tendenzialmente minore, di una piccola circoscrizione, e in questo caso di cui l'affluenza è veramente ai minimi. 8:13, noi adesso facciamo 2-3 minuti di pausa e poi torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Slowly di Rio Costa. Ero così preso dalla canzone che mi stavo per dimenticare di smutare il microfono e per farvi capire quanto è assolutamente da recuperare questo pezzo. In ogni caso, torniamo alle 8:17:09, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale e ripartiamo dalla Francia, perché come dicevamo in apertura la Francia ha annunciato di essere disponibile a collaborare a quell'inchiesta sulla strage di Ustica. È possibile che la collaborazione francese quindi ora spinga la procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine, e noi leggiamo questo da Repubblica, dalla prima pagina di Repubblica, che scrive in apertura: strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Parigi annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 causò la morte di 81 persone. L'indagine non sarà archiviata, dice la Repubblica, che evidentemente dà già per assodato il fatto che l'indagine non sarà per l'appunto archiviata. Anche il Post riporta questo fatto e scrive: l'ambasciata francese in Italia ha riferito al Ministero degli Esteri italiano che la Francia è disponibile a collaborare all'inchiesta sulla strage di Ustica. Il 27 giugno, ricordiamo brevemente il fatto, del 1980, un 19 della compagnia Itavia in volo da Bologna a Palermo precipitò in mare non lontano dall'isola a nord di Palermo, provocando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Dopo decenni di indagini e processi, tra depistaggi e reticenze, l'ipotesi più accreditata è che l'aereo sia stato abbattuto per errore durante uno scontro in volo tra aerei libici e della NATO. La nuova inchiesta era stata aperta nel 2008 dopo che l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga aveva detto che all'epoca i servizi segreti lo avevano informato che ad abbattere il 19 era stato un missile sparato da un aereo francese partito dalla portaerei Clemenceau. E quindi questo è per ricordare brevemente il fatto. Adesso parrebbe ci sarà una svolta tra la collaborazione tra Francia e Italia. E quindi andiamo sulla prossima notizia della nostra rassegna stampa nazionale, che riguarda strettamente il Sole 24 Ore, perché giusto così una nota a margine: il Sole 24 Ore cambia direttore, Giuseppe De Bellis sarà il futuro direttore del Sole 24, ha 48 anni, ha già avuto esperienza come vice direttore al Giornale, direttore poi della rivista GQ Italia e anche dei canali televisivi Sky Sport, Sky News, Sky TG24. Da luglio 2025 aveva assunto la carica di Executive Vice President News, Sport and Entertainment di Sky Italia, direttore editoriale poi di Sky TG24. Insomma, fior di titoli, un curriculum di tutto rispetto, e alla guida di Sky TG24 dal 2019, sotto la sua direzione la testata ha accelerato la trasformazione da canale all news a sistema multipiattaforma. Nel corso della sua carriera De Bellis ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui ad esempio l'Ambrogino d'Oro e il premio Ischia per il giornalismo. Il 7 dicembre sostituirà alla guida del quotidiano economico Fabio Tamburini, che resterà comunque direttore editoriale del Sole 24 Ore. E quindi alle 8:20, come facciamo di solito, ci concediamo un'altra pausa, di nuovo da 2-3 minuti, e lo facciamo questa volta con Fiocco Rosso di Scar.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: 8:23:30, ritorniamo con ancora Scar in sottofondo e in questo ultimo pezzo della nostra rassegna stampa nazionale concludiamo con due argomenti. Uno è una riflessione che leggiamo da Pagella Politica, riguarda questo ultimo price cap di Eni e IP. Di IP non si sa ancora bene quando entrerà in vigore, ma di Eni è entrato già ieri, la benzina fissata a 1,99 e il diesel a 2,19 euro, un po' di sollievo per gli automobilisti in questo periodo. E appunto, come dicevo, Pagella Politica riflette su questo: è meglio il taglio delle accise o il price cap di Eni? Questa è la domanda in apertura dell'articolo. La compagnia petrolifera ha annunciato insieme ad altre un tetto temporaneo al prezzo del carburante, ma alla lunga potrebbe creare problemi allo Stato, ci dice Pagella Politica, che riassume prima la vicenda, e così facciamo anche noi. La compagnia petrolifera Eni ha annunciato che dal 28 settembre è possibile rifornirsi alle sue stazioni di servizio con un prezzo massimo di 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, in modo da sostenere i clienti contro i rincari energetici delle ultime settimane. È un'iniziativa che ha spiazzato i mercati ed è stata accolta con entusiasmo dal governo. La Presidente del Consiglio ha ringraziato Eni, definendo la scelta un lodevole atto di attenzione all'Italia, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane. Al netto delle legittime posizioni politiche, la mossa di Eni, dice Pagella Politica, può attenuare nel breve periodo l'impatto dell'aumento dei prezzi sui clienti della sua rete, ma viene da chiedersi se possa davvero sostituirsi a un intervento pubblico sul mercato dei carburanti. Inoltre, considerando che la società è a controllo pubblico, va detto che l'iniziativa potrebbe ripercuotersi sul valore economico della partecipazione dello Stato e, in misura più indiretta, sulle entrate pubbliche. Insomma, i limiti e i vantaggi di questa misura sono diversi. E poi Pagella Politica riassume i principali. Noi ovviamente non abbiamo il tempo per vederli tutti, ma saltiamo direttamente alle conclusioni. E dove si scrive: un tetto di questo tipo ha comunque costi che crescono con la durata della misura, così come un taglio delle accise diventa progressivamente più oneroso per il bilancio pubblico quanto più viene prolungato. I due strumenti producono quindi un ribasso dei prezzi attraverso canali diversi, distribuiscono diversamente il costo dell'intervento. Il taglio delle accise è generalizzato e finanziato dallo Stato, mentre il price cap volontario è limitato alle reti che lo adottano e grava principalmente sulle imprese coinvolte. Per riuscire a evitare crisi di questo tipo nel lungo periodo, una strada possibile sarebbe quella di ridurre la domanda di energia e dipendenza dai combustibili fossili importati dall'estero. Come ha scritto il 28 settembre il commissario UE dell'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso anche il nostro Pichetto Fratin, degli esempi in questo senso sarebbero il potenziamento del trasporto pubblico e l'elettrificazione delle infrastrutture, ma sono piani diversi rispetto al confronto tra price cap e accise, che servono soprattutto ad attenuare gli effetti della crisi nel breve periodo. Quindi anche questa misura di Eni, ci dice Pagella Politica, è basterà nel breve periodo, ma sul lungo periodo comunque avrà i suoi problemi. 8:27, ci restano davvero giusto una manciata di minuti prima del GR di Popolare Network, e noi li dedichiamo a parlare dell'Italia calcistica, perché ieri ha vinto 4-1 contro la Turchia, e quando ci sono delle notizie sportive particolarmente interessanti noi le leggiamo dagli principali quotidiani sportivi italiani, e partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che questa mattina scrive: fior d'Italia, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Cagliodei il migliore, Mancini esordienti, d'applausi. Venerdì in Francia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia. 4-1, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, che poi scrive invece: una boccata d'aria, la strada è lunga. E poi ancora il Corriere dello Sport: l'Italia domina 4-1 in Turchia, reazione in grande stile con 3 gol nei primi 27 minuti, emozioni e divertimento in Nations contro Montella. Questo il titolo di Corriere dello Sport. Così Mancio, così splendida partenza, segnano Bastoni, Frattesi e Cagliodei, Pio Esposito completa la festa dopo il lampo d'Ilmaz. Il CT atteggiamento giusto, venerdì c'è la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio. E poi ancora l'ultimo titolo, quello di Tutto Sport, orgoglio e riscatto, scrive addirittura Tutto Sport, bastoni frattesi Cagliodei e Pio travolgono gli spauracchi turchi, mamma l'Italia, un primo tempo clamoroso, 3 gol in 18 minuti, rialza la nazionale e manda all'inferno Montella, lo stadio chiede le sue dimissioni, Mancini bravissimi tutti, ora voglio conferme, venerdì invece in Francia. E questi appunto i titoli dei quotidiani sportivi questa mattina. Andiamo andiamo sull'Ansa che ci dà un paio di aggiornamenti live, un paio di ultime ore, e lo facciamo leggendo un articolo dell'Ansa su Giulio Regeni. Giulio Regeni, 10 anni e 3007 egiziani, ma non per l'omicidio. Insomma, riassume di nuovo la vicenda: 3 condanne e una soluzione con il riconoscimento del solo reato di sequestro di persona, ma non dell'accusa più pesante, l'omicidio. È evidente che bisognerà leggere le motivazioni, quello che leggevamo anche prima, le dichiarazioni dei genitori. Da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri. Questo il comunicato letto da Alessandra Ballerini, l'avvocata della famiglia, mentre lasciavano piazzale Clodio. I giudici hanno di fatto stabilito che Regeni venne prelevato dagli apparati egiziani il 25 gennaio di 10 anni fa al Cairo, portato in una struttura, una villetta nella periferia della capitale, nella disponibilità dei servizi segreti. Qui si ferma la sentenza dei giudici e su come Giulio venne ucciso, sulle torture subite. L'assise afferma sostanzialmente che non ci sono elementi sufficienti per condannare gli imputati individuati. Il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, l'uomo che materialmente avrebbe ucciso Giulio, per il quale era stato chiesto l'ergastolo, e con Alnelli Usham Elmi e Atar Kamel Mohamed, a tutti e 3 sono stati inflitti 10 anni per il sequestro di persona, come appunto ripercorrevamo anche prima. 8, 30 e 24 secondi, e noi adesso facciamo una pausa di giusto 10 minuti, lo dico per chi ci guarda anche da YouTube, in modo che possiate regolarvi, e poi torniamo dopo il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Pedro Sanchez riunisce oggi il suo governo, che potrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa. Il governo spagnolo è sotto pressione da alcuni giorni dall'avvio di una nuova mobilitazione di piazza. Le proteste hanno già ottenuto una vittoria. La donna anziana, sfrattata dalla sua abitazione a Madrid la scorsa settimana, potrà tornare nel suo appartamento.
3: Oggi in Francia invece sciopero del settore pubblico, l'ennesima mobilitazione contro il governo che proprio in questi giorni sta cercando di far passare in Parlamento la legge finanziaria 2027. Stanno protestando anche gli studenti delle scuole superiori, solo ieri oltre 160 arresti e scontri con la polizia.
2: Sindacati metalmeccanici di CGIL e CISL e UIL hanno annunciato 8 ore di sciopero a sostegno della lotta nella vertenza dell'Electrolux. La mobilitazione si concretizzerà entro il 5 ottobre, giorno in cui è previsto un incontro al Ministero delle Imprese. Al centro della protesta è circa 1.500 licenziamenti annunciati dall'azienda in Italia.
3: Il ministro degli esteri Tajani ha commentato la sentenza emessa ieri sul caso Regeni. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, ha detto Tajani, facendo capire che ancora una volta il governo non accoglierà la richiesta della famiglia del ricercatore di rompere le relazioni diplomatiche con il Cairo. 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che erano imputati sono stati giudicati colpevoli di sequestro, non di omicidio, con una pena di 10 anni, mentre il 4 è stato assolto. Praticamente certo che nessuno di loro andrà in carcere, dato che il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. L'avvocata della famiglia Regeni comunque ha reagito positivamente al verdetto del Tribunale di Roma. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Ora il governo rompa i rapporti con un paese che uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici. Queste le parole di Alessandra Ballerini.
2: Putin ha firmato un decreto con il quale la Russia aumenta nuovamente il numero di soldati dell'esercito. L'aumento, il 4 da inizio anno, è di circa 15.000 unità. Zelensky intanto ha detto che la Corea del Nord sta mandando a Mosca altri 10.000 soldati per farli combattere in Ucraina. Nel frattempo c'è una crisi tra Ucraina e Corea del Sud. La causa è il fatto che Kiev abbia pubblicizzato, invece di mantenerlo segreto, il trasferimento a Seul di due militari nordcoreani catturati dalle forze armate ucraine.
3: Javier Milei ha minacciato un'azione legale contro la Gran Bretagna se non bloccherà subito le esplorazioni petrolifere a largo delle isole Falkland Malvinas. Il presidente argentino ha dato alle compagnie interessate, britanniche e israeliane, due settimane di tempo per cancellare il progetto. In caso contrario, ha detto, Buenos Aires chiederà un arbitrato internazionale. Si tratta dell'ennesimo segnale di un'escalation tra i due paesi per il controllo dell'arcipelago nel sud dell'Atlantico.
2: OpenAI ha rinunciato al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale a causa dei timori sulla sicurezza emersi dal personale di ricerca durante le sperimentazioni. Lo dice il Wall Street Journal. La presentazione era prevista nelle prossime settimane e la notizia alimenta gli allarmi sullo sviluppo del settore rilanciati nelle ultime ore anche dal Papa. Ritengo che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti di IA debbano essere prese sul serio, ha detto il pontefice durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dal suo viaggio in Francia. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
7: E ora pubblicità.
8: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
7: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:40 al spaccato, abbiamo spaccato il minuto con la nostra pausa di una decina di minuti e torniamo questa volta con la nostra rassegna stampa internazionale che inizia ufficialmente in questo momento e partiamo, come avevamo anticipato, dalla Spagna, perché in Spagna stanno continuando da giorni un movimento di protesta che abbiamo già raccontato ieri, ma rivediamo brevemente i fatti. Sabato decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Madrid, protestano contro la crisi immobiliare in Spagna, chiedono misure a tutela degli inquilini, norme antifrode, divieto di sfratti senza un alloggio alternativo. Il là alle proteste lo ha dato lo sfratto di Mari Carmen, portata fuori dalla sua abitazione su una barella mercoledì scorso. Mari Carmen, anche conosciuta come Maria del Carmen Abascal, è stata accolta da manifestanti e sostenitori mentre veniva caricata su un'ambulanza, e questo lo riporta Associated Press, ma come l'hanno riportato anche tantissime altre testate. La storia di Mari Carmen è esemplare per quanto riguarda il contesto spagnolo intorno alla casa, questo grandissimo tema che sempre più spesso abbiamo visto sta riunendo la sinistra globale intorno a un tema, da Mamdani alle elezioni comunali a Berlino. In ogni caso, dato che questa storia ci serve proprio da esempio, ci prendiamo un attimo per raccontarla. Nel 1956 il padre di Mari Carmen affitta l'immobile e lei poi continua a occuparsene in qualità di inquilina dopo la morte dei suoi genitori. In quel periodo era in vigore un tetto massimo per gli affitti. Nel 2018 poi l'edificio cambia proprietà, a Mari Carmen viene offerta l'opportunità di comprare casa, e lei tuttavia non se lo poteva permettere e quindi non può comprarla, non ne può diventare proprietaria. Poi un fondo di investimento compra il suo appartamento, il fondo si chiama Urba Gestion, le aumenta l'affitto mensile da 500 euro a 2650 euro, sostanzialmente glielo quintuplica, poi lo riduce a 1650, cifra che comunque Mari Carmen non può permettersi con la sua pensione, e allora Mari Carmen viene sfrattata. Adesso grazie alle proteste comunque è riuscita a tornare in casa sua, ma c'è comunque un movimento di protesta che continua. L'intera situazione abitativa è straziante. Mari Carmen è stata in un certo senso la goccia che ha fatto traboccare il vaso, scatenato questi disordini, ma è ormai da molto tempo che ci confrontiamo con questo problema, lo ha affermato il manifestante Simon Della Riva, 43 anni, insegnante. È inaccettabile che i fondi avvoltoi stiano acquistando le case, che le persone non possano permettersi di vivere, che intere famiglie vengano sfrattate e che una donna anziana sia stata sfrattata. Associated Press tra l'altro sottolinea come l'aumento dei costi e la carenza di alloggi stanno escludendo molti spagnoli dal mercato immobiliare, nonostante la forte crescita economica della quarta economia europea, che è appunto la Spagna. I redditi non hanno tenuto il passo. Secondo gli analisti, la crescita demografica nelle città, trainata dal turismo e dall'immigrazione, ha esercitato poi un'ulteriore pressione sull'offerta limitata di alloggi. La Banca di Spagna ha stimato che lo scorso anno nel paese mancassero circa 550.000 alloggi, di cui una quota consistente a Madrid, Barcellona e Valencia. La Spagna si colloca poi tra gli ultimi posti tra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per quanto riguarda gli alloggi pubblici in affitto, che rappresentano meno del 2% dell'offerta disponibile, mentre la media europea è dell'8%. In passato la Spagna ha costruito alloggi con fondi pubblici, ma poi sono stati successivamente venduti a privati e quindi è stato inutile il primo passaggio, perché sono stati sottratti dal patrimonio pubblico immobiliare. Le proteste di sabato si sono trasferite poi a Puerta de Sol, che è la piazza centrale, la più importante di Madrid, con un accampamento fatto di tende. I manifestanti per lo più sono lì davanti. Il País parlava ieri proprio di manifestanti Gen Z molto giovani, chiedono un blocco degli sfratti per le persone vulnerabili, il divieto per le società di acquisire palazzi o immobili, la proroga dei costi degli attuali affitti fino fino al 2028 e poi anche regole più rigide per gli affitti brevi e una durata illimitata per tutti i contratti d'affitto. Il Post, che sempre riguardo a questa vicenda scrive un articolo, riporta che il governo spagnolo di Pedro Sanchez, per l'appunto, ha intenzione di approvare un decreto nel Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi, ma dovrà arrivare a un accordo con i partiti che sostengono dall'esterno il suo governo di minoranza, perché infatti il governo di Sanchez non ha una maggioranza in Parlamento. A febbraio una prima legge era stata respinta per l'opposizione di Junts, che è il partito degli indipendentisti catalani, e Junts ha posizioni più vicine a quelle dei proprietari di casa rispetto a quelle degli inquilini. E un altro decreto previsto per giugno era stato poi rinviato per la difficoltà sempre di trovare un accordo fra alleati. In ogni caso, adesso una bozza di questo accordo parrebbe esserci, l'ha riportata El País qualche giorno fa, ieri o l'altro ieri se non vado errato, e adesso ci concediamo un attimo per guardare anche i titoli dei principali quotidiani spagnoli, che sono nel nostro caso El País e Del Mundo. E El País questa mattina sul suo sito scrive: negoziati estenuanti per raggiungere un accordo su un decreto abitativo che sarebbe stato impossibile senza Mari Carmen. Sumar e altri gruppi di sinistra stanno promuovendo misure per prevenire gli sfratti, incentivare l'affitto di stanze e prolungare i contratti. Junts minaccia di scindere il gruppo. Junts, appunto, questo partito che fa parte dell'universo, della galassia Sanchez, che però in questo caso non è collaborativo con il governo. Urba Gestione, che invece era il fondo di investimento che possedeva l'appartamento di Mari Carmen, raggiunge un accordo affinché Mari Carmen possa tornare a casa sua a Madrid. L'inquilina 87enne dovrà ora approvare la proposta. E poi anche El Mundo, vediamo, quotidiano invece più conservatore rispetto a El País, che scrive: il PSOE sta esercitando pressioni su Junts con misure di sinistra a fronte della perplessità dei suoi partner. C'è nervosismo su chi saprà trarre profitto dal mercato immobiliare. E poi c'è anche una parte che Il Mondo dedica all'Unione Inquilini. Chi c'è dietro all'Unione Inquilini? Un'ex attrice di programmi televisivi per bambini, un attivista del movimento 15M, sono le portavoci di 4.000 iscritti solo a Madrid. L'Unione Inquilini è questa associazione che si è fatta sentire, ecco, in questo ambito per quanto riguarda le proteste di Mari Carmen e riguardo alla casa, e come li chiamano gli spagnoli in questo periodo, dei fondi avvoltoi che comprano e alzano l'affitto negli appartamenti. Ma ci sono anche altre proteste in Europa e l'abbiamo già sentita raccontare dal GR di Popolare Network. Noi lo facciamo con un articolo sempre del Post. Più di 160 persone sono state arrestate nelle ampie proteste studentesche in corso in Francia da una settimana, un articolo di questa mattina. Lunedì più di 160 persone sono state arrestate durante le proteste studentesche in corso da una settimana in Francia. Le proteste erano cominciate a Parigi per contestare le classi sovraffollate, i pesanti carichi di lavoro, la scarsa qualità dei materiali scolastici e la mancanza di personale, ma si sono poi diffuse in altre città come ad esempio Marsiglia, Lille e Sedan. Stanno partecipando anche gli insegnanti, ci sono stati scontri tra studenti e forze dell'ordine. In qualche caso gli studenti hanno usato cassonetti della spazzatura come barricate e hanno lanciato razzi di segnalazione contro la polizia, che ha risposto utilizzando gas lacrimogeni. Il governo francese aveva autorizzato la polizia a intervenire in caso di violenza o di blocco totale degli ingressi delle scuole. Quindi c'è anche quest'altro movimento di protesta che sta infiammando l'Europa. Queste proteste stanno diventando un motivo di scontro anche politico in vista delle elezioni presidenziali. Infatti il primo ministro francese Sébastien Lecornu, molto vicino a Emmanuel Macron, ha detto che qualsiasi ulteriore sviluppo della protesta sarebbe irresponsabile, e se l'è presa con gli esponenti invece della France Soumise, che è il partito di sinistra guidato da Mélenchon, che stanno invece rivendicando il diritto degli studenti a manifestare. E poi infine l'Unione degli studenti dei licei ha invitato gli studenti delle scuole a partecipare a un grande sciopero nazionale dei lavoratori del settore pubblico già previsto per oggi. Il sindacato sindacato degli insegnanti delle scuole elementari ha stimato che martedì il 40% dei docenti non lavorerà. Questo per quanto riguarda anche questo altro fronte di proteste. Ma rimanendo sempre in Europa, tra poco parleremo invece di che cosa sappiamo di questo tentativo di attentato a Fairford, in questa base della RAF utilizzata dall'esercito statunitense per portare avanti attacchi in Iran. 8:50:03, adesso ci concediamo un piccolo passaggio musicale, facciamo una pausa giusto da 2-3 minuti e torniamo subito.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E torniamo alle 8.52, 35 secondi con la nostra rassegna stampa internazionale per concludere quest'ultimo chilometro, prima di lasciare invece i microfoni a Francesco Piperis, ma sarò anch'io presente con lui per oltre la prima, lo spazio degli approfondimenti e delle interviste. In ogni caso, come vi dicevo, torniamo sulla nostra rassegna internazionale, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani internazionali e lo facciamo ripartendo dalla BBC, il servizio pubblico britannico, che ci racconta quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito a questo tentativo di attacco terroristico alla base RAF di Fairford in Inghilterra. I 5 uomini arrestati ieri sul sospetto di attività terroristiche vicino a questa base di Fairford sono stati rilasciati su cauzione dalla polizia, lo riporta appunto il servizio pubblico britannico. La polizia antiterrorismo ha dichiarato che gli agenti stanno seguendo diverse piste investigative, tra cui ad esempio la possibilità che siano coinvolti intermediari o individui che agiscono per conto di uno stato straniero. I 5 uomini sono tutti cittadini britannici intorno ai 20 anni, residenti a Londra. Inizialmente sono stati fermati con l'accusa di aver commesso reati ai sensi della legge sugli esplosivi, successivamente arrestati poi con l'accusa di preparazione di attacco terroristico. La polizia antiterrorismo ha poi precisato che sono ancora sotto indagine, il loro rilascio è soggetto a condizioni rigorose relative ai loro spostamenti e contatti con altre persone. Sono stati arrestati tra l'altro perché un'agricoltrice di ritorno da una festa ha chiamato il 999 per segnalare la presenza di 3 furconi bianchi vicino nel villaggio di Welford, situato immediatamente a est della base. Lei si è insospettita, quindi ha chiamato le autorità e ha dichiarato alla BBC che è stata pura fortuna averli notati. In ogni caso, ieri il Times riportava che gli investigatori stessero seguendo una pista iraniana. L'ambasciata iraniana a Londra ha però dichiarato di respingere categoricamente e condannare con forza quelle che ha definito speculazioni infondate e maliziose che collegano l'Iran all'incidente, aggiungendo che queste non servirebbero ad altro che ad alimentare la propaganda iranofoba nel Regno Unito. L'ambasciata ha affermato che l'Iran si riserva il diritto di adottare, se necessario, misure legali appropriate per salvaguardare i propri diritti. E in ogni caso invece Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha affermato che in modo inequivocabile qualche attore straniero era coinvolto nel presunto complotto terroristico nel Regno Unito, ma comunque non ha fornito alcuna prova a supporto delle sue affermazioni, delegittimando sostanzialmente le stesse, che per adesso appaiono infondate. In ogni caso proseguiamo con le ultime notizie per quanto riguarda questa rassegna stampa di martedì 29 settembre 2026, lo facciamo tornando sulle AI e parlando di un'esclusiva del Wall Street Journal, perché OpenAI ha deciso di annullare il lancio di GPT 6.1 Astra, un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione il cui debutto era previsto ad ottobre. Questo a causa delle preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dai ricercatori durante i test interni. Lo riporta appunto, come vi dicevo, in un'esclusiva il Wall Street Journal e ha scritto in merito anche il Guardian, testata britannica, che riporta che Saatchi Jain, responsabile della sicurezza della società madre di ChatGPT, ha dichiarato lunedì al Wall Street Journal che Astra non ha soddisfatto gli standard aziendali dei test di allineamento che valutano se un sistema segua l'intento umano o meno. Se vi interessa sapere più nel dettaglio che cos'è l'allineamento, insomma quali sono le ultime notizie in merito di AI, io vi ricordo che esiste una puntata che abbiamo fatto qualche settimana fa, si chiama Il gioco del pollo dell'AI, parliamo proprio di allineamento e insomma di quali sono le prospettive per il mercato dell'AI. In ogni caso il modello ha mostrato un comportamento più ingannevole rispetto al suo predecessore, oltre a problemi relativi all'autorizzazione nell'ambito di applicazione, portando avanti attività senza nemmeno richiedere il permesso dell'utente e tentando talvolta di utilizzare strumenti o servizi esterni quando ciò poteva risultare anche pericoloso. La decisione arriva in vista della conferenza degli sviluppatori di OpenAI a San Francisco, tra l'altro dove l'azienda ha già presentato in passato prodotti destinati agli sviluppatori di software. E allora alle 8.57, come dicevamo in apertura, dedichiamo questi ultimi 3 minuti a Donald Trump. e alle midterm che si avvicinano sempre di più, come anche le elezioni in Israele che sono previste per fine ottobre, e lo facciamo comunque, approfondiamo le midterm con un articolo della CNN invece, che scrive: la strategia della campagna di Trump per ribaltare le speranze ormai flebili dei repubblicani di vincere le elezioni di metà mandato. Il clima tra i collaboratori più stretti di Trump in vista delle elezioni di midterm si è inasprito, con i candidati repubblicani che prendono apertamente le distanze dal presidente, si scrive, e appunto i suoi indici di gradimento non hanno, hanno toccato il minimo storico. Questo solleva un punto interrogativo: come può un presidente impopolare aiutare al meglio il suo partito per mantenere il controllo del Congresso? Un consigliere di Trump ha dichiarato alla CNN: sarà dannatamente dura, e poi ha aggiunto che a loro avviso lo scenario migliore sarebbe quello di replicare il risultato ottenuto dai democratici nel 2022, quando sotto la presidenza di Biden persero il controllo della Camera, sì, però comunque mantennero quello del Senato. Insomma, si punta ad arginare i danni. Ciononostante, il team di Trump sta pianificando un programma di campagna elettorale molto aggressivo per Donald Trump e J.D. Vance, vicepresidente statunitense, ad ottobre, sia negli stati in bilico che in quelli tradizionalmente repubblicani. Questo l'hanno riferito diverse fonti alla CNN. I consiglieri ritengono infatti che la loro unica speranza di mantenere il vantaggio risieda nell'aumento dell'affluenza alle urne, e il presidente l'unica cosa che può fare è contribuire in questo, quindi cercare di aumentare l'affluenza. Il sistema è strutturato in base alle aree in cui dobbiamo aumentare l'affluenza di 2-3 punti percentuali, ha dichiarato un funzionario. Nelle scorse settimane i principali consiglieri di Trump, tra cui il capo dello staff Susie Wiles, hanno stilato un calendario che prevede impegni elettorali per Trump per la maggior parte dei giorni di ottobre, sebbene due funzionari dell'amministrazione abbiano affermato che non tutte le tappe sono state confermate. Insomma, si attende un ottobre di fuoco per Donald Trump e per la campagna elettorale delle midterm. Noi ovviamente le seguiremo e cercheremo di farlo anche insomma con anche esperti che ci parleranno di queste elezioni e della situazione in America, ma anche in Israele, dato che comunque è un luogo particolarmente rilevante per gli orizzonti geopolitici dell'ultimo periodo. In ogni caso, alle 8:59 e 55 secondi io vi saluto, è già notizia, la rassegna stampa di RBA torna domani come tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 del mattino, in diretta su radio, TV, ma anche su YouTube. E quindi appunto ci sentiamo domani dalle 8 del mattino, ma adesso sarò in onda con Francesco Piperis fino alle 10 con Oltre la Prima, lo spazio che dedichiamo agli approfondimenti in onda su radio e TV. Ciao a tutti, a domani, buon proseguimento di giornata. La rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

0: Bertuglia.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
0: Come andiamo? Anche se tutto a posto? Insomma,
1: tutto benissimo,
0: fuori,
1: sempre
0: fuori sui giornali, sulle prime pagine dei giornali, ma anche diciamo nel mondo le cose vanno alla grande, diciamo.
1: Assolutamente.
0: Possiamo
1: sì.
0: dire così. Intanto, grazie per essere qui con me anche stamattina per questo appuntamento di approfondimento di Oltre la Prima di martedì 29 settembre 2026, sta finendo settembre. Ci sono già le prime indicazioni. Ci sono già le prime
1: indicazioni. Me lo ricordavi perché non
0: sì, ci sono già le prime indicazioni su come fare scuola, no? Ci sono delle linee, insomma, guida del Ministero dell'Istruzione del Merito sui compiti da dare non fuori orario, verifiche non più di una, insomma, questo mi ha incuriosito molto. Valditara in questo momento forse sta facendo campagna elettorale.
1: Nel
0: anche
1: frattempo
0: lui,
1: hai detto Valditara e si
0: è crollato il microfono in maniera, diciamo, perfetta, con un tempismo cinematografico. Allora, al di là di tutto questi stupidità di stamattina, sarà che insomma l'aria comincia a diventare frizzante per fortuna all'alba del 29 settembre. Dobbiamo parlare intanto però di una sentenza importante che ieri abbiamo attendevamo anche all'interno di almeno due pagine al giorno. Abbiamo ricostruito attraverso alcuni giornali tutto l'iter del processo e delle difficoltà del processo che ha portato poi ieri sera alla sentenza di condanna per 3 dei 4 torturatori. Non c'è l'accusa di omicidio di Giulio Regeni. Voglio darvi conto di un pezzo che ricostruisce le fasi processuali, ma poi vogliamo condividere con voi stamattina anche un pezzo che insomma riteniamo essere come dire forse il più diciamo lucido, anche se emotivamente molto efficace, che è quello di Carlo Bonini su Repubblica. Credo tu abbia fatto un passaggio, però insomma sarebbe interessante poi poterlo approfondire meglio. Ma intanto però su Avvenire, sul sito di Avvenire, condivido con voi il pezzo di Stefano Tamburrini. 10 anni di detenzione a 3 agenti dei servizi segreti per sequestro pluriaggravato, ma i condannati risultano irreperibili a causa della mancata collaborazione con il regime di Al-Sisi. La legale della famiglia Regeni, la Ballerini, ha detto: la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ora il governo rompa i rapporti con l'Egitto. Ma Tajani sottolinea: condannate 3 persone, non l'Egitto. Per la morte di Giulio Regeni cade l'accusa di omicidio, 3007 egiziani condannati su 4 per sequestro di persone. Una prima verità processuale e l'attacco del pezzo di Tamburrini. E arriva dopo quasi 4.000 giorni di corsa a ostacoli tra le pressioni del Cairo, i depistaggi dell'apparato di intelligence egiziano e quei silenzi all'italiana riproposti a maggioranze alterne. La prima corte d'assise di Roma ha condannato tra 007 imputati per sequestro di persona pluriaggravato nei confronti di Giulio Regeni, ricercatore classe 1988, il cui corpo è stato trovato senza vita e con evidenti segni di tortura il 3 febbraio 2016 sul ciglio della strada che unisce il Cairo e Alessandria. I colonnelli Usham Elmi e Attar Kamel Mohammed Ibrahim e il maggiore Magdi Ibrahim Abdellal Sharif sono stati condannati a 10 anni di reclusione. Assolto invece il generale Tariq Sabir. La lettura del dispositivo si è tenuta intorno alle 18 presso il Tribunale Penale di Roma a Piazzale Clodio, nella sala intitolata al giudice Vittorio Occorso. Al termine di 8 ore di delibera in Camera di Consiglio, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco aveva chiesto l'ergastolo per Sharif, ritenuto responsabile dell'uccisione materiale di Regeni, e 17 anni per gli altri 3 agenti imputati. Condannati però risultano irreperibili a causa della mancata collaborazione del regime di Al-Sisi. Punto che può svelarsi controverso a livello di cancellerie, laddove Roma è tenuta a chiedere al Cairo di eseguire la sentenza della Corte d'Assise, da affrontare anche il nodo sul risarcimento patrimoniale a carico dei condannati, insieme alle spese di assistenza e rappresentanza processuali per la famiglia Regeni, oltre a quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si era costituita a parte.

0: parte civile nel caso. Fuori dall'aula, la legale Alessandra Ballerini ribadisce il senso più ampio dell'impegno dei Regeni. Hanno combattuto anche per noi ed è merito loro se oggi i nostri diritti valgono un po' di più. Basta salutarli, i genitori di Giulio, Paola Defendi e Claudio Regeni, per recepire l'intreccio tra memoria e speranza che li aiuta a perseverare nonostante tutto. Questa famiglia è resistente, dice Ballerini, che li ha sempre tutelati nella costante mediazione tra interesse pubblico e sfera privata, finendo lei stessa nel mirino di sciami di bot e troll di provenienza egiziana. Li accompagna il popolo giallo, coloro che in questi anni si sono uniti al loro clamore di verità, capaci di ravvivare con fiori e striscioni persino un'aula bunker. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, un movimento, quello del popolo giallo, che non ha mai smesso in questi anni di far sentire la propria voce sulla richiesta di verità e giustizia sull'omicidio di Giulio Regeni. Si legge ancora su Avvenire: era presente anche il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Dopo la sentenza, Ballerini chiede a Palazzo Chigi di assumere una posizione netta e dice: la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'avvocatura di Stato, e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura, uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici. In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati fin qui, ha aggiunto ancora l'avvocata Ballerini, sottolineando che il regime egiziano ha messo in campo tutto ciò che poteva per impedire questo percorso. Il processo, iniziato nel 2021, era stato sospeso per l'irreperibilità degli imputati e ha ripreso solo nel 2024, quando la Corte Costituzionale ha sbloccato la causa alla luce della totale mancata assistenza dell'Egitto. Tra i depistaggi più noti vale la pena ricordare l'eccidio orchestrato il 24 marzo 2017 a Subra nei confronti di una banda criminale a cui il Cairo cercò di attribuire il rapimento di Regeni, versione bollata come inverosimile dalla Procura di Roma. A metà luglio la difesa degli 007 rivendicava la collaborazione dell'Egitto nel caso, negava i depistaggi, affermava che avanzava l'ipotesi di un gruppo di terroristi come reale responsabile del sequestro Regeni. L'obiettivo: ostacolare la politica energetica dell'Italia. Per la difesa, il presidente Al-Sisi non avrebbe avuto interesse a rovinare i rapporti bilaterali. Poi le accuse a una certa stampa, colpevole di aver sposato le suggestioni dell'accusa, e la provocazione più recente è arrivata il 3 settembre. Al termine dell'incontro tra Al-Sisi e il ministro degli esteri Tajani, il Cairo ha diffuso una nota ufficiale parlando di pace fatta e superamento di qualsiasi sfida. Nessuna scusa, nessuna indagine aperta. Subito dopo, Tajani ha dovuto chiarire la linea: noi continuiamo a chiedere che si faccia luce sulla vicenda, ricordando che la magistratura fa il suo corso in totale autonomia. Qui entra in gioco la separazione tra poteri, ultimo argine alle brame della Realpolitik.
1: Sì, tra l'altro questa vicenda di Regeni si intreccia con un'altra vicenda di un'italiana in Egitto, che è quella di Nessy Guerra, 27enne di Sanremo, condannata a 6 mesi di carcere in Egitto per adulterio. E in un articolo della Repubblica firma di Massimiliano Salvo si ripercorre un po' la vicenda e il perché si intreccia Giulio Regeni e questa condanna con la storia di Nessy Guerra. E leggiamo che la donna è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere nel tribunale di Hurghada per adulterio, a seguito della denuncia presentata dall'ex marito italo-egiziano. L'uomo, padre della loro figlia di 3 anni, è stato condannato in via definitiva per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna a Genova e denunciato per minacce dal console onorario d'Italia ad Hurghada. In ogni caso, negli ambienti diplomatici e dell'intelligence italiana da mesi c'è chi teme che le autorità egiziane possano creare un collegamento tra il processo Regeni e il caso Guerra, e quindi che le sorti della Sanremese possano dipendere dalla decisione dei giudici romani sulle responsabilità degli 007 egiziani. L'idea di fondo è che un'evoluzione favorevole per l'Egitto del processo italiano potesse in qualche modo facilitare la soluzione della vicenda di Nessy Guerra. Questo scenario è da tempo discusso nelle sedi istituzionali, fermo restando che contrasterebbe con un principio fondamentale del dell'ordinamento giudiziario italiano. Il governo infatti non ha alcun potere di incidere sulle decisioni della magistratura, ma ora che il processo Regeni è arrivato a sentenza c'è massima attenzione anche sulle possibili ripercussioni nei confronti di appunto Nessy Guerra.
0: E avevamo citato in apertura anche il pezzo di Carlo Bonini oggi che insomma da editoriale apre il giornale La Repubblica di oggi. Voglio soltanto condividere l'attacco di questo pezzo che si intitola giustamente Il giusto processo, a questo attacco molto efficace dal mio punto di vista. Converrà ricordarlo a lungo questo pomeriggio del 28 settembre, perché la sentenza della Corte d'Assise di Roma che condanna gli uomini degli apparati di sicurezza egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, assolvendoli contestualmente per insufficienza o assenza della prova dell'accusa di omicidio, è una boccata di aria limpida, la dimostrazione che una democrazia fondata sullo Stato di diritto può perseguire e piegare la violenza di un regime che per definizione si pretende impunito, senza per questo snaturarsi, senza finire con il somigliargli e dunque senza negare se stesso. Un regime sequestra, tortura, uccide un innocente senza processo in nome della sua paranoia. Una democrazia processa, condanna e in parte assolve i carnefici di un innocente in nome del principio di uguaglianza di fronte alla legge, della certezza del diritto e del rispetto dell'habeas corpus dell'imputato, cittadino o straniero che sia. Hanno dunque ragione la famiglia Regeni e l'avvocato di parte civile Alessandra Ballerini a sostenere di leggere in questo verdetto la conferma di aver giustamente riposto fiducia nella giustizia italiana. E hanno ragione il procuratore Francesco Lovoi e il suo aggiunto Sergio Colaiocco a leggere nella decisione della Corte la conferma della solidità di un impianto accusatorio costruito con rigore, resilienza, intelligenza nell'arco di 10 anni, sormontando prima l'ostinata manipolazione di prove e testimonianze da parte del regime egiziano e poi il suo ostinato e arrogante ostruzionismo processuale che avrebbe dovuto spegnere il giudizio prima ancora che avesse inizio. Hanno ragione, perché la Corte di Assise di Roma consegna la morte di Giulio a una verità cristallina, che furono uomini degli apparati del generale Al-Sisi a sequestrarlo e a torturarlo per giorni perché confessasse ciò di cui non era e non poteva essere responsabile, che fu nelle mani di quel regime, in una delle sue fetide galere, che Giulio venne giustiziato per mano di uomini degli apparati che il processo in questo caso non è riuscito a identificare oltre ogni ragionevole dubbio. Con l'approdo a questa verità la magistratura del nostro paese ha assolto al suo dovere costituzionale, esercitando con responsabilità e misura la sua funzione. Insieme a lei, accanto a lei, una famiglia, un'avvocata hanno dimostrato a un paese intero come si possa combattere con dignità e integrità per ottenere quella verità, che Davide può sconfiggere Golia, a maggior ragione se la sua battaglia diventa causa collettiva necessaria e tracciare un confine invalicabile tra il diritto e la barbarie, tra la libertà e l'oppressione. Tuttavia il cammino non può finire qui, a meno di non accettare il calcolo cinico e spesso vile con cui in questi 10 anni una parte significativa della classe politica del paese si è nascosta dietro l'accertamento della responsabilità penali della morte di Giulio per rinviare a data da destinarsi l'assunzione delle proprie responsabilità, quelle politiche appunto. Il pezzo di Carlo Bonini su Repubblica oggi continua, però insomma questo è un passaggio fondamentale a cui abbiamo voluto dedicare tutto il tempo che meritava, ovviamente soltanto una parte del tempo, insomma ci sarebbe molto più da approfondire, però intanto c'è una verità processuale, una giustizia che si fa corpo e che ha delle parole e ha dei responsabili condannati, 3 su 4, però insomma veramente si temeva il peggio ovviamente. 9:24 minuti e 50 secondi, primo passaggio musicale per questa mattinata, ci sono i Reverend Stomp.

0: Una bellissima scoperta è stata quella dei Reverend Stomp, Honeymoon is Over, da un disco da saccheggiare letteralmente. Noi lo facciamo, diciamo, tutte le volte che possiamo. Questo Mescalero Ranger, pubblicato da Las Vegas Records a inizio dell'anno, 30 gennaio 2026. 9, 28 minuti e 20 secondi. Jacopo, andiamo in Svezia?
1: Esatto, andiamo in Svezia perché in Svezia la leader dei socialdemocratici, che avevano vinto le elezioni, ci sono da poco state, ha rinunciato a formare un governo. Lo riporta il Post. Magdalena Andersson, leader del Partito Socialdemocratico di centrosinistra, aveva vinto appunto le elezioni del 13 settembre, ha rinunciato a formare un governo dopo che il partito della sinistra ha deciso comunque di sostenere un candidato del centrodestra come presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento in Svezia si occupa anche di incaricare i candidati primi ministri della formazione di un governo. Non si sa quindi chi riceverà il mandato adesso, ed è possibile che a un certo punto ritorni, faccia il giro e ritorni ad Andersson stessa. Le elezioni hanno prodotto un Parlamento molto frammentato, lo avevamo detto, i partiti di centrosinistra hanno una maggioranza veramente risicatissima, 3 seggi in più di quelli di centrodestra, e includono, oltre ai socialdemocratici e alla sinistra, il partito di centro e i Verdi. Non sono una vera e propria coalizione, ma per formare un governo comunque non possono dividersi, quindi staremo a vedere. Presteremo anche attenzione a questo, anche se chiaramente ha una rilevanza minore rispetto a tantissime altre cose che accadono nel mondo nell'ultimo periodo. In ogni caso, 9, 29 e 40 secondi, noi adesso facciamo ancora un passaggio musicale, giusto Francesco, e poi ci spostiamo verso il GR di Popolare Network.
0: Sì, lasciamo poi la linea Popolare, ci sono gli Angels of Libra con Nathan Johnston, Put Your Love on Me. A tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Poco fa sono stati annunciati 10 arresti domiciliari e 7 obblighi di dimora per un'inchiesta che riguarda la costruzione dell'alta velocità ferroviaria fra Napoli e Bari. Dalle indagini sarebbe emerso un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali che avrebbero agevolato certe aziende nell'aggiudicarsi lavori in cambio di denaro contante, vacanze, auto e orologi di lusso. Questo mentre in un cantiere, in particolare quello di Grotta Minarda, 34 lavoratori egiziani avrebbero lavorato con turni fino a 20 ore, con stipendi inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle norme sulla sicurezza. Per una tratta della ferrovia sarebbe anche stato usato calcestruzzo di scarsa qualità e c'è anche l'accusa di aver smaltito come rifiuti non pericolosi materiali che contenevano amianto.
2: In questi minuti Roberto Vannacci torna a celebrare il risultato del suo partito nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Ora ci avviamo alle politiche in doppia cifra, ha scritto su Facebook l'ex generale, dopo che il suo candidato ha ottenuto l'11%, fallendo però nel tentativo di condizionare il resto della destra, quella che sostiene il governo, che ha vinto con il 51% davanti al centro-sinistra, che si è fermato al 37%.
1: Putin ha firmato un decreto con il quale la Russia aumenta nuovamente il numero dei soldati dell'esercito, l'aumento, il quarto da inizio anno, è di circa 15.000 unità. Zelensky intanto ha detto che la Corea del Nord sta mandando a Mosca altri 10.000 soldati per farli combattere in Ucraina. E nel frattempo c'è una crisi tra Ucraina e Corea del Sud. La causa è il fatto che Kiev abbia pubblicizzato, invece di mantenerlo segreto, il trasferimento a Seul di 2 militari nordcoreani catturati dalle forze armate ucraine.
2: Nessuna flessibilità sul nucleare, stiamo discutendo solo di Hormuz, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi commentando il dialogo con gli Stati Uniti. Le due parti si stanno parlando in forma indiretta attraverso la mediazione del Qatar. L'amministrazione Trump vuole dei passi in avanti sul dossier, appunto, del nucleare. Teheran però chiede prima la rimozione delle sanzioni e la fine del blocco ai suoi porti.
1: Javier Milei ha minacciato un'azione legale contro la Gran Bretagna se non bloccherà subito le esplorazioni petrolifere a largo delle isole Falkland Malvinas. Il presidente argentino ha dato alle compagnie interessate, britanniche e israeliane, 2 settimane di tempo per cancellare il progetto. In caso contrario, Buenos Aires chiederà un arbitrato internazionale. Si tratta dell'ennesimo segnale di un'escalation tra i due paesi per il controllo dell'arcipelago nel sud dell'Atlantico.
2: OpenAI ha rinunciato al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale a causa dei timori sulla sicurezza emersi dal personale di ricerca durante le sperimentazioni. Lo dice il Wall Street Journal, la presentazione era prevista nelle prossime settimane e la notizia alimenta gli allarmi sullo sviluppo del settore rilanciati nelle ultime ore anche dal Papa. Ritengo che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti di intelligenza artificiale debbano essere prese sul serio, ha detto il pontefice durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dal suo viaggio in Francia.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Orvassano in direzione Torino. Infine si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Chivasso Est e Settimo Torinese, sempre in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Siamo proprio dei discoli fuori onda con Jacopo Bertuglia alle prese con un paio di cuffie capricciose, esatto. Si può dire,
2: diciamola così, diciamola
1: allora così. Come sempre ascoltiamo della musica notevole, insomma, anche durante questa diretta, grazie alle selezioni, al lavoro di scavo certosino di Nicolò Sezzu, tra l'altro il nostro coautore in What's Poppin' Music,
2: esatto, perché fino adesso era un'eminenza grigia, ma se vi interessa vederlo è all'opera, potete guardarlo in diretta, tra
1: in forma tridimensionale,
2: in diretta, ma registrata su YouTube, esatto. E appunto che trovate i video di What's Poppin' Music. L'ultima puntata abbiamo parlato di artisti che si espongono, di artisti che insomma hanno una certa schiena dritta.
1: Mi piace la dimensione tridimensionale di Nicolò Sezzu.
2: Vede, questa hai fatto tutto tu, tra l'altro,
1: ma come sempre
2: faccio e
1: suonate. Esatto, facevo anche il musicista una volta a tempo perso. Jené Aiko insieme a Kendrick Lamar, abbiamo ascoltato So Good, pubblicato il 25 settembre scorso per Island Records. Ci ricomponiamo perché poi alla fine abbiamo da raccontare spesso delle storiacce, diciamo, no? Intanto dobbiamo andare nuovamente in Repubblica Democratica del Congo utilizzando una fonte, come dire, locale preziosa. Qui, a proposito del lavoro di scavo, il lavoro di Jacopo Bertuglia è sempre un lavoro molto prezioso, un sito di informazione congolese per raccontare lo stato delle cose dell'epidemia di Ebola, no?
2: Sì, esatto, perché siamo sul sito di Le Potentiel, che è il quotidiano di Kinshasa sostanzialmente, dove leggiamo: Repubblica Democratica del Congo, l'epidemia di Ebola supera gli 8.000 casi confermati. L'epidemia di malattia da virus Ebola continua a diffondersi in Repubblica Democratica, oltre 8.000 casi confermati. Questi dati di Le Potentiel, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, il paese si trova ad affrontare una situazione particolarmente preoccupante, caratterizzata anche da un elevato numero di decessi correlati alla malattia. Al 26 di settembre, infatti, il numero totale dei casi era pari a 8.067, i decessi a 3.901, con un tasso di mortalità molto alto, il 48,4%. L'Ituri rimane di gran lunga la provincia più colpita, 6.155 i casi, 2.834 decessi. Segue il Nord Kivu con 1.523 casi confermati e 906 decessi. Queste cifre illustrano la persistenza della trasmissione nelle principali aree interessate, un'epidemia che abbiamo già raccontato nell'ultimo periodo, ma che sembra si stia aggravando. Ma non si sta aggravando soltanto l'epidemia, ma anche la reazione della popolazione a questa. E infatti dopo vedremo anche alcune tra le reazioni della popolazione, per l'appunto. Nel frattempo, però, per darci un'idea, questa prendiamo una cartina del Congo suddiviso per province, in modo da capire anche di che cosa si sta parlando. Quindi il Nord Kivu, come vediamo, è a nord-est della Repubblica Democratica del Congo. E insomma, torniamo però su Le Potentiel, dove leggiamo: l'andamento dell'epidemia rimane particolarmente preoccupante in alcune zone sanitarie, solo sabato 78 nuovi casi. E di nuovo l'Ituri e il Nord Kivu, sempre nel nord-est del paese, sono le zone particolarmente colpite. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva già rilevato nel suo ultimo rapporto pubblicato il 25 di settembre che l'epidemia aveva raggiunto 63 zone sanitarie in 7 province entro il 23 settembre, con 7.890 casi confermati, 3.799 decessi a quella data. In risposta a questa evoluzione dell'epidemia, gli sforzi rimangono concentrati sulla sorveglianza epidemiologica, il tracciamento e monitoraggio dei contatti, sull'assistenza alle persone infette, rafforzamento delle capacità delle strutture sanitarie. Ma sempre l'OMS sottolinea che l'insicurezza, gli spostamenti di popolazione e le difficoltà di accesso ad alcune aree continuano a complicare le operazioni di controllo dell'epidemia e la posta in gioco rimane comunque particolarmente alta, cito dalle Pontesie, letteralmente: nelle comunità in cui i decessi continuano a verificarsi prima che i pazienti raggiungano strutture specializzate per le equip sanitarie, migliorare la diagnosi precoce, indirizzare tempestivamente le persone con sintomi è quindi essenziale per ridurre la mortalità e limitare l'ulteriore trasmissione. I dati dell'OMS mostrano inoltre che l'epidemia ora colpisce diverse province oltre al suo focolaio iniziale nel Lituri, il che aggrava le difficoltà legate alla sorveglianza e alla risposta. Tra l'altro avevamo anche raccontato l'ultime volte che abbiamo parlato di Ebola in Congo, di come la popolazione fosse sospettosa nei confronti dei soccorritori, dei medici che cercavano di aiutarli. Abbiamo raccontato di diversi hotspot per la cura all'Ebola dati alle fiamme e diversi operatori sanitari aggrediti, e c'è un ultimo caso in questo senso, perché un politico congolese è stato picchiato a morte dopo aver sollecitato la prevenzione dell'Ebola in una radio, secondo quanto riferito dal partito di questo politico. Lo leggiamo da Reuters, l'agenzia stampa statunitense. L'incidente sarebbe avvenuto domenica a Butembo, in una provincia del nord Kivu, come abbiamo appena letto dalle Pontesiel, particolarmente colpito come regione, recentemente è diventata un focolaio appunto dell'epidemia di Ebola. Marie-Célestine Karandva, presidente facente funzioni del comitato esecutivo federale del partito UDPS a Butembo, portavoce del partito, è stato aggredito dai residenti nel suo quartiere dopo essere apparso in una trasmissione radiofonica durante la quale ha promosso misure di prevenzione dell'Ebola. Il partito ha affermato che gli aggressori lo hanno picchiato, gli hanno saccheggiato gli effetti personali, dato fuoco alla casa. Non è stato immediatamente chiaro chi abbia compiuto l'attacco, quante persone fossero coinvolte o quale fosse la motivazione. In ogni caso il partito ha affermato che Karandva era una vittima innocente per aver difeso le posizioni del partito sull'esistenza del virus Ebola e sulla minaccia che comunque questo rappresenta per la popolazione congolese. Karandva poi è deceduto a causa delle ferite riportate. Il sindaco di Butembo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. In ogni caso l'incidente, scrive Reuters, è l'ultimo di una serie di attacchi contro le squadre impegnate nella lotta all'Ebola, a sottolineare la persistente sfiducia tra la popolazione. Sabato poi uomini armati hanno attaccato un posto di blocco per il lavaggio delle mani nel vicino territorio di Beni, uccidendo almeno una persona e ferendone diverse altre. Secondo i dati governativi diffusi lunedì, come leggevamo anche prima, si parla di 8.000 contagi e 3.900 decessi, quindi in ogni caso una situazione che sta venendo sempre più estremizzata, anche esasperata, e questo è dovuto anche al difficile contesto in cui questa epidemia sta prendendo piede, che è quello comunque della Repubblica Democratica del Congo, che non è un contesto facile. Comunque ci sono diverse milizie che giocano dei ruoli all'interno di questo paese. Insomma, torneremo di sicuro a raccontare la situazione.
1: Sì, torneremo di sicuro in futuro, lo abbiamo fatto più volte con colleghi di Nigrizia, ma anche altri giornalisti che conoscono, come dire, anche il versante africano e anche quello congolese nello specifico. Sicuramente torneremo anche su questo luogo, su questi luoghi e su questa terribile, insomma, ovviamente epidemia. Sono le 9:50 minuti e 40 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale, ci sono gli Chartreuse, Moon Man.

0: Moonman degli Chartreuse, da Bless You and Be Well, pubblicato da Communion Group Limited. 9:54 minuti e 4 secondi. Allora vi portiamo su Al Jazeera per un pezzo che restituisce le immagini satellitari di cosa mostrano le immagini satellitari rispetto a Gaza in rovina a 3 anni dall'inizio della guerra genocida di Israele. Nuove immagini di Google Earth mostrano, si legge, l'entità della distruzione di Gaza da parte di Israele, dove sono stati uccisi più di 74.000 palestinesi. Le immagini satellitari di Google Maps, si legge, recentemente aggiornate, mostrano l'entità della distruzione nella striscia di Gaza assediata quasi 3 anni dall'inizio della guerra genocida israeliana, con un quartiere dopo l'altro ridotto in macerie e poco altro che i deboli contorni delle strade principali. Ormai quasi impossibile distinguere una parte di Gaza dall'altra. I terreni agricoli sono stati carbonizzati e luoghi di culto secolari sono stati danneggiati o spazzati via dal paesaggio. Una recente valutazione del centro satellitare delle Nazioni Unite, UNOSAT, ha rilevato che il numero di strutture distrutte a Gaza è aumentato del 9% da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, tra enormi virgolette, quasi un anno fa. Complessivamente circa l'82% delle strutture a Gaza, ovvero circa 200.000 edifici, sono stati danneggiati e circa 2/3 di questi sono stati distrutti, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, utilizzando immagini satellitari recentemente pubblicate su Google Map. Al Jazeera ha confrontato Gaza prima della guerra con oggi, da Rafah a sud fino a Gaza nord. Le immagini di Rafah sono state scattate quest'anno, mentre quelle di Gaza nord risalgono al 2025 e al 2024. Trascina il cursore verso sinistra, si dice, è ovviamente l'invito per vedere la differenza, insomma, basta insomma passare il cursore sopra l'immagine. Jacopo ci sta insomma agevolando in questa operazione, soprattutto per chi tra di voi ci vede anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre, in streaming su rbe.it. Ecco la differenza delle due immagini, con lo stesso luogo, con la stessa inquadratura ovviamente. Rafah, la città più meridionale di Gaza, era diventata un importante rifugio per i palestinesi sfollati da tutta la striscia, ma circa 1 milione di persone sono state costrette ad abbandonare la zona dopo l'inizio delle operazioni militari israeliane nel maggio 2024. La maggior parte di loro era già stata sfollata più volte ed è stata costretta a spostarsi verso Khan Yunis, una città a nord di Rafah, ed El Bala nella striscia di Gaza centrale, man mano che i centri di accoglienza dell'UNRWA a Rafah si svuotavano. Nella parte occidentale di Rafah, il quartiere di Tal al-Sultan, un tempo densamente popolato, è stato quasi completamente raso al suolo. Le immagini satellitari mostravano poco più che sabbia dove un tempo sorgevano le case.
1: Questo articolo di Al Jazeera, scusa Francesco, tra l'altro fa particolarmente impressione perché sembra davvero di passare uno straccio su una lavagnetta. Esatto. e vedere quali sono gli effetti dei bombardamenti israeliani sopra i civili di Gaza. E insomma è davvero impressionante. Se non ve lo consiglio, però insomma è necessario anche
0: sì, ma questo per capire la violenza omicida e genocida dell'esercito israeliano, ma la differenza tra la vita e la morte attraverso questa inquadratura di Google Maps è davvero, concordo, insomma davvero impressionante. Ancora un passaggio: al Mawasi, un tempo una striscia costiera scarsamente popolata di sabbia e terreni agricoli che si estendeva lungo la costa dei governatorati di Rafah e Khan Yunis, fu dichiarata zona umanitaria da Israele all'inizio della guerra. Israele invitò i palestinesi sfollati a cercare rifugio lì nel maggio 2024, mentre Israele si preparava a invadere la città di Rafah. L'allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden avvertì: se entrano a Rafah non fornirò le armi. Israele procedette comunque con l'operazione, spingendo centinaia di migliaia di persone ad Al-Mawasi, che da allora è stata ripetutamente bombardata. Le ultime immagini satellitari mostrano un'area un tempo in gran parte deserta, ora ricoperta di tende e gremita di famiglie che non hanno altro posto dove andare. La differenza tra ottobre 2023 e febbraio 2026 è davvero incredibile e spaventosa, devo dire. Allora, il pezzo su Al Jazeera prosegue, potete tranquillamente recuperarlo in lettura gratuita anche con un traduttore automatico su aljazeera.com. A questo titolo: le immagini satellitari mostrano Gaza in rovina a 3 anni dall'inizio della guerra genocida di Israele. Con questo siamo in coda a questa puntata di Oltre la Prima. Jacopo, grazie mille per il
1: grazie
0: tuo lavoro
1: a te, Francesco,
0: oggi.
1: E ovviamente torniamo domani dalle 9 alle 10, prima la rassegna stampa dalle 8 alle 9 e poi adesso a seguire, come anche domani, dalle 10 alle 11, almeno 2 pagine al giorno, la rassegna stampa culturale con il qui presente Francesco Piperis.
0: E il qui presente Jacopo Bertuglia domani sarà con voi in solitaria tra le 8 e le 10, anche Oltre la Prima sarà sua gestione totale con spazi di approfondimento come sempre. Sono le 10:05 secondi, spazio alla musica e poi ad almeno 2 pagine al giorno c'è Nubian Twist, questa è Body Flows, a tra pochissimo.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora, pubblicità. Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
2: Sono le 10:04 minuti e 52 secondi. Buongiorno, bentornati in diretta su RBE Radio e TV per almeno due pagine al giorno, la trasmissione di informazione e approfondimento culturale che comincia in questi minuti su RBE Radio TV, anche in video, in TV sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it, in DAB se ci ascoltate anche in macchina, oppure su varie frequenze FM che potete recuperare comodamente anche sul nostro sito web, appunto rbe.it. Ascoltavamo prima della sigla Nubian Twist, Body Flows, insieme a Eniola, dal disco Chasing Shadows, pubblicato da Strat il 20 marzo scorso. Apriamo allora il nostro spazio di informazione e approfondimento culturale con una rapida scorsa delle terze pagine dei giornali. Intanto della terza pagina del Corriere della Sera, Totò, l'amore e l'assurda gelosia, la fuga dal collegio, la denuncia per sottrazione di minore, la verità su Malafemmina. Nel libro pubblicato da Marlin, Marilu Simoneschi ricostruisce la relazione con la moglie Diana, lei 15 anni, lui 33, il principe e la ragazzina di Marilu Simoneschi, libro pubblicato da Marlin Editore, un romanzo verità che raccoglie le memorie di Diana Bandini Rogliani, scomparsa nel 2006, si legge sul Corriere della Sera nella terza pagina, nel pezzo che apre appunto lo spazio culturale del Corriere della Sera di oggi. Fanatismo e oligarchi tecnologici, la visione illuminista è a rischio, al via il ciclo di incontri promosso dalla Casa della Cultura e dell'Università degli Studi di Milano, si legge in un pezzo a firma Antonio Carioti. Anti-illuminismo nella storia e nei tempi presenti, un ciclo di 18 incontri promosso dall'Università degli Studi di Milano e dalla Casa della Cultura, che prenderà il via a Milano domani e proseguirà fino al 4 febbraio 2027. Gli appuntamenti sono a cura dei professori Ferruccio Capelli, Elio Franzini, Mario Ricciardi e Daniela Saresella. Gli incontri si terranno presso la Casa della Cultura di Milano, ad eccezione dei primi due, che avranno luogo all'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono. Domani il primo incontro, Anti-illuminismo dal XVIII secolo alla globalizzazione, sarà con Davide Cadeddu alle 15:30 in aula Magliani, così sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi. Vi porto invece sulla terza pagina della Stampa di quest'oggi per darvi conto di una breve. I finalisti del premio Mattia Torre, la giuria del premio Mattia Torre 2026 ha selezionato i 7 finalisti della seconda edizione che si concluderà il 2 e 3 ottobre al Teatro dell'Unione di Viterbo. Sono Giulio Armeni, Francesca Bertozzi, Laura Guerrieri, Stefano Rinaudo, Fabrizio Sani, Nemanja Suvajak, Giulietta Zimeneschi, sul palco anche amici, colleghi artisti legati al compianto sceneggiatore e scrittore Mattia Torre. Così si legge sulla terza pagina della stampa di oggi, e voglio darvi conto di un'altra breve nello spazio dedicato più agli spettacoli, ma per gli appassionati di Star Wars questa è una bellissima notizia. La saga degli Skywalker potrebbe colpire ancora. A 7 anni da The Rise of Skywalker, Guerre Stellari si prepara a tornare alla dinastia che per 9 film e 3 generazioni è stata simbolo della galassia creata mezzo secolo fa da George Lucas. Lucasfilm ha scelto John Watts, regista tra il 2019 e il 2021 di 3 Spider-Man con Tom Holland, per dirigere il primo capitolo di una nuova trilogia scritta da Simon Kinberg, destinata a proseguire la storia raccontata nei primi 9 episodi. Il progetto è in fase di sviluppo e non ha ricevuto il via libera definitivo della Disney, ma sarebbe il più avanzato tra quelli cinematografici in preparazione dopo Star Wars Starfighter, il film di Sean Levy con Ryan Gosling, atteso in sala il prossimo 28 maggio 2027, 50 anni dopo l'arrivo al cinema del primo Guerre Stellari. Il nuovo film diventerebbe, nella cronologia della saga, l'episodio 10 con Daisy Ridley, destinata a tornare nei panni di Rey, la Jedi Master della trilogia uscita tra il 2015 e il 2019, ma non è chiaro quale peso avrà. Insomma, per tutti gli appassionati di Star Wars non resta che attendere, anche se è un'attesa molto dinamica, perché ovviamente basta entrare a capofitto dentro la rete per recuperare tutte le informazioni, ma anche le fake news, se vogliamo, intorno ad un fenomeno culturale di massa popolare enorme come quello di Star Wars. 10 minuti e 50 secondi, andiamo ad un classico della musica.

Black Knight, Deep Purple, disco brano uscito a giugno del 1970 per Harvest, 10-14 minuti e 32 secondi. Parlavamo di Star Wars e quindi parlavamo di cinema, e allora di cinema e di intelligenza artificiale voglio parlarvi attraverso un pezzo che oggi trovate sulla Repubblica. Film scritti con l'IA, gli autori resistono, le manca creatività. Arianna Finos firma il pezzo che ha questo attacco: l'intelligenza artificiale è già entrata nella stanza degli sceneggiatori, fa ricerche, traduce copioni, corregge refusi, suggerisce soluzioni e si sta allenando per sostituirli. Silvio Soldini la vede nera, il regista Silvio Soldini: lentamente stiamo consegnando a quella roba tutto il nostro sapere, consegneremo anche la facoltà di fare le cose, perché è molto più semplice dirle fai questa roba tu. A un certo punto credo che l'umanità non sarà più capace di farle. Alla Maddalena, dove Anna Maria Granatello riunisce per il premio Solinas i più importanti autori di cinema e serialità italiana, tre generazioni raccontano il rapporto con la nuova tecnologia. Si parte dalla pratica: Stefano Sardo, sceneggiatore del Ragazzo Invisibile e L'Arte della Gioia, la paragona al GPS. Puoi avere un feedback quando sei da solo, magari le chiedi se dovessi fare il pittore all'epoca di Napoleone chi sarebbe il mio committente. Serve a velocizzare una ricerca, a trovare un dettaglio plausibile, a tradurre. Scrivo un copione in italiano e mezz'ora dopo ce l'ho in inglese. Sono enormi comodità di processo. Diverso è quando entra nel rapporto tra autore e editor. Mi capita di ricevere note fatte chiaramente con le intelligenze artificiali e questo mi fa girare le balle. Il rapporto tra autore e editor dovrebbe essere un dialogo. Se dall'altra parte c'è la somma di tutte le teste che fa la media per compiacermi, non mi interessa. Ippolita Di Maio, ancora dietro le quinte del Giovane Favoloso e del film Fuori, mette in discussione anche la funzione di alleviare la fatica. Vengo dall'università.

università, per me fare le ricerche è un piacere. Doriana Leondef, sceneggiatrice di Pane e Tulipani, ha iniziato osservando i colleghi più giovani che nelle serie se ne servivano, poi ha provato. Per avere i risultati ci vuole molto tempo, devi applicarti e allenarla su un personaggio, racconta, continuava a propormi una soluzione. Io dicevo: ma no, è un cliché, la prima opzione ti fa cadere le braccia, se instauri un dialogo puoi arrivare a qualcosa. Per lei è soprattutto una questione culturale, più strumenti hai più puoi gestire l'intelligenza artificiale, altrimenti sei esposto. Sulla creatività, prosegue Arianna Finos sulla Repubblica, il fronte è compatto. Il produttore Riccardo Tozzi, fondatore di Catleia, va alla natura della tecnologia: tutti ne facciamo uso per aiutarci, come sostituzione creativa invece non ne vedo traccia. È una tecnologia probabilistica, il mestiere che facciamo noi quando ci riesce consiste esattamente nello sfuggire al probabile, la creatività è quello scostamento. Una sceneggiatura fatta con l'IA si riconosce, ma il pericolo è che si producano testi meccanici e noi ci abituiamo a leggerli. Anche per Ilaria Macchia, sceneggiatrice del film Le Assaggiatrici, dall'omonimo romanzo di Rossella Postorino, il rischio è la normalizzazione. Federica Corti, che con Michela Nuti ha vinto Solinas Experimenta, serie con Mesa, su una cantante che lascia il palco per un impiego alle Poste, le affida solo il ruolo di occhio digitale per i refusi di fine giornata. Dal punto di vista creativo è inutile, toglie qualsiasi guizzo. Quando mi accorgo che certe forme di scrittura sono tipiche dei chatbot, modifico la mia. Nuti aggiunge un timore: non sappiamo come evolverà, il rischio è l'impoverimento del pensiero. Poi ci sono i diritti. Leondef racconta il braccio di ferro in corso sui contratti e sull'utilizzo dei materiali tra autori e piattaforme. Guarda all'Europa, Gabriele Pellegrino, sceneggiatore e vicepresidente di Writers Guild Italia: dobbiamo essere istituzionalmente forti, va monitorata e arginata o ci va di mezzo la proprietà intellettuale. L'AI Act europeo impone obblighi sul copyright e sulla trasparenza dei contenuti usati per l'addestramento. Negli Stati Uniti la Writers Guild ha stabilito che l'IA non è una sceneggiatrice e i suoi testi non sono literary material, rafforzando nel 2026 le tutele sull'uso delle opere degli autori per addestrarle. C'è il problema degli errori. Pellegrino, durante le ricerche per una serie, si è imbattuto in informazioni sbagliate scoperte solo sugli almanacchi. Soldini aveva chiesto di una persona dell'Ottocento e dice: ho scoperto solo controllando che ne aveva fuse due diverse. Per lui, anche quando ci azzecca, l'intelligenza artificiale resta una minaccia, e dice e conclude: non saremo più capaci, dovremo per forza chiedere a questi alieni, e lì sarà un casino. Così il regista Silvio Soldini. Sono le 10:20 minuti e 5 secondi, ancora un passaggio musicale. C'è Macaia McCraven, When Your Lover Has Gone.

0: Makaia McCraven, When Your Love Has Gone, da Deciphering the Message, disco uscito per Blue Note il 19 novembre del 2021. Faccio un altro dei recuperi che di solito facciamo in apertura della settimana dalle pagine culturali del fine settimana appena trascorso. Torniamo sul Corriere della Sera di domenica 27 settembre per ricordare un grande maestro d'orchestra, Sinopoli, melodia ininterrotta. Direttore d'orchestra e compositore, fu un intellettuale totale, radicalmente europeo. Il pezzo è a firma Marzio Breda. Il 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni, morì sul podio. Molte le iniziative e il ricordo della moglie che ha detto è stato mediatore di culture. Scrive Marzio Breda sul Corriere della Sera: quando Giuseppe Sinopoli è scomparso il 20 aprile del 2001, si faceva già largo una saggistica catastrofista sul millennio appena cominciato, profezie a tal punto approssimative da risultare banali e ingenue rispetto al violento declino che stiamo attraversando e che ci disorienta, distorcendo i valori identitari dell'Occidente. Una deriva di annichilimento di fronte alla quale ci dimostriamo inerti e senza figure modello in grado di riattivare un decente grado di coscienza. Lui, che è stato un grande direttore d'orchestra e compositore, ma soprattutto un intellettuale totale, uno degli ultimi in Europa, non ha fatto in tempo a vedere il progressivo svuotarsi della memoria dei suoi maestri, maestri contemporanei e antichi, la cui sapienza lo aiutava a proiettare il passato sul futuro, in maniera che il respiro stesso delle loro opere, per dirla con l'Eliot dei quattro quartetti, fosse compresente. Per fortuna, la tabula rasa in corso non ha intaccato il fascino che l'umanista stoico Sinopoli ha esercitato. Lo dimostra il fatto che a 25 anni dalla morte e 80 dalla nascita gli si rende onore da Messina a Venezia, a Roma, da Dresda a Berlino fino al Messico, con concerti, compreso un progetto jazz, convegni, mostre, film e un monumento bronzeo. Non è poco in questa transizione che schiaccia e annichilisce ogni figura di quel rango culturale e morale. Silvia Cappellini, pianista, e sua moglie lo sa e ne è grata, come pure consapevole che questo Occidente sta diventando un altro mondo che lui stenterebbe a riconoscere come quello in cui confidava. E così la passività dominante dei nostri giorni lo colpirebbe, si interrogherebbe sui rischi che ne sia contagiata la vecchia Europa, che sembra preda di uno smarrimento e sempre meno capace di ritrovare le proprie radici comuni, la propria identità profonda, quella che ci unisce da intellettuale formatosi in campi diversi, dunque con un naturale slancio a muoversi lungo prospettive trasversali per cogliere nessi e conciliare gli opposti, le differenze attuali o remote, sarebbe costernato dall'assenza di progetti comuni, politici e culturali. Gli sembrerebbe il sintomo di un'amnesia collettiva e l'effetto di un fallimento del dialogo per il quale si era speso molto fra le nostre tradizioni. Viene da chiedersi che cosa potrebbe pesare di più oggi nei giudizi di Sinopoli, spiega Cappellini. Tutto si teneva della sua formazione plurale, da mediatore di culture sapeva cogliere la complessità e aveva orrore del vacuum che è più del semplice vuoto, perché non si può riempire. La frammentazione del sapere, l'iperspecialismo senza sedimentarsi in un'unica dimensione, credo che gli apparirebbe come il ripudio delle visioni universalistiche che gli erano care, un tipo di deriva che mortifica il pensiero speculativo. Come diceva, per lui certe composizioni musicali erano un flusso di coscienza che gli consentiva di filtrare attraverso tracce diverse ma non poi così frammentarie la storia in un rapporto morale con il mondo, nel percorso tra progressi successi e fallimenti, trionfi e lutti, una tensione continua, infatti è di una tensione epistemologica volta a sistematizzare appunto la conoscenza. Sinopoli diede prova a Bayreuth, dove fu il primo direttore italiano a dirigere l'intero anello del Nibelungo wagneriano, una cavalcata di 15 ore. Ciò accadeva nel 2000, un anno prima dell'infarto che lo stroncò a Berlino a soli 54 anni sul podio della Deutsche Oper mentre dirigeva il terzo atto dell'Aida, una perdita inconcepibile per chiunque aveva seguito le sue riflessioni da ruspice oltre alla sua musica. Consegnò allora al Corriere della Sera un'esortazione a superare la crisi dell'Europa, riattivando, anche grazie alla risorsa emotiva che è Richard Wagner, la centralità dell'umanesimo e a riscoprire la nostra identità, ancorandoci al principio speranza cui aveva attinto lui stesso fin da giovane, folgorato dallo storico Ernest Bloch. Serve, ripeteva Sinopoli, una musica non solo da ascoltare ma da pensare, una delle tappe culminanti, quella di Bayreuth, di un percorso iniziatico cadenzato da memorabili concerti in tutto il mondo e che prevedeva ogni volta le spirituali contaminazioni con cui si assimilavano musica, filosofia, arte, letteratura e psicanalisi. Così Marzio Breda, nel ricordo del grande direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli, se ci seguite anche in video, ecco il sito di ricordi.com che ricostruisce la vita e l'attività artistica e professionale di Giuseppe Sinopoli, nato a Venezia nel 1946. Giuseppe Sinopoli comincia ad interessarsi di musica all'età di 12 anni. Al termine degli studi liceali si iscrive a medicina presso l'Università di Padova, studiando contemporaneamente musica presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Dopo la laurea in psichiatria conseguita nel 1972, prosegue gli studi di composizione a Darmstadt con Gheorghi Ligeti, Karlheinz Stockhausen, Bruno Maderna, nonché successivamente con Franco Donatoni presso l'Accademia Chigiana di Siena. Compie invece i propri studi e direzione d'orchestra sotto la guida di Franco Ferrara e del viennese Hans Swarovski. L'attività di compositore di Giuseppe Sinopoli abbraccia il decennio che va dai primi anni 70 ai primi anni 80. Durante questo periodo egli ha cercato di seguire una condotta originale rispetto ai canoni del contemporaneo strutturalismo. Nel 1974 presenta Clavier Concert per pianoforte, fiati, arpa e celesta. La partitura verrà corretta dal compositore sino al 1979, pubblicata presso Ricordi in forma definitiva in quattro movimenti. La sua opera più celebre, Lu Salomè, viene rappresentata per la prima volta alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera nell'81. L'attività di direzione d'orchestra inizia nel 1980 con il Macbeth di Giuseppe Verdi, dirigendo la Deutsche Oper di Berlino. Muore nel 2001 alla direzione dell'Aida alla Deutsche Oper. Dal 2005 Taormina Arte dedica a Giuseppe Sinopoli un festival che si svolge a ottobre. Questo il ricordo del grande direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli su ricordi.com. Giungiamo alle 10:31 minuti e 5 secondi, spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. Durante la notte c'è stato un altro grosso attacco dei coloni israeliani contro un villaggio palestinese in Cisgiordania. L'attacco è stato a Jalud, vicino a Nablus. L'esercito israeliano, su richiesta dell'Alta Corte di Giustizia, avrebbe dovuto scortare a casa una famiglia palestinese scacciata dai coloni nei mesi scorsi. Un centinaio di persone ha preso d'assalto il villaggio, incendiando diverse case, compresa quella della famiglia che avrebbe dovuto tornare nella sua abitazione.
4: Nessuna flessibilità sul nucleare, stiamo discutendo solo di Hormuz, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi commentando il dialogo con gli Stati Uniti. Le due parti si stanno parlando in forma indiretta attraverso la mediazione del Qatar. L'amministrazione Trump vuole dei passi in avanti sul dossier nucleare. Teheran chiede prima la rimozione delle sanzioni e la fine del blocco ai suoi porti.
3: La Russia ha colpito questa mattina la zona di Odessa in Ucraina, almeno due persone sono rimaste ferite. Il Ministero della Difesa di Mosca ha detto di aver attaccato obiettivi militari. La notte scorsa c'era stato anche un attacco su Kiev, al momento non ci sono notizie di vittime.
4: Continuiamo a parlare con gli Stati Uniti dell'acquisto di armi, lo ha detto il ministro della difesa di Taiwan. Taipei sta aspettando da mesi la firma di Trump sull'accordo per l'ultima vendita di armi americane. Durante il vertice con Xi della scorsa settimana, però, il presidente americano ha proposto alla Cina la vendita di armi americane.
3: Dalla corruzione al caporalato, stamattina sono stati annunciati 10 arresti domiciliari e 7 obblighi di dimora per un'inchiesta che riguarda la costruzione dell'alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari. Dalle indagini sarebbe emerso un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali che avrebbero agevolato certe aziende nell'aggiudicarsi lavori in cambio di soldi, vacanze, auto e orologi di lusso. Questo mentre in un cantiere, in particolare quello di Grotta Minarda, 34 lavoratori egiziani avrebbero lavorato con turni fino a 20 ore, con stipendi inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle norme sulla sicurezza. Per una tratta della ferrovia sarebbe anche stato usato calcestruzzo di scarsa qualità e c'è anche l'accusa di aver smaltito come rifiuti non pericolosi materiali che contenevano amianto.
4: La compagnia Kuwait ha annunciato il suo sì all'invito del governo italiano ad applicare un tetto al prezzo dei carburanti. L'azienda, subito ringraziata pubblicamente da Giorgia Meloni, si aggiunge così a Eni, IP ed Esso, e stamattina il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che il prezzo medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è sceso da 2,152 a 2,126 euro per la benzina e da 2,369 a 2,335 per il gasolio.
3: Poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione per l'anniversario dell'eccidio di Marzabotto e Montesole, in cui morirono quasi 800 persone. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, dice Mattarella. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni, aggiunge il capo dello Stato, parlando poi delle guerre in corso in questo momento e di nuove volontà di potenza che alimentano mire neoimperiali. La prossima edizione del Giornale Radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Borgaro e Falchera in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balmuccia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

I Green Day, Green Day dannata anche nel video, Basket Case da Dookie, disco di grande, grandissimo successo, pubblicato da Reprise Records nel 1994, 10:39 minuti e 30 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora, vi porto per un altro dei recuperi che facciamo di solito a inizio settimana sul quotidiano Domani, nell'edizione di domenica 27 settembre, per parlare di Sud. La via del Sud è un destino non scritto, è l'ultima opportunità per il Mezzogiorno, pezzo a firma nelle pagine delle analisi, degli approfondimenti anche culturali di Domani, da Emanuele Felice, che scrive: il Sud è il grande assente della narrazione politica di questi anni. Non stupisce, il Mezzogiorno è l'area con i maggiori problemi economici e demografici e può stonare con l'ottimismo di chi ci governa. Questa negligenza però non è una novità, con qualche eccezione la rimozione della questione meridionale è una costante della politica italiana sin dai primi anni 2000, a partire dai governi di centrodestra guidati da Berlusconi. Curiosità, il fascismo fece la stessa cosa e anzi dichiarò addirittura risolto il problema, mentre durante il regime, a causa delle sue politiche, il divario nord-sud toccò il massimo nella storia italiana. A partire da allora sono prevalsi due slogan o luoghi comuni contrapposti: il Mezzogiorno arretrato per natura, incapace di redimersi, oppure il Sud depredato dal Nord fin dall'unità. Sono entrambi falsi, ma hanno avuto successo. Il primo, quello nordista, forniva l'alibi alle classi dirigenti nazionali e ancor più settentrionali per sbaraccare l'intervento pubblico a favore del Sud e fare cassa in tempi di austerity, come è avvenuto. Il secondo, quello sudista e non meridionalista, intercettava il sentimento di abbandono dei cittadini meridionali, ma faceva comodo anche alle loro classi dirigenti, che potevano così lamentarsi senza mettersi in discussione. Gli studi di storia economica però non supportano né l'una né l'altra tesi, e uno dei compiti più alti dello storico è forse proprio quello di smascherare l'uso distorto che della storia si fa per legittimare il potere di turno. Quando parla in prima persona Emanuele Felice, scrisse "Perché il Sud è rimasto indietro", pubblicato dal Mulino nel 2013, provai a esporre per un pubblico non specialistico i risultati di questi lavori. Per capire le ragioni del divario nord-sud e la sua evoluzione occorre uscire dalla contrapposizione fra nord e sud e guardare dentro la società meridionale, alle sue istituzioni formali e informali, il latifondo, la criminalità, il clientelismo, alle sue condizioni sociali, la disuguaglianza più alta, l'analfabetismo, alle sue classi dirigenti, i grandi latifondisti prima, i mediatori politici di età repubblicana poi, a come i loro interessi abbiano plasmato le politiche nazionali e regionali a vantaggio di pochi, con qualche lodevole eccezione, certo. Si pensi al ruolo di Francesco Saverio Nitti in età liberale o alla prima fase della Cassa per il Mezzogiorno, insufficiente però a mutare la traiettoria di fondo. Molti dati che avevo raccolto, ricostruito dall'Unità a oggi, supportavano questa interpretazione, che poi per molti versi aggiornava le analisi di meridionalisti come Guido D'Orso, Gaetano Salvemini e Antonio Gramsci. Il libro suscitò un notevole dibattito, apprezzamenti e critiche. Da allora sono passati più di 10 anni e la ricerca storico-economica su questo tema ha prodotto una mole di studi nuovi, rigorosi, spesso sorprendenti. La via del Sud, il volume collettaneo curato per il Mulino e a cui hanno collaborato alcuni dei maggiori storici economici italiani e internazionali, nasce proprio per fare il punto su questa nuova storia economica del Mezzogiorno. In sintesi, il quadro di allora sembra reggere e anzi ne esce rafforzato, anche se rimangono diversi temi da approfondire, primo fra tutti la disuguaglianza interna. Il divario nord-sud non nasce con l'Unità d'Italia, affonda le radici in un divario socio-istituzionale che si forma nei secoli precedenti attorno al latifondo cerealicolo estrattivo e alle disuguaglianze che esso genera. Le nuove serie storiche del PIL, che oggi risalgono fino al 300, mostrano che il Mezzogiorno era vicino al centro-sud-nord alla vigilia della peste nera, ma comincia a perdere terreno dal 50.
500 e ancora di più dal tardo 600. Non era un destino scritto, ci sono stati almeno tre momenti in cui la storia avrebbe potuto prendere un'altra strada. Primo, le riforme illuministiche napoletane mancate a fine 700. Secondo, a inizio 800, il periodo francese di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, che introdusse il codice napoleonico e una scuola primaria laica e obbligatoria, ma fu troppo breve. La restaurazione borbonica smontò quasi subito quelle riforme. Quindi la rivoluzione del 20-21, del 1820-21, che vide per la prima volta un'alleanza fra i contadini e i ceti borghesi del Mezzogiorno e mise all'ordine del giorno la riforma agraria. Dalla fine dell'Ottocento e fino alla vigilia del miracolo economico, il divario nord-sud non a caso si è allargato mentre il triangolo industriale prendeva forma. Poi però qualcosa cambia, non era un destino scritto e la prima stagione della Cassa per il Mezzogiorno e dell'intervento pubblico, caratterizzata da una sostanziale autonomia della politica, determina finalmente un avvicinamento del Mezzogiorno al resto d'Italia e miglioramenti oggettivi con l'arrivo, fra l'altro, della grande industria moderna. Il pezzo di Emanuele Felice prosegue sull'edizione di domenica del quotidiano Domani dal titolo La via del sud è un destino non scritto, è l'ultima opportunità per il Mezzogiorno. Alle 10:45 minuti e 41 secondi una novità discografica, questo è Juni Boy, Too Late.

June Boy Too Late, pubblicato da Giro il 18 settembre scorso. Sono le 10:49 minuti 12 secondi. Vi porto sul sito di Rivista Studio, rivistastudio.com. Un festival in California è stato cancellato perché la spiaggia su cui doveva tenersi non c'è più a causa dell'erosione costiera. È rimasta troppo poca sabbia. Le onde e le piogge portate dall'uragano Marie, che nella settimana scorsa si è abbattuto sulle spiagge californiane, hanno ridotto talmente tanto lo spazio agibile che il sito non poteva più reggere in sicurezza i palchi, le attrezzature e le infrastrutture previste per il festival. Venerdì 11 settembre gli organizzatori hanno annunciato sui social la cancellazione dell'Ocean Way Festival, la cui prima edizione era prevista per il 26 e 27 settembre sulla spiaggia di Santa Monica, organizzata dagli stessi organizzatori del Coachella Festival e dello Stagecoach. Come scrive New Musical Express, la rivista britannica, sul palco dovevano salire The Killers, Olivia Dean, Jack White e Cronan Bean come headliner, e poi Sublime, i Duran Jones, The Indication, gli Always, i 54 Ultra. Gli organizzatori dicono di essere già al lavoro per riportare il festival a Santa Monica l'anno prossimo e sulla line-up della prossima edizione per ora non si sa nulla. Non è il primo cancellato questa estate per il tempo. All'inizio dell'estate al Werchter Boutique in Belgio, un festival che ospita 55.000 persone, l'esibizione da headliner di Katy Perry è saltata per violenti temporali e lei ha scritto online che le dispiaceva di non poter cambiare il meteo. Oppure un altro caso tra i tanti che si sono verificati in questi mesi, il concerto di Bad Bunny a Milano, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 18 luglio ma è stato annullato a causa di una improvvisa e violentissima grandinata. Quello però era un temporale, cioè un evento che passa. Qui il problema è la spiaggia che non torna più. Il ciclone che si è abbattuto sulle coste californiane e che ha causato l'annullamento dell'Ocean Way Festival è parte di un insolito ed estremo evento climatico in cui tre tempeste si verificano contemporaneamente nella stessa porzione di oceano. La presenza contemporanea di Lowell, Carina e Mary è un evento estremamente raro nel Pacifico, ma è anche uno di quegli eventi a cui probabilmente dovremo abituarci in futuro. Una delle cause che hanno portato alla contemporanea formazione dei tre cicloni è il caldo record che ha alzato la temperatura media delle acque dell'Oceano Pacifico per tutta l'estate. Il caldo record, al contrario della spiaggia di Santa Monica, siamo sicuri che tornerà invece. Questa è l'amara conclusione del pezzo di Rivista Studio su questo festival in California cancellato perché la spiaggia su cui doveva tenersi non c'è più a causa dell'erosione costiera. Parliamo dell'Ocean Way Festival. La prima edizione doveva tenersi il 26 e 27 settembre, quindi l'ultimo weekend appena passato. Sono le 10:53 minuti, ultimo passaggio musicale per oggi. Ci sono i Big Star, You Get What You Deserve.

0: You Get What You Deserve, big star da Radio City, disco uscito per Ardent Records a febbraio del 1974. Vi porto al volo, prima di dei saluti, sul sito Storica di National Geographic per una curiosità briscola: la storia di un gioco di carte che racconta l'Italia, dalle probabili origini europee alla consacrazione nelle osterie, nelle case italiane, il lungo viaggio di un passatempo semplice diventato simbolo della cultura popolare nazionale. Il pezzo è a firma Sara Bellanza. Pochi giochi di carte sono entrati così profondamente nella memoria collettiva italiana quanto la briscola. Dietro la semplicità delle sue regole si cela una tradizione secolare plasmata da influenze culturali, usanze regionali e trasformazioni sociali. Raccontare la sua storia significa ripercorrere anche una parte della storia d'Italia. Guerre, migrazioni, cambiamenti economici e innovazioni tecnologiche non ne hanno scalfito il valore sociale. Per generazioni questo gioco ha riunito persone di ogni età attorno allo stesso tavolo e sotto un ombrellone in spiaggia, trasformandosi da un semplice passatempo a uno dei simboli più duraturi della cultura popolare italiana. La storia della briscola si inserisce in quella ben più ampia dei giochi di carte europei. A partire dal tardo Medioevo le carte si diffusero con straordinaria rapidità, superando i confini fino a diventare una presenza costante nella vita quotidiana. Dalle corti principesche alle taverne, dai porti alle campagne, erano occasione d'incontro, strumento di socialità e riflesso delle trasformazioni culturali dell'epoca. Le origini della briscola sono tuttora avvolte da molte incertezze, le fonti sono frammentarie e non consentono ancora una ricostruzione univoca delle sue origini, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Alcuni studiosi hanno individuato possibili collegamenti con giochi diffusi nell'Europa settentrionale e poi circolati attraverso la Francia. Un'altra linea interpretativa, sostenuta anche dalla somiglianza del nome, la collega invece alla brisca spagnola, documentata tra XVI e XVII secolo. La somiglianza del nome costituisce un indizio significativo e appare coerente con gli stretti rapporti politici, commerciali e culturali che durante la dominazione spagnola legavano la penisola iberica agli stati italiani. Il pezzo di Sara Bellanza prosegue su storicang.it, Storica National Geographic, e vi saluto con questo bellissimo dipinto di Auguste Hermann Knop del 1894, Il tavolo di carte, olio su tavola, con quattro uomini seduti ad un tavolo che giocano a carte. Intanto però giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 30 settembre, a partire dalle 9, con Jacopo Bertuglia, e poi Oltre la Prima tornerà sempre dopodomani, perché domani Almeno Due Pagine al Giorno non andrà in onda, ma intanto il comparto dell'informazione parte come sempre alle 8 con la rassegna stampa e già notizia, condotta da Jacopo Bertuglia. Sono le 10:59 minuti e 44 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBA. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
6: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Proseguono le indagini sull'investimento del bambino di 5 anni avvenuto nella serata di sabato. La donna fermata dai carabinieri si trova attualmente in carcere ed è stata interrogata negando l'intenzionalità del gesto. Ipotesi che però contrasta con i numerosi messaggi e chiamate effettuate dalla donna all'ex compagno, padre del bambino, a cui sarebbe seguito un pedinamento concluso con l'investimento, il cui obiettivo potrebbe essere stato proprio l'ex compagno. La difesa proverà a smontare l'intenzionalità del gesto, ritenuto incompatibile con la personalità, così come la fuga successiva all'impatto. La decisione del GIP sulla convalida del fermo è attesa nella giornata di oggi. Il bambino nel frattempo si trova ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita, con prognosi di 30-40 giorni e traumi al torace e all'addome. Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, i funerali del sindaco di Lusernetta, Alex Maurino, morto nella notte di sabato 26 settembre all'età di 49 anni all'Istituto Oncologico di Candiolo, dal quale il feretro partirà alle 14.30 per raggiungere la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate alle 15.30. Per garantire la gestione dell'ordine pubblico per una celebrazione per la quale è prevista una grande partecipazione, collaboreranno il gruppo AIB Lusernetta e la Polizia Municipale di Luserna San Giovanni. Nella serata di ieri si è tenuta invece la veglia di preghiera, le cui offerte raccolte saranno devolute al progetto dell'asilo nido di Lusernetta. Si apre domani con l'udienza preliminare il processo per la strage di Brandizzo avvenuta il 23 agosto del 2023. La Procura di Ivrea ha depositato la richiesta per 21 persone e 3 società coinvolte, RFI in quanto committente, la Costruzioni Linee Ferroviarie, azienda capofila che aveva ottenuto l'appalto principale per l'esecuzione degli interventi sui binari, e la Sigifer di Borgo Vercelli, ditta attualmente in liquidazione, a cui erano stati affidati i lavori in subappalto e della quale erano dipendenti i 5 operai deceduti. I reati ipotizzati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, mentre è caduta l'ipotesi iniziale di omicidio volontario. Hanno annunciato la costituzione di parte civile numerose istituzioni ed enti locali, oltre ai sindacati Fillea e Filt CGL. Come ha spiegato ai nostri microfoni il segretario regionale di Fillea CGL, Massimo Cogliandro.
7: Noi vorremmo dare un segnale importante, perché quindi sia noi, Fillea CGL, gli edili, e sia il Filt CGL, i trasportatori, insomma il sindacato dei trasporti. Perché il tema sicurezza continua nel nostro paese a essere affrontato sull'emergenzialità, ovvero succede il disastro, perché dobbiamo parlare di disastro, nel senso che quando il singolo morto ormai è stato metabolizzato e tante volte non ci si indigna quasi più. Di fronte al disastro se ne parla, tutti indignati, finché i riflettori mediatici sono accesi. E nel momento in cui si spegne la macchina mediatica, si finisce di parlare, si aspetta il prossimo morto, per discutere poi il prossimo morto, ma non cambia mai nulla. Allora noi, per dare un segnale, abbiamo deciso non solo questa volta in occasione della strage di Brandizzo, ma noi tutte le volte che c'è una vittima, io sono segretario di Torino e del Piemonte degli edili, tutte le volte che c'è una vittima sul lavoro, noi le chiamiamo vittime del dovere, perché sono persone che non dovrebbero morire in questo modo, i numeri sono spaventosi, sono persone nel caso di Brandizzo che sono state comandate a fare un lavoro in violazione della legge, che non dovevano essere comandate a fare quel lavoro, quindi sono state messe in pericolo. Allora, per dare un segnale, noi abbiamo deciso tutte le volte che c'è una vittima del dovere, una persona che muore sul luogo di lavoro ingiustamente, noi ci costituiamo parte civile. Ci sono dei familiari che rimangono soli, ci sono dei familiari che quando perdono una persona cara spesso si devono scontrare con delle committenze importanti, spesso sono committenze pubbliche. Pensiamo in questo caso che bisogna scontrarsi con RFI, che sono delle vere e proprie potenze. Noi dobbiamo immaginare che ci sono che i processi, quando va bene oggi, poi dipende anche dove capita l'incidente. Quando si tratta di realtà piccole, dove sono piccole procure, che tante volte hanno difficoltà di uomini e mezzi, se noi pensiamo che la procura di Ivrea Proverina è sotto organico del 40%, questo dicono i dati, hanno fatto quello che potevano. Oggi siamo di fronte al fatto che i processi, quando va bene, iniziano dopo 3-4 anni. E i familiari nel frattempo devono anticipare spese legali, devono spese processuali, cioè ci sono familiari di vittime che ci hanno raccontato che hanno speso 20-30 mila euro prima che iniziasse il processo. Spesso e volentieri è uno scontro impari, cioè se il disastro, la tragedia capita a una persona che non è benestante, a una persona che è in difficoltà economica, quella famiglia non lo può fare quello scontro.
6: La terza commissione del Consiglio regionale, presieduta da Claudio Sacchetto, ha espresso a maggioranza parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale per l'assegnazione dei contributi negli anni 2026 e 2027 a favore delle comunità energetiche rinnovabili. La dotazione complessiva ammonta a 1.235.000 euro. 650.000 destinati al 2026 e 585.000 al 2027. Le risorse potranno sostenere interventi quali comunicazione e informazione, studi di fattibilità, progettazione, installazione di impianti e sistemi di misurazione. Il provvedimento prevede inoltre l'attivazione di uno sportello regionale destinato a offrire assistenza tecnica e informazioni a chi ha già costituito una comunità energetica e a chi intende avviarne una. Particolare attenzione sarà poi dedicata al patrimonio pubblico attraverso il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione di tetti di edifici o aree pubbliche potenzialmente disponibili per l'installazione di impianti destinati alla produzione e alla condivisione di energia rinnovabile. Si celebra oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre del 2019. La ricorrenza è stata occasione per il presidente di Banco Alimentare del Piemonte di illustrare i dati relativi al 2025, nel quale a livello regionale sono state recuperate 5.339 tonnellate di cibo, altrimenti destinate allo spreco, pari a circa il 55,3% del totale, grazie alle quali sono state sostenute oltre 110.000 persone in difficoltà attraverso la collaborazione di 560 organizzazioni partner. Notevole anche l'impatto ambientale attraverso la riduzione di sprechi, rifiuti ed emissioni legati allo smaltimento, che al netto degli impatti negativi dovuti all'attività ha fatto registrare un saldo ambientale di 7.444 tonnellate di CO2. E chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata con passaggi di velature, dal pomeriggio progressivo aumento delle nubi sulle aree pedemontane e addensamenti più compatti sui rilievi alpini ma senza fenomeni associati. In Liguria cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le riviere per l'intera giornata, salvo transito di innocue nubi medio-alte o sottili velature più frequenti dal pomeriggio in serata sulle zone interne e sui rilievi. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
8: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Una canzone diventata ormai un classico di Max Gazzè. Cara Valentina, abbiamo aperto così la puntata di oggi di Café Bleu, il vostro bistrò radiofonico televisivo di RBE, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì nella seconda parte della mattinata, dalle 11:15 circa alle 12:32 minuti. Tanta musica, tanti incontri, tante idee per il vostro tempo libero e, perché no, magari qualche idea per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Questo sa essere la radio che ci tiene compagnia in maniera orizzontale in luoghi in cui l'internet, la TV non sempre arriva, e la radio ha sempre caratterizzato la nostra programmazione per 40 anni. Alla radio abbiamo affiancato lo streaming su rb.it e poi la TV già da qualche anno su canale 87 digitale terrestre, le nostre trasmissioni di RBE, e dalle 11:15 alle 12:32 questo programma Café Bleu per voi ogni giorno da lunedì al venerdì. Tanti post che trovate anche sul sito rb.it con articoli che approfondiscono i temi che ogni giorno vi proponiamo su queste frequenze di RBE. 328 8757 845, il nostro numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RBE Radio TV, anche sui social, Claudio Petronella, sempre Facebook e Instagram, scriveteci, restiamo in contatto. Abbiamo tanto da raccontare, da vivere insieme. Anche oggi parleremo di un festival dedicato all'archeologia che si tiene a Cuneo, parleremo di castagne, parleremo di musica. Partiamo dalla musica, dai, con Tracy Chapman, la sua Born to Fly. a

La chitarra, la voce e soul di Tracy Chapman, Born to Fight, pronti, nate per combattere. Noi siamo pronti per entrare nel menu di oggi, di martedì 29 di settembre 2026. Tra poco parleremo di un prodotto che è stato al centro del ragionamento, di uno dei ragionamenti proposti da Terra Madre 2026. Mi riferisco alla castanicoltura, al presidio nazionale dedicato a questo frutto e al suo rapporto, ad esempio, con la regione Piemonte, con la Liguria. Ne parleremo tra poco qui su RBE. Siamo stati a Cuneo anche col nostro racconto disponibile nel podcast di Café Bleu che trovate su rbe.it. Siamo stati con gli amici e le amiche della Fondazione Azzoaglio, il loro progetto di parole latitanti, il libro che unisce, mette insieme i racconti emersi dal laboratorio di scrittura all'interno della casa circondariale di Fossano. Un progetto di questo libro che vivrà, insomma, un appuntamento anche nel capoluogo a Torino durante il Torino Crime Festival di cui parleremo prossimamente qui su RBE. Spazio adesso alla musica con Tom Petty, Learning to Fly.

Learning to Fly, Tom Petty con The Heartbreakers nella mattina di RB alle 11:28 minuti e 5 secondi. Prima di lasciare spazio a una delle portate del menù di oggi, di martedì 29 di settembre, voglio tornare ancora su un argomento di cui abbiamo parlato ieri qui su RB a Café Bleu, quando abbiamo lanciato uno dei brani dei Simple Minds, band di Jim Kerr, che ha annunciato il prossimo tour europeo per il 2027 con la celebrazione dei 50 anni di attività della band scozzese. E a un certo punto ho detto: ma a me colpisce che ci siano sempre questi revival di band che si ripropongono a 20, 30, 40, 50 anni di attività. Va tutto bene, perché insomma si va a toccare una e a soddisfare una domanda di concerti e di eventi. Quello che un po' mi perplime rispetto ad esempio a band come Simple Minds è che diventa un po' un essere cover band di se stessi, con tutte le virgolette, con tutto il rispetto del caso, cosa che invece non accade ad esempio per gli U2, che continuano a sfornare nuovi prodotti, nuove canzoni, come quella che è stata pubblicata lo scorso luglio e che è stata al centro insomma delle esibizioni più recenti, e lo sarà poi nel tour imminente. Tra l'altro hanno suonato gli U2, Bonovox, Age e compagni, hanno suonato anche all'interno del liceo che li vide suonare per la prima volta, in quel di Dublino. E a proposito di U2, Street of Dreams per voi.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Ogni tanto tornano nelle selezioni musicali di Café Bleu artisti come B.B. King, l'abbiamo ascoltato poco fa in apertura di questa nuova parte della puntata di oggi, del menù di martedì 29 di settembre 2026, sono le 11:35 minuti e 58 secondi, RB Radio, RBE TV, una puntata questa che dedichiamo sia a un particolare e interessante dialogo tra cinema e archeologia, un interessante dialogo tra eventi, tra sostenibilità e agricoltura. Parliamo adesso di quello che ha lasciato tra i tanti spunti Terra Madre, il Salone del Gusto della Slow Food. La 16ª edizione si è conclusa domenica scorsa, 27 di settembre, nel centro di Torino. Abbiamo avuto modo di parlarne sia con i collegamenti in diretta dal centro di Torino con la nostra inviata Darianna Tedesco, ma anche con le persone ospiti che abbiamo avuto con noi, da Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, alla direttrice Serena Milano, che ha ricordato ad esempio tra i presidi del gusto, tra quei progetti di tutela di Slow Food che ogni anno vede questa entità creata da Carlin Petrini, appunto proporre nuovi progetti come quello ad esempio della castanicoltura, cioè l'idea di preservare una vera e propria tradizione, la castanicoltura a livello nazionale. Quindi si parla spesso e volentieri di presidi in piccoli luoghi, solo quest'anno a Terra Madre ne sono stati presentati 12 nuovi provenienti dalla sola regione Calabria. In questo caso, per quanto riguarda la castanicoltura, quindi la cultura intorno al marrone e alla castagna, c'è stata proprio la creazione di un presidio a livello nazionale. Questo perché? Perché si vuole cercare di preservare le tecniche di lavorazione, di coltura di questo frutto, che ricorda assolutamente ad esempio le terre alte, le terre lontane dai grandi centri urbani. E c'è stato un interessante dibattito che ha coinvolto anche il Piemonte. Tra poco ci arriveremo, perché vi parlerò di un interessante progetto che riguarda la provincia di Cuneo. Lasciamo adesso spazio alla musica, lei è Elasi con Cocorico.

0: E l'Asi Cocoricò, 11:40 minuti e 58 secondi dal brano dell'artista Alessandrina. Torniamo in onda e restiamo in Piemonte per parlare di castanicoltura. Cosa c'entra la castanicoltura e la cultura intorno a questo frutto autunnale per eccellenza? Ebbene, se ne è parlato recentemente a lungo durante l'ultima edizione, recente edizione di Terra Madre. Se ne parla anche ad esempio a Cuneo, nella provincia grande, per il presidio della castanicoltura della Slow Food, ma anche per il progetto di tutela che ad esempio in provincia di Cuneo, in un luogo meraviglioso che vi consiglio, se non lo conoscete o se lo conoscete già, tornateci, Chiusapesio, la zona di Chiusapesio meravigliosa, c'è un presidio proprio dedicato alla castanicoltura che riguarda non solo tradizioni, che riguardano aziende del passato che comunque continuano a produrre da tempo, no, ci sono anche nuovi coltivatori e nuove coltivatrici che giovani, under 30, cominciano a coltivare questo prezioso frutto. Ne parleremo ancora qui su RBE a Café Bleu per l'imminente festa del marrone di Cuneo, e ne parleremo anche nei nostri canali social e su RBE.it. Adesso spazio alla musica, restiamo a Cuneo, tra poco l'Archeo Film Festival.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
5: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Carmen Consoli, cercasi, e noi cerchiamo notizie sul Festival Archeo Film di Cuneo, in programma dal 1 al 3 di ottobre al Complesso Monumentale San Francesco nel centro storico di Cuneo. L'assessora alla cultura Cristina Clerico, avevamo appuntamento per oggi, abbiamo rimandato domani l'intervista per suoi impegni, e vi introdurrò io insomma i temi di questo festival molto interessante. Perché? Perché mette in dialogo l'arte e il racconto cinematografico, quindi attraverso la magia delle immagini, con la storia, l'archeostoria, quindi quella del passato, della preistoria. E questo è molto interessante come festival, perché si tiene per la quarta edizione a Cuneo e propone quest'anno un ricco programma di appuntamenti che prevede sia proiezioni ma anche incontri dedicati ad approfondimenti che riguardano una storia così affascinante. Perché il legame con l'archeologia e la provincia grande? Beh, sicuramente tutto questo deriva anche da ritrovamenti importanti, da una serie di patrimoni custoditi in diversi musei di Cuneo, e in particolare anche lo stesso Complesso Monumentale San Francesco, dove ci sono delle importanti testimonianze. Prima insomma di parlare, poi domani parleremo meglio con l'assessora Clerico, vi dico giusto che cosa ci attende in quel di Cuneo. Ci sarà un interessante incontro, ad esempio venerdì 2 di ottobre, dopo la proiezione del film Hardangerfolk, un film norvegese che ricorda la resistenza norvegese nel 1943, legata appunto alla distruzione di un'armata nazista. A seguire ci sarà un incontro su Army of Lovers, una storia molto bella, molto affascinante, che riguarda l'antica Grecia, curata da Lefteris Caritos, che ci racconterà a Cuneo la storia del battaglione sacro di Tebe, un esercito d'élite formato da 150 coppie di amanti uomini. Attraverso le recenti ricerche rinvenute da parte di archeologi e storici. E poi sabato 3 di ottobre, ricordo l'appuntamento alle 20:45 con il festival che propone una prima assoluta dedicata a Francesco d'Assisi e ai suoi pellegrini, inciso nella pietra. Ne parleremo di tutto questo ancora domani per Archeo Film Festival. Adesso spazio alla musica, The Jacksons.

0: The Jacksons, Lovely One, alle 11:57 minuti e 48 secondi, proprio in questo momento, martedì 29 di settembre 2026, ci avviciniamo a grandi passi a un evento che caratterizzerà il centro storico di Pinerolo nel prossimo fine settimana. Mi riferisco alla Maschera di Ferro, 16ª edizione di questo appuntamento organizzato dall'omonima associazione culturale guidata da Luigi Odduero, già regista, autore di commedie, di spettacoli in dialetto piemontese, celebri non solo nella nostra regione ma anche oltre confine. E spesso in Francia Odduero e la sua compagnia hanno raccontato la storia, il legame tra la città di Pinerolo e la Francia attraverso l'immagine storica, poetica e suggestiva della Maschera di Ferro. Insomma, nel fine settimana che ci attende a Pinerolo, del 3 e il 4 di ottobre, ci sarà questo appuntamento che vertirà in particolare sulla sartoria del XVI secolo, epoca insomma in cui sarà ambientato, sia con botteghe create per l'occasione ma anche con sfilate, con eventi, con performance dedicate a questo periodo che vide la città di Pinerolo diventare parte del Regno di Francia. Tutto questo sarà raccontato in un evento che vedrà un'altra consuetudine della Maschera di Ferro, cioè avere una persona, un personaggio più o meno celebre con la Maschera di Ferro e tenuto insomma in prigione in un luogo del centro storico di Pinerolo. Sarà poi svelata l'identità, la vera identità di questo personaggio della Maschera di Ferro, che cambia di anno in anno, sarà poi svelata nell'evento finale di domenica 4 di ottobre in piazza Vittorio Veneto, vicino al municipio di Pinerolo. Maschera di Ferro 2026, il 3 e il 4 di ottobre. Sta passando anche uno spot su rbe.it che racconta questo appuntamento di cui torneremo a parlare in questi giorni qui a Caffè su RBE. Non abbiamo ancora finito il nostro viaggio alla ricerca della bellezza nutriente di oggi, restate con noi.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
0: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

It's My Life, Talk Talk, la voce di Mark Hollis, 12.4 minuti e 46 secondi, martedì 29 settembre. Ieri c'è stata la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul processo agli agenti egiziani coinvolti nella morte di Giulio Regeni. 10 anni per tortura e sequestro, 3 condanne e una assoluzione. Una sentenza che non riconosce in realtà l'omicidio e il male che è stato riversato sul corpo di Giulio e sul dolore dato alla famiglia di Regeni. Ma si tratta comunque di una sentenza che possiamo definire storica, perché come ha dichiarato il procuratore Sergio Colaiocco, ha vinto lo Stato dimostrando cosa significa vivere in una democrazia, rispondere all'orrore della tortura con la forza del diritto. Tutto questo insomma è avvenuto a Roma e c'è stato anche una forte presa di posizione dell'avvocata che ha seguito e ha difeso le istanze della famiglia di Giulio Regeni. Cosa succederà adesso e come si evolveranno i rapporti tra il nostro paese e l'Egitto? Lo vedremo, lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ne parleremo ancora anche in rassegna stampa, negli altri programmi di approfondimento di RBE. Parliamo adesso di musica, amici e amiche. Vi propongo adesso un brano dei Rolling Stones che mi riporta un'epoca in cui una band, una giovane band allora, creò una canzone partendo dall'esplorazione degli strumenti, dalle prove, da quel magnifico mondo della sala prove. Una sala prove che è necessaria per chi ama la musica, per poter creare, per poter essere liberi di poter creare, liberi e libere. E così avvenne, perché Ruby Tuesday nasce da suggestioni portate in sala prove da dei musicisti della parte musicale dei Rolling Stones e poi diventata canzone. Questa è Ruby Tuesday per voi.

Ruby Tuesday con i Rolling Stones. Il chitarrista Brian Jones si è cimentato in sala prove nel lontano 1966, suonando il flauto dolce e il pianoforte, lasciando momentaneamente la sua chitarra. E da qui quell'idea della sperimentazione di cui parlavamo prima di lanciare questo brano. E io mi auguro, insomma, che chissà, magari nella sala prove che RBE, l'associazione che gestisce RBE e la città di Pinerolo, nel nuovo auditorium possano creare chissà nuove band, nuove suggestioni musicali. Uno dei progetti che riguarda il bilancio partecipativo, la terza proposta riguarda l'auditorium in corso Piave 5, dove insomma l'idea è quella di mettere a disposizione della cittadinanza finalmente a Pinerolo una nuova sala prove che manca da diverso tempo appunto nella città di Pinerolo, e chissà che possono nascere nuove suggestioni musicali. Chi lo sa, vedremo. Potete votare fino a lunedì prossimo, 5 di ottobre, sul sito della città di Pinerolo, sul sito web. È necessario essere ovviamente residenti nella città di Pinerolo. Grazie a tutte e tutti per votare questo progetto, il terzo progetto, la terza proposta del bilancio partecipativo di Pinerolo. Adesso, prima del momento dedicato al groove, al gueddo di Café Bleu, lei è Lola Young e questa è la sua Messi.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Cultura, informazione, relax alle 12:15 minuti e 54 secondi. Riprendiamo la linea qui su RB Radio, RBE TV e su RBE.it. Pronti per lanciare una selezione musicale cucita, preparata appositamente per voi, unita assieme per creare un unico flusso narrativo attraverso la magia della forma canzone, l'unione tra parole e musica che ci esalta e che cerchiamo di esaltare già dalla scorsa stagione in questa puntata, anche nella 12ª stagione partita lo scorso 1° di settembre. E noi proponiamo alla fine di ogni puntata una selezione musicale sempre nuova, sempre diversa, che cerchiamo di unire per creare una bella sensazione di groove e di voglia di muoversi, di ballare, di battere il piede al tempo. Magari siete al lavoro in questo momento e non potete ballare, però spero che possiate almeno battere il piede a tempo e muovere il collo in qualche modo seguendo il ritmo delle prossime quattro canzoni che vi propongono l'unione tra i pianeti musicali di Blondie, Shaboozey, Muse e subito Art, Wind and Fire per voi.

0: Fan dei Blondi chiude il momento dedicato al groove, al ghetto di Café Bleu alle 12:30 minuti e 38 secondi di martedì 29 di settembre. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Café Bleu. Ricordo le varie interviste, gli approfondimenti che vi offriamo su rba.it, sul podcast di Café Bleu, disponibile su Spreaker e su altre piattaforme di ascolto, e i video prodotti da questa trasmissione che trovate sul canale YouTube di RBE. Abbiamo recentemente pubblicato degli approfondimenti, degli estratti tratti dalle dirette di Café Bleu, che hanno riportato ad esempio l'intervista a Paolo Lucà, il proprietario del Folk Club di Torino, che ha chiuso i battenti lo scorso fine di giugno. Abbiamo chiesto il perché di questa chiusura, dove nasce la chiusura di questo storico locale torinese dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo parlato poi con Gigi Giancussi recentemente sul successo dell'album The Age of Consent. Trovate questo video sul canale YouTube di RBE. Nelle prossime ore pubblicheremo un altro video che riguarda una band che ci ha fatto visita qui a Café Bleu. I Sonadors arrivano da Vernante, provincia di Cuneo, la loro miscela tra tradizione occitana e pacianca, musica davvero molto trascinante, e un'intervista alla sindaca di Settimo, Elena Piastra, sul nuovo polo scolastico di Settimo. Questo era Café Bleu, amici e amiche di RBE. Vi lascio gli altri programmi del nostro palinsesto, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: La sentenza sul caso Regeni, dalle opposizioni critiche e anche richieste di dimissioni a Tajani. Non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone, aveva detto ieri sera. Poco fa la risposta del ministro alle polemiche: non copriamo nulla, vogliamo piena luce sulla vicenda. Alta velocità Napoli-Bari, 10 arresti, 7 obblighi di dimora per reati come corruzione e caporalato. Da un lato tangenti in cambio di lavori, dall'altro operai sfruttati con turni fino a 20 ore. Indagini anche sulla qualità dei materiali e sullo smaltimento di rifiuti contenenti amianto. Spagna, prime vittorie della mobilitazione per la casa. Il governo Sanchez ha appena approvato un decreto che ora dovrà passare dal Parlamento. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana potrà tornare nel suo appartamento di Madrid. In Cisgiordania, ennesimo attacco dei coloni israeliani contro un villaggio palestinese. A Jalud, bruciate diverse case e bloccato il ritorno nella sua abitazione di una famiglia che doveva essere scortata dall'esercito. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. La sentenza sulla vicenda di Giulio Regeni. Le opposizioni contestano il ministro degli esteri che ieri sera di fatto aveva respinto la richiesta della famiglia del ricercatore di rompere le relazioni con l'Egitto. Non è stato condannato un paese, ma tre persone, aveva detto Tajani, da cui poco fa è arrivata una risposta alle critiche. Da Roma, Anna Bredice.
4: Quando era ai banchi dell'opposizione, Meloni gridava giustizia e verità per Regeni. Ora lei e i suoi alleati, che con l'Egitto hanno stretto accordi e affari, provano a girarsi dall'altra parte, con l'obiettivo molto chiaro, nelle primissime dichiarazioni di Tajani a caldo, di prendere tempo e salvare i rapporti e gli affari con il Cairo. Le dichiarazioni di Tajani sono state considerate dall'opposizione vergognose. Ora, dopo le richieste di dimissioni delle opposizioni, che chiedono al governo anche di andare in Parlamento e spiegare cosa intende fare, Tajani cerca di recuperare in qualche modo. Non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla, vogliamo sapere chi sono gli assassini, dice ora. Ieri sera invece a caldo aveva detto: sono state condannate tre persone, non l'Egitto, e si tratta di una sentenza di primo grado. In quasi 11 anni il governo egiziano non ha mai collaborato, anzi ha cercato di depistare le indagini, un muro che ha tenuto per anni tutto in sospeso, gli imputati introvabili, così come sono introvabili ora con una sentenza di primo grado, responsabilità negate, un muro che comunque ha permesso negli anni di mantenere i rapporti diplomatici e di affari fino a poche settimane fa, con la visita di Tajani al Cairo per incontrare al-Sisi. Ma ora il governo non può solo aspettare i tre gradi di giudizio, c'è anche la partita del risarcimento dei danni alla famiglia e allo Stato, visto che il governo si è costituito parte civile. E se Tajani dice ora che il governo vuole sapere chi sono gli assassini, dovrà dimostrare di volerlo fare, perché i tre condannati sono ancora irreperibili, verranno giudicati in secondo e terzo grado, ma il governo dovrà insistere con il Cairo perché si presentino in giudizio, e questo sarà già il primo banco di prova per Roma se ha intenzione di chiedere veramente fino in fondo giustizia per Regeni. Linea allo studio.
3: Stamattina Giorgia Meloni ha fatto sapere di aver parlato al telefono con il primo ministro saudita e il principe ereditario Mohammed bin Salman. La presidente del Consiglio ha dichiarato di aver voluto prima di tutto esprimere la solidarietà italiana al paese. Il contesto è quello degli attacchi dei miliziani Houthi e di quelli iraniani lanciati dopo lo scoppio della guerra avviata da Stati Uniti e Israele. Meloni poi ha spiegato di aver discusso con bin Salman la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche. Una notizia di questi minuti: la ONG Sea-Watch dice di aver salvato 5 migranti e recuperato 2 corpi che erano a bordo di un gommone quasi sgonfio in una zona del Mediterraneo che in teoria sarebbe di competenza della Libia. Tra le vittime ci sarebbe un bambino. Dalla corruzione al caporalato, stamattina sono stati annunciati 10 arresti domiciliari, 7 obblighi di dimora e 3 provvedimenti di sospensione per un'inchiesta sulla costruzione dell'alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari. Il servizio.
5: I lavori per la realizzazione di opere infrastrutturali della linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità di Napoli-Bari sono sotto la lente degli inquirenti. Quest'oggi il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito misure cautelari nei confronti di 20 persone accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. Sotto inchiesta anche il problema della qualità dei materiali usati e dello smaltimento dell'amianto. 10 indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Secondo quanto ipotizzato dalla procura, alcuni imprenditori avrebbero beneficiato di agevolazioni attraverso rapporti corruttivi con pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio impegnati in ruoli tecnici. I presunti favori sarebbero stati ripagati con denaro e altri servizi utili. Si parla di somme in contanti, in alcuni casi di posti in confezione e pacchi natalizi, ma anche di orologi costosi, cellulari e vacanze. C'è però anche un altro filone di indagine riguardante il presunto sfruttamento di lavoratori extracomunitari di origine egiziana. Secondo gli inquirenti, gli operai avrebbero lavorato in condizioni degradanti con turni giunti talvolta fino alle 20 ore. Si ipotizzano anche violazioni dei periodi di riposo e delle norme in materia di sicurezza, senza contare le retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e le presunte irregolarità nei metodi di sorveglianza dei lavoratori nei permessi di soggiorno. Attualmente il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, si attendono sviluppi. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
3: La scorsa notte c'è stato un nuovo grosso attacco dei coloni israeliani contro un villaggio palestinese in Cisgiordania. L'attacco è avvenuto a Jalud, vicino a Nablus. L'esercito israeliano, su richiesta dell'Alta Corte di Giustizia, avrebbe dovuto scortare a casa una famiglia palestinese cacciata dai coloni nei mesi scorsi. Un centinaio di persone ha preso però d'assalto il villaggio, incendiando auto e case, compresa quella della famiglia che avrebbe dovuto tornare nella sua abitazione. Una dinamica che si ripete regolarmente in Cisgiordania. Lo stesso Netanyahu, a meno di un mese dalle elezioni in Israele, ha dovuto condannare l'ennesimo attacco dei coloni contro i civili palestinesi. In Spagna la mobilitazione del Movimento per il diritto alla casa ha ottenuto i primi risultati. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana a Madrid potrà tornare nella sua abitazione. Poco fa il governo Sanchez ha adottato un decreto proprio sulla casa. I particolari da Madrid.
6: Dopo le proteste per lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 87 anni, e l'occupazione della Porta del Sol da parte del sindacato degli inquilini, il governo di Pedro Sanchez ha approvato una serie di decreti sulla casa, stop agli sfratti per le famiglie e le persone a rischio di esclusione sociale, blocco dei canoni d'affitto e proroga dei contratti sono alcune delle misure previste dal decreto, ma ci saranno anche incentivi e sgravi fiscali per spingere i proprietari a mantenere bassi gli affitti, ma la maggioranza di Sanchez non è compatta. Gli indipendentisti catalani criticano il governo per aver penalizzato troppo i proprietari. A sinistra Podemos considera che Sanchez non ha fatto abbastanza per tutelare gli inquilini. Il rischio ora è che il decreto venga respinto dal Parlamento di Madrid. E poi bisognerà vedere come reagirà il sindacato degli inquilini e le centinaia di persone accampate nella Porta del Sol. Ci sarà una riunione, un'assemblea per valutare il contenuto del decreto. Fanno già sapere però che se non ci sarà un limite ai fondi di investimento immobiliare o contratti d'affitto a tempo indeterminato, la protesta continuerà. E ieri sera intanto è stato raggiunto un accordo tra Mari Carmen e il fondo proprietario dell'appartamento da cui era stata sfrattata giovedì scorso. L'anziana potrà tornare nella casa dove ha trascorso tutta la sua vita, pagando un affitto che non sarà superiore al 30% della sua pensione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: In Francia, governo assediato dalle proteste, oggi la giornata dello sciopero generale dei lavoratori pubblici. mentre continua anche la mobilitazione degli studenti delle superiori. Il servizio da Parigi.
7: 150 manifestazioni in tutto il paese, scioperi in tutto il pubblico impiego, dagli ospedali alle scuole, passando per trasporti pubblici e amministrazioni, per questa prima giornata nazionale di mobilitazione intersindacale del servizio pubblico per protestare contro la politica economica e sociale dell'esecutivo, a cominciare proprio dal gelo dei salari per il terzo anno consecutivo dei quasi 6 milioni di dipendenti pubblici francesi, annunciato nel quadro della finanziaria Lacrime e Sangue da 54 miliardi, presentata dall'ultimo minoritario governo macronista del primo ministro Le Cornu. Ad aprire i cortei, a cominciare da quello di Parigi oggi pomeriggio alle 14 tra Place de la République e Place de la Nation, i pompieri in prima linea contro i mega incendi che hanno devastato la Francia tutta l'estate, con 4 colleghi morti in servizio e più di un centinaio tra feriti e intossicati, e che denunciano la mancanza massiccia di fondi, assunzioni e materiale per fare fronte ad eventi climatici estremi sempre più violenti e sempre più frequenti. Pompieri ad aprire i cortei, ma sono appunto tutti i servizi pubblici a subire l'austerità di bilancio di un governo senza maggioranza, assediato dal deficit e dal debito pubblico in un contesto di impennata dell'inflazione, caro carburanti e crisi economica. Prima giornata di mobilitazione intersindacale potrebbe non essere l'ultima, mentre si allarga la protesta dei liceali, con quasi 200 licei bloccati nella regione di Parigi, che con in prospettiva il 17 ottobre una giornata di protesta generale nazionale in nome del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione per l'anniversario dell'eccidio di Marzabotto e Montesole, in cui morirono quasi 800 persone. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, dice Mattarella. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore, è necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni, aggiunge il capo dello Stato, parlando poi delle guerre in corso in questo momento e di nuove volontà di potenza che alimentano mire neoimperiali. In Trentino è stato arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua casa sono state trovate armi come macete, katane e materiale ispirato al neonazismo e al suprematismo bianco. Dall'analisi delle attività del 17enne su internet e del suo cellulare sarebbe emersa l'intenzione di commettere violenze contro categorie di persone come migranti, ebrei, omosessuali, magistrati e politici. La compagnia Kuwait ha annunciato il suo sì all'invito del governo italiano a applicare un tetto al prezzo dei carburanti. L'azienda, subito ringraziata pubblicamente da Giorgia Meloni, si aggiunge così a Eni, IP ed Esso, e stamattina il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che il prezzo medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è sceso da 2,152 a 2,126 euro per la benzina e da 2,369 a 2,335 per il gasolio. Sentiamo Fabrizio Ghidini, vicepresidente dell'associazione Federconsumatori.
8: Noi non ci siamo uniti al coro iniziale di lodi a Eni, di ringraziamenti, perché ringraziare una compagnia come Eni, che negli ultimi anni ha praticato politiche di prezzo elevate, favorevole al consumatore, ci sembrava davvero troppo. E con questa mossa potrebbe generare una pressione molto forte sul mercato che potrebbe mettere fuori gioco quei distributori, magari senza quelli no logo, che in questi anni sono quelli che hanno praticato, non dico dei prezzi bassi, ma dei prezzi più bassi rispetto ad Eni e ad altre compagnie più famose. Per cui è una mossa furba che rischia di ridurre in prospettiva la concorrenza ed anche una mossa di marketing. Eni salva l'Italia. Fino all'altro giorno Eni praticava i prezzi più alti. E nemmeno abbiamo ringraziato il governo, perché in questi anni il governo sul fronte carburanti non ha fatto nulla, sul fronte della concorrenza non ha fatto nulla, e a noi sembra questa mossa molto parziale una scorciatoia per non andare a discutere dei famosi extra profitti.
3: C'è ancora molta confusione sul presunto incidente avvenuto vicino a una base dell'aviazione militare britannica usata anche dagli Stati Uniti. Le ultime notizie non hanno fatto chiarezza. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
9: rischi adesso di diventare un caso diplomatico tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lo sventato sospetto attentato terrorista alla base dell'aeronautica. Dopo che i 5 sospettati sono stati rilasciati ieri su cauzione, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che in molti sono turbati da questa decisione.
10: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
9: Dietro c'è la mano di una nazione straniera terza, ha poi aggiunto Rubio. Donald Trump ha rincarato dicendo: non avrei mai rilasciato i sospettati.
11: The 5 men who were arrested are being released on police bail this afternoon.
9: Le indagini dell'antiterrorismo britannico sono ancora in corso, ma nessuno dei 3 furgoni bloccati domenica notte conteneva dell'esplosivo. A Fairford, a poche centinaia di metri dalla base dalla quale sono partiti dei caccia che hanno bombardato l'Iran nelle settimane scorse, i residenti hanno iniziato a tornare nelle proprie case dopo 2 notti trascorse fuori. Ma nel frattempo il livello di allerta nelle varie basi militari USA in Gran Bretagna è stato innalzato.
3: La Grecia punta a costruire in Africa un hub, un centro per il rimpatrio dei migranti, lo ha detto il ministro di Atene per l'immigrazione, senza fornire ulteriori particolari. La realizzazione potrebbe avvenire nel secondo semestre 2027, quando la Grecia avrà la presidenza di turno dell'Unione Europea. Sentiamo il giornalista greco Dimitri Deleolanes.
12: L'ennesima iniziativa di un estremista di destra, il quale ha il sostegno del governo greco e cerca di portare avanti le sue idee, le sue esigenze, anche se l'opinione pubblica greca non credo che gli conceda, insomma, la sua credibilità. Ma d'altra parte bisogna dire che sì, in effetti il governo greco ha affrontato il problema dell'immigrazione come se fosse un problema più importante del paese e si è molto impegnata in questo problema. La politica dell'immigrazione che fa il governo greco è una politica negativa nei confronti degli immigranti. Francamente, che rapporti ha attualmente con gli altri paesi europei non è facile dirlo. Non credo che abbia tutta questa credibilità che crede di avere.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti, la prossima edizione alle 15.30.
1: Popolare Network.
13: E ora pubblicità.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
22: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Un film luminoso e pieno di speranza.
23: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
21: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai,
26: a settembre
25: siamo streghe.
26: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
26: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
26: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. È iniziata oggi a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, la perizia balistica disposta dalla Procura di Asti per ricostruire la sparatoria che nella notte tra il 19 e il 20 settembre è costata la vita al 36enne Jovalin Lasri. L'uomo sarebbe stato colpito da un unico proiettile al collo mentre insieme ad altri tentava di introdursi in una cascina in ristrutturazione. A sparare sarebbe stato il proprietario Roberto Mollo, autotrasportatore, indagato per omicidio volontario e tentato omicidio. Sul posto la procuratrice aggiunta Laura Deodato, i medici legali di accusa e difesa e il consulente balistico Stefano Conti. La difesa sostiene che Mollo avrebbe sparato per spaventare gli intrusi e che il colpo fatale potrebbe essere frutto di un rimbalzo. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni. Si apre domani con l'udienza preliminare il processo per la strage di Brandizzo, avvenuta il 23 agosto del 2023. La procura di Ivrea ha depositato la richiesta per 21 persone, 3 società coinvolte. RFI, in quanto committente, la Costruzioni Linee Ferroviarie, azienda capofila che aveva ottenuto l'appalto principale per l'esecuzione degli interventi sui binari, e la Sigifer di Borgo Vercelli, ditta attualmente in liquidazione, a cui erano stati affidati i lavori di subappalto e della quale erano dipendenti i 5 operai deceduti. I reati ipotizzati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, mentre è caduta l'ipotesi iniziale di omicidio volontario. Hanno annunciato la costituzione di parte civile numerose istituzioni ed enti locali, oltre ai sindacati Fillea e Filt CGL, come spiega ai nostri microfoni il segretario regionale di Fillea CGL Massimo Cogliandro.
3: Noi vorremmo dare un segnale importante, perché quindi sia noi, Fillea CGL, gli edili, e sia il Filt CGL, i trasportatori, insomma il sindacato dei trasporti, perché il tema sicurezza continua nel nostro paese a essere affrontato sull'emergenzialità, ovvero succede il disastro, perché dobbiamo parlare di disastro, nel senso che quando il singolo morto ormai è stato metabolizzato e tante volte non ci si indigna quasi più. Di fronte al disastro se ne parla, tutti indignati, finché i riflettori mediatici sono accesi, e nel momento in cui si spegne la macchina mediatica si finisce di parlare, si aspetta il prossimo morto, per discutere poi del prossimo morto, ma non cambia mai nulla. Allora noi, per dare un segnale, abbiamo deciso non solo questa volta in occasione della strage di Brandizzo, ma noi tutte le volte che c'è una vittima, io sono segretario di Torino e del Piemonte degli edili, tutte le volte che c'è una vittima sul lavoro, noi le chiamiamo vittime del dovere, perché sono persone che non dovrebbero morire, in questo modo, i numeri sono spaventosi, sono persone, nel caso di Brandizzo, che sono state comandate a fare un lavoro in violazione della legge, che non dovevano essere comandate a fare quel lavoro, quindi sono state messe in pericolo. Allora, per dare un segnale, noi abbiamo deciso tutte le volte che c'è una vittima del dovere, una persona che muore sul luogo di lavoro ingiustamente, noi ci costituiamo parte civile. Ci sono dei familiari che rimangono soli, ci sono dei familiari che quando perdono una persona cara spesso si devono scontrare con delle committenze importanti, spesso sono committenze pubbliche. Pensiamo in questo caso che bisogna scontrarsi con RFI, che sono delle vere e proprie potenze. Noi dobbiamo immaginare che ci sono che i processi, quando va bene oggi, poi dipende anche dove capita l'incidente. Quando si tratta di realtà piccole, dove sono piccole procure, che tante volte hanno difficoltà di uomini e mezzi, se noi pensiamo che la procura di Ivrea Proverina è sotto organico del 40%, questo dicono i dati, hanno fatto quello che potevano. Oggi siamo di fronte al fatto che i processi, quando va bene, iniziano dopo 3-4 anni, e i familiari nel frattempo devono anticipare spese legali, devono spese processuali, cioè ci sono familiari di vittime che ci hanno raccontato che hanno speso 20-30 mila euro prima che iniziasse il processo. Spesso e volentieri è uno scontro impari, cioè se il disastro, la tragedia capita a una persona che non è benestante, a una persona che è in difficoltà economica, quella famiglia non lo può fare quello scontro.
2: Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, i funerali del sindaco di Lusernetta Alex Maurino, morto nella notte di sabato 26 settembre all'età di 49 anni all'Istituto Oncologico di Candiolo, dal quale il feretro partirà alle 14.30 per raggiungere la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate alle 15.30. Per garantire la gestione dell'ordine pubblico per una celebrazione per la quale è prevista una grande partecipazione, collaboreranno il gruppo AIB Lusernetta e la Polizia Municipale di Luserna San Giovanni. Nella serata di ieri si è tenuta invece la veglia di preghiera, le cui offerte raccolte saranno devolute al progetto dell'asilo nido di Lusernetta. Si celebra oggi la settima giornata internazionale della consapevolezza delle perdite degli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre 2019. La ricorrenza è stata occasione per il Banco Alimentare del Piemonte di illustrare i dati relativi al 2025, nel quale a livello regionale sono state recuperate 5.339 tonnellate di cibo altrimenti destinato allo spreco, grazie alle quali sono state sostenute oltre 111.000 persone, scusate, in difficoltà attraverso la collaborazione di 560 organizzazioni partner. Notevole anche l'impatto ambientale attraverso la riduzione di sprechi, rifiuti ed emissioni legate allo smaltimento, che al netto degli impatti negativi dovuti all'attività ha fatto registrare un saldo ambientale di 7.444 tonnellate di CO2. Ai nostri microfoni il presidente di Banco Alimentare del Piemonte, Francesco Rondinelli.
4: Certamente è una giornata importante, perché lo spreco alimentare è effettivamente un tema che è un paradosso, perché abbiamo dal lato uno spreco alimentare enorme e dall'altro un bisogno che continuamente emerge e cresce. Certamente è una giornata molto importante, perché risensibilizza un po' tutti i cittadini sul tema della consapevolezza dello spreco, ma vorrei dire che per noi del Banco Alimentare questa giornata dura 365 giorni all'anno. Infatti ogni giorno noi recuperiamo e ridiamo valore a quello che sarebbe destinato a un rifiuto, quindi allo spreco alimentare, diamo un valore recuperandolo e consegnandolo, quindi con cibo buono, consegnandolo, ridistribuendolo a oltre 560 organizzazioni in tutto il Piemonte che assistono oltre 111.000 persone. È certamente una consapevolezza che dobbiamo tutti acquisire, perché lo spreco alimentare in Italia ormai, in tutto il mondo, ma in Italia ha assunto delle dimensioni molto importanti. Mediamente un cittadino italiano spreca sostanzialmente circa 100 kg di cibo che potrebbe essere destinato alle persone bisognose, e questo genera ovviamente degli impatti che sono certamente degli impatti ambientali. Certamente si sprecano quelle che sono le risorse per produrlo, e non si dà valore. Quello che il Banco Alimentare cerca di fare tutti i giorni è proprio inserirsi in questo contesto della filiera agroalimentare, cercando di dare valore a quello che sarebbe altrimenti un rifiuto. Per cui raccogliamo nei tempi e nelle modalità corrette e distribuiamo con una efficiente rete logistica alle nostre organizzazioni partner territoriali. Certamente lungo la filiera ancora oggi esistono tantissimi margini di miglioramento, soprattutto legato alla tempestività della donazione. La filiera tante volte, cioè un bene che è destinato allo spreco può riacquisire il valore se viene dato con tempestività, con programmazione, in modo tale da entrare in un processo distributivo che sia efficace, che arrivi alle persone bisognose nei tempi e quando ancora il cibo è buono.
2: Ci scusiamo con i telespettatori perché non è andato in onda il video per qualche problema tecnico, ma passiamo alla prossima notizia. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa nei locali dell'oratorio San Filippo Neri la 19ª edizione di Portici di Carta, manifestazione letteraria in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, che trasforma il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 chilometri. organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi, fra indipendenti di catena, reminders e antiquarie, 56 case editrici e 46 espositori de Il Libro Ritrovato, cioè gli antichi libri e fuori catalogo. Come ogni edizione, anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano. E il nome scelto quest'anno è di Dario Fo, nel centenario della nascita e del decennale della morte. Ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattias Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e, per l'editoria dedicata all'infanzia, Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola La Gioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri. Terminiamo infine con il meteo. In Piemonte è atteso nel pomeriggio un progressivo aumento delle nubi sulle aree pedemontane e degli addensamenti più compatti sui rilievi alpini, ma senza fenomeni associati. Il termometro non supererà i 25 gradi. In Liguria, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le riviere per l'intera giornata. Si segnala solo il transito di nubi medio-alte o sottili verature più frequenti dal pomeriggio o in serata sulle zone interne e sui rilievi. Temperature tra 21 e 24 gradi, con picchi massimi fino a 27 gradi nel genovese. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai,
17: a settembre
16: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo poi che lungo la statale 24 del Monginevro per lavori sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Ego War è l'album di debutto degli Audio Bullies, gruppo elettronico formato soltanto da due membri, Simon Frank e Tom Dinsdale. Uscito nel 2003, contribuì a creare lo stile piuttosto unico chiamato Hooligan's House, un genere squisitamente britannico che si rifà al grime, al garage, al punk UK, e in particolare questo disco ha anche qualche contaminazione ska. In Italia, anzi più precisamente la parte meridionale d'Europa, siamo poco abituati a generi di questo tipo, anche quando l'EDM e altri sottogeneri della musica elettronica dominavano le classifiche. Sinceramente non saprei neanche dire il perché, ma ne ragioneremo meglio dopo. Via la prima canzone con We Don't Care.

0: da fa.
1: L'hooligan's house è un genere che si rifà chiaramente alla cultura inglese e olandese, dove i tifosi più passionali, se così vogliamo chiamarli, delle squadre di calcio erano molto legati alla musica house e techno. Per farvi capire meglio, lo sgabber, lo stile di danza e la musica techno nacque proprio dentro le curve olandesi e ora viene utilizzata nelle feste di tutto il mondo. Forse è un po' questa la discriminante per cui questo genere non riuscì mai ad arrivare in Italia, piuttosto che in Spagna o in Francia. È qualcosa di estremamente attaccato alla cultura inglese, a suoni cupi, metallici, un cantato quasi annoiato, caratterizzato dall'accento cockney di Londra. Insomma, un po' come parlare di afrobeat o cumbia, sono generi che nascono direttamente dalla vita quotidiana delle persone e da una cultura comunque molto localizzata. Proviamo a capire meglio con la seconda canzone, Snake.
2: Got this feeling in my head.

Che poi anche gli audiobullis si evolveranno con i dischi a seguire, percorrendo un'elettronica mista al rap che caratterizza molto il modo di fare hip hop degli inglesi. Ma trovo che questo album sia molto caratteristico di un tipo di stile di vita che inevitabilmente si è perso, così come questa musica, che può piacere o no. Anche il movimento culturale degli hooligans era qualcosa da studiare, da capire, senza cadere in affrettate e banali conclusioni. Violenze futili non si perdonano a nessuno, parliamoci chiaro, ma gli hooligans erano qualcosa di differente, erano un modo di vivere, una passione che lega le persone di un determinato quartiere. A differenza dell'Italia, dove le squadre rappresentano per la maggior parte intere città, in Inghilterra esistono decine di squadre professionistiche in una singola città e gli hooligans rappresentano la passione e lo sfogo di molti lavoratori di questi quartieri, che non per forza si lasciava cadere in stupide risse. Andiamo al terzo break musicale con Way Too Long.

Il mio obiettivo con Giradischi non è solo quello di portare album cult o i miei album preferiti, ma è quello di far scoprire canzoni, autori, culture e generi nuovi. Tra l'altro, Ego Death non è neanche il mio disco preferito degli Audio Bullies, ma è la rappresentazione perfetta di un genere molto particolare che qui in Italia conosciamo e comprendiamo molto poco. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di Ego Death, degli Audio Bullies, chiudiamo con Face in a Cloud.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Vi abbiamo proposto un'entrata con un salto negli anni 40, cara Darianna.
1: Beh, non male direi. Ben ritrovati e ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti con il ritorno in pompa magna di Daniela Grilla.
0: Eccomi, dopo due puntate di assenza sono di nuovo con voi, cara Darianna, giusto per chiudere insieme gli ultimi giorni di settembre.
1: Eh già, perché tra le altre cose, tra gli appuntamenti di cui parleremo anche oggi, ce ne sono alcuni che si terranno a ottobre.
0: Allora,
1: e io stavo pensando,
0: tempo.
1: Ma non è vero, è dietro l'angolo. Qual è la vostra percezione? Cosa ne pensate di questo ottobre che già mi bussa alle porte? Scrivete al 328-8757-845 oppure diretta chiocciola rbe.it.
0: Esatto, mandateci un pollice in su se accogliete ottobre con benevolenza e anzi anche con piacere, mandateci un pollice in giù se invece preferireste rimanere a settembre.
1: Ecco, io so che Daniela Grilla ama l'arrivo di ottobre perché così si può tornare a fare del foliage.
0: Sì,
1: non mi sbaglio.
0: Ottobre ha un sacco di buone, ottime qualità, quindi io metto assolutamente un pollice alzato per il mese di ottobre, senza dubbio, ma voi fateci sapere. 328-8757-845, poi facciamo il conto, la conta, e vediamo chi
1: vince. La sfida.
0: Ottobre
1: sì, ottobre no.

0: E ad esempio sul NEV, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, si parla, con un articolo dal titolo Svizzera neutrale ma flessibile, si parla del recente referendum del 27 settembre, quindi di domenica scorsa, un referendum federale in Svizzera indetto per chiedere maggiore neutralità, un referendum che però diciamo è stato respinto perché ha vinto il no con il 70% della percentuale.
1: Esatto, la Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera aveva scelto di non dare delle raccomandazioni di voto, mentre aveva preso una posizione ben chiara ed esplicita, Femme Protestant.
0: Le donne protestanti.
1: Sto cercando di imparare un po' di pronuncia francese, un'organizzazione nazionale appunto delle donne riformate svizzere che potete trovare anche con il loro sito su internet, che si è schierata nettamente il 15 settembre annunciando il proprio no, il proprio rifiuto a questa riforma che avrebbe dato una stretta proprio a quella che dovrebbe essere la neutralità della Svizzera. Insomma, è stato un referendum con una votazione anche molto netta, bisogna dire, in quasi tutte le regioni della Svizzera si è votato no e in minima percentuale appunto è stato votato il sì per questo referendum federale.
0: Sì, la Svizzera, insomma, la conosciamo anche storicamente, poi insomma è un po' una caratteristica che ben sappiamo, quella della neutralità. C'è anche insomma il modo di dire, no? Sei neutrale come la Svizzera, è proprio, esatto, una caratteristica che nel bene e nel male, nonostante posizioni a favore, posizioni contro, c'è sempre stata. Certo è che sempre di più questa neutralità si scontra un po' su alcune situazioni geopolitiche internazionali, anche se la Svizzera continua a ribadire il grande, diciamo, mantra che guida questa neutralità e che dice: neutralità non significa che la Svizzera guardi altrove quando si verifica una violazione delle regole internazionali. Ci sono però sicuramente molte persone che riterrebbero che, insomma, di eliminare questa posizione così neutrale, mentre altre vorrebbero appunto incentivarla e ancor di più incrementarla. Interessante la riflessione che viene riportata sul sito Voce Evangelica, una riflessione di Manuel Schmidt, che è all'apice della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera ed è responsabile del Dipartimento di Teologia ed Etica, perché lui si pone un'interessante domanda: ma a che pro essere neutrali? A cosa serve la neutralità?
1: Sì, secondo Schmidt la neutralità non dovrebbe essere intesa come una intesa come estraneità ai conflitti, quindi non tirarsi indietro, lavarsene le mani e dire vabbè, se la vedono quegli stati noi non vogliamo centrare niente, ma vuole essere, secondo proprio la riflessione di Schmidt, una possibilità di dialogo, di mantenere aperti il dialogo e la mediazione, quindi prima di imbracciare le armi cercare in qualsiasi modo di riuscire a trovare una mediazione che non richieda proprio l'utilizzo delle armi. Tra le altre cose, se volete approfondire questo articolo, questa dichiarazione, appunto, vi invitiamo ad andare sul sito Voce Evangelica per leggere tutta questa riflessione, perché è molto interessante, parla sicuramente della Svizzera ma parla a tutti noi, perché di fronte magari a delle situazioni in cui non vogliamo agire armati, come possiamo rimanere neutrali, come possiamo in qualche modo schierarci, non schierarci, qual è il limite etico, ecco, della neutralità.
0: Esatto, tra i vari passaggi di questo articolo che appunto vi consigliamo sul sito voceevangelica.ch, essendo appunto sito svizzero, c'è anche un po' una riflessione sul fatto che la neutralità svizzera in realtà non ha una modalità fissa, non c'è una linea che viene adottata da sempre per sempre, ma è chiaro che è una strategia politica la cui configurazione deve cambiare nel tempo, deve adattarsi ai cambiamenti, alle situazioni, quindi insomma ci vuole appunto, come dicevamo, una certa flessibilità nella gestione della neutralità svizzera, e quindi è stata ribadita l'esigenza evidentemente di

0: flessibilità, quindi non è stato diciamo votato il referendum, non è passato il sì per questo irrigidimento della neutralità, è passato invece il no, che invita ad essere maggiormente flessibili e quindi a imboccare a volte anche delle decisioni, delle strade che forse finora la Svizzera non aveva mai imboccato.
1: Esatto.
0: Sul sito nev.it oppure voceevangelica.ch trovate i due articoli di riferimento.
2: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Nel corso della puntata di ieri abbiamo parlato del progetto Palestre della Memoria, dell'importanza di tenere allenato anche questo organo, che non è un muscolo. Ogni tanto si dice: ah, il muscolo, il cervello. No, è un altro tipo di tessuto.
2: Però io me li vedo i neuroni che sollevano i pesi.
1: Perché
2: faticano, fanno gli addominali.
1: Esatto. E superati i 65 anni possono presentarsi i primi sintomi di quelle malattie legate alla demenza, quindi perdita di memoria, problematiche poi cognitive, ma una ricerca che abbiamo nominato nella giornata di ieri parla proprio della importanza di attivare tutta una serie di strumenti, tra cui prima di tutto la socialità, che è fonte proprio di strumenti per poter ridurre il più possibile proprio l'invecchiamento della nostra memoria, del nostro cervello. E allora non abbiamo fatto in tempo a parlare proprio di questi appuntamenti che tornano per una nuova stagione, le palestre della memoria. Ormai sono 23 i comuni coinvolti nel Pinerolese per 18 palestre, vengono proprio chiamate palestre della memoria, dei luoghi di incontro in cui si possa allenare sicuramente la memoria, ma anche in cui si possano avere ad esempio delle diagnosi o possibili diagnosi precoci.
2: Se ci state guardando in video, vi stiamo mostrando la cartina del Pinerolese, quindi diciamo dall'Alta Val Chisone fino alla cintura pinerolese, Villafranca Piemonte, Vigone, Virle, fino alla Valpellice. Come vedete, veramente ci sono tantissime ormai palestre della memoria attive. Perché palestre? Beh, sì, anche perché la memoria, è vero, non è un muscolo, ma l'allenamento, il mettersi costantemente in gioco, parlare con gli altri, vedere cose diverse, uscire da casa, stimola diciamo la reazione, e quindi si tratta veramente di un allenamento costante da mantenere, un allenamento in questo caso mentale. Queste palestre della memoria sono pensate proprio in questa maniera: ritrovarsi tra persone che condividono magari la stessa età e lo stesso range, diciamo, di età, le stesse abitudini, le stesse problematiche, perché sappiamo che poi se ci mettiamo a chiacchierare con uno o con l'altro, insomma, i piccoli problemini che ognuno di noi e ognuna di noi può avere li ritroviamo anche in altre persone. E quindi insomma questo ritrovarsi con magari dei piccoli giochi di memoria, ma molto semplici, molto basic, ecco, da realizzare, aiutano a mettere in gioco e ad allenare il nostro cervello, la nostra reazione.
1: Sì, pensate sotto quanti aspetti cognitivi metta proprio a dura prova, ma nel senso lo alleni il vostro cervello, anche solo incontrare una persona sconosciuta. Prima di tutto ci si presenta, quindi si cerca di memorizzare
2: il nome,
1: i tratti di questa persona, e cercare nella memoria qual è il proprio nome, delle cose interessanti da raccontare, e poi ascoltare, processare quello che viene detto, e intanto magari muoversi, gesticolare, tradurre, no, la comunicazione non verbale dell'altra persona. Quindi può sembrare banale, ma l'incontro con l'altro è fondamentale. Sono presenti in questi incontri anche dei professionisti, ovviamente del settore, e tra le altre cose, ecco, ci teniamo anche a raccomandarvi una serata di presentazione del progetto in cui si parlerà anche del valore dei volontari, delle persone volontarie che si occupano, organizzano, ma anche semplicemente fan sì che questi incontri si possano svolgere nel modo più tranquillo e liscio possibile. Questa serata di presentazione si terrà questo giovedì 1 ottobre alle 20:45 presso il CAI UGET della Valpellice, in piazza Gianavello 30 a Torre Pellice. invece.
2: Esatto, i volontari, come ci spiegavano anche qualche tempo fa gli organizzatori di questo progetto delle palestre della memoria, sono persone che poi alla fine frequentano le stesse palestre, ma che si rendono disponibili anche a rotazione, quindi non sempre le stesse persone, si rendono disponibili appunto ad organizzare una piccola animazione, un piccolo laboratorio, un'attività insomma di volta in volta, un modo anche per, ci spiegavano, rendersi protagonisti, proporre qualcosa che piace già in primis a chi partecipa e che cambia sempre, perché essendo in tante persone a essere appunto coordinatrici di questi gruppi delle palestre della memoria, di volta in volta cambiano le attività, cambiano le proposte e il tutto rimane ancora più vivace. Quindi i volontari non solo sono essenziali, ma sono fortemente ricercati per queste palestre della memoria. Se vi avete già partecipato o se ancora non l'avete fatto, vi consigliamo assolutamente di, se potete, partecipare a questa serata di presentazione giovedì 1 ottobre a Torre Pellice, in cui saranno presentate le palestre della memoria, e poi appunto mettersi in gioco offrendosi come personale volontario, quindi persone che si rendono disponibili nella preparazione e nella realizzazione delle varie attività. Palestre della memoria che, come vi dicevamo, sul territorio del Pinerolese sono davvero tantissime. Non stiamo adesso ad elencarvi le date, le trovate pubblicate sul sito servizisalute.diaconiavaldese.org, oppure ci telefonate, noi in qualche modo vi diamo delle indicazioni e trovate insomma su questo sito anche tutti i dettagli del calendario comune per comune. Ce ne sono davvero tanti.

0: I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Daniela Grill, ma se io ti dico au, tu che cosa pensi?
2: Ti ho pestato il piede, ti ho fatto male.
1: Darianne è impazzita.
2: Ti ho tirato il microfono sulla tempia.
1: Oh no, vabbè.
2: No, hai fatto il lupo,
3: ho
2: l'ululato
3: fatto il
2: lupo.
3: Del ho lupo. Fatto l'ululato del lupo, me l'hanno insegnato la materna come fa il lupo.
1: Forse ancora prima.
2: È uno dei classici richiami, diciamo, al mondo animale in generale, no? Un pochino il lupo ci riporta.
1: Selvaggio, no?
2: Sì.
1: Ecco, zana bianca, cioè, quelle
2: che
1: cose.
2: Bello,
1: e ritorna alla foresta.
2: L'ululato che richiama anche i cani ormai diventati domestici, che però
1: che rispondono alle sirene, alle ombalane. Alle ambulanze,
2: sì, fa risuonare evidentemente qualcosa di ancestrale dentro,
1: sì,
2: di loro.
1: È vero. E perciò, a proposito di lupo, vi vogliamo portare ad una mostra che non parlerà di ululati, ma delle tracce del lupo, ovvero sia fotografie e illustrazioni, che sarà allestita a partire da venerdì 2 ottobre a Torre Pellice, cioè al Museo Etnografico del Museo Valdese. E accanto a fotografie e disegni troverete anche i racconti, le cronache, i documenti, le testimonianze, ma anche le leggende proprio della presenza del lupo accanto all'uomo. Se andate sul sito fondazionevaldese.org trovate questo appuntamento. Tra l'altro ci sono delle bellissime illustrazioni di Emanuela Rosso che vogliono proprio dare quel senso anche di rapporto profondo del lupo con tutta quella parte selvaggia della foresta, del bosco, che tanto ci attrae e tanto ci fa paura, proprio come il lupo, no? Da una parte non puoi smettere di guardarlo,
2: è vero.
1: Dall'altro hai un po' i brividini, gli sgrisoli sulla schiena.
2: Sì, la caratteristica di questa mostra è proprio quella di raccontare attraverso i racconti orali, le leggende a volte, ma anche le testimonianze invece più concrete, la cronaca del passato, i documenti, le immagini, qual è stato il rapporto tra le persone, la natura e la presenza degli animali, in particolare la presenza del lupo nelle valli del Piemonte. Rapporto col lupo che sovente è stato anche un po' un capro espiatorio per le paure che si stavano vivendo in quel momento, in quel determinato periodo. Quindi il lupo, a seconda dei periodi storici, ha assunto a fasi delle connotazioni più positive, più negative, rappresentava magari cose che andavano al di là del suo essere animale.
1: Sì, poi se vogliamo anche un po' a livello antropologico, il lupo ha rappresentato per molto tempo, e forse un po' lo fa ancora adesso, quella parte anche dell'essere umano proprio più selvaggia, più selvatica, quindi a volte più violenta, ma al tempo stesso a contatto con la natura. In questo periodo poi si parla molto del lupo, sia per quanto riguarda ovviamente la scarsità anche di presenza in molti luoghi della terra in cui invece esisteva, eppure laddove c'è la presenza del lupo è sempre un pericolo, soprattutto per gli allevamenti, per i possedimenti umani. Quindi un rapporto che va approfondito ancora. In questo caso la mostra propone un viaggio al pubblico nella vita delle comunità alpine tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, anche attraverso proprio degli articoli di giornale, dei fatti di cronaca che testimoniano la presenza da lì in poi sempre più scarsa del lupo a contatto con l'essere umano. Quindi una bella mostra che vi può anche dare la possibilità di ragionare non soltanto sul lupo, ma in generale proprio il rapporto che c'è ad oggi tra l'essere umano e l'animale selvatico. Ma mi viene in mente anche il cinghiale, no? Che fa danni, però al tempo stesso condividiamo il confine degli spazi di vita, e allora come gestire quegli spazi di confine?
2: Assolutamente, ricordiamo, in un'ottica di, non ci stanteremo mai di ripeterlo, di biodiversità, che comunque è alla base fondamentale se vogliamo che non si interrompa tutta la catena alimentare o che non si creino degli squilibri di presenze. Quindi insomma la biodiversità e quindi la presenza di tutti gli esseri animali o vegetali è alla base insomma di una buona coesistenza. Allora continuiamo con la musica, abbiamo The Kosoi Sisters con I'll Fly Away.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnalateci iniziative, appuntamenti, eventi, anche notizie che vi hanno incuriosito, che magari avete trovato interessanti e magari da condividere, insomma, da proporre in un momento di scambio. Scriveteci quindi diretta@rbe.it 3288757845, oltre a dirci appunto se preferite mettere un pollice in su per l'arrivo dell'autunno di ottobre oppure un pollice in giù, e quindi vorreste rimanere in questa fase, diciamo, di passaggio tra settembre e ottobre.
1: Metterei sul piatto di questa bilancia un piatto fumante di zuppa di legumi, che finalmente
0: così,
1: si può tornare a mangiare.
0: Sbilanciare la votazione.
1: Forse sì.
0: Una bella fonduta.
1: Chi può dirlo? Dall'altra parte, le giornate che si accorciano. Votate.
0: Se la gioca, votate. Intanto noi vi parliamo di Carta Ecumenica. 25 anni dopo la realizzazione di questo documento denominato appunto Carta Ecumenica, cioè un documento pensato per promuovere, incentivare, guidare anche la collaborazione fra le chiese, ebbene appunto dopo 25 anni, perché fu redatta nel lontano 2001, è giunto il momento di rivederla, di aggiornare questa Carta Ecumenica, magari di modificare alcune parti, di renderle più attuali. Questo è stato fatto proprio, diciamo, l'altra settimana, qualche giorno fa, dal 21 al 23 settembre, in un incontro che si è tenuto, e torniamo, in Svizzera, a Berna.
1: Esatto, qua si sono ritrovati 22 rappresentanti di vari consigli nazionali europei di chiese cristiane, che prendono vari nomi a seconda ovviamente della nazione, più altri 15 esperti di determinate tematiche, che andavano proprio un po' da rivedere semplicemente. Quindi questo aggiornamento dopo 25 anni di una carta che vuole essere uno strumento, anzi è stato proprio discusso anche come riuscire a diventare un po' più permeante nelle varie comunità di fedeli. È stata una richiesta in realtà che è stata avanzata molto dai giovani tra questi rappresentanti, in modo che possa diventare molto più utile a chiunque, anche semplicemente conoscerla. Qual è un po' lo scopo? È proprio riuscire a creare un documento che sia condiviso a livello europeo tra le chiese su determinati temi, quindi chiedersi, fare un po' il punto della situazione su quella che è lo stato di salute delle chiese alle prese con determinate tematiche, non so, possono essere disagi socioeconomici locali oppure internazionali, migrazione, conflitti e così via. Rimane appunto, come dicevamo, un po' il problema su come diffondere più possibile la carta, perché molto spesso si ignora completamente dell'esistenza di questo documento, invece potrebbe essere un grande spunto di riflessione.
0: Per l'Italia, o meglio per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, era presente il pastore Luca Baratto, il quale ha rilasciato un'intervista, la ritrovate in un articolo pubblicato su riforma.it, e dichiara questo: le chiese europee sono molto diverse le une dalle altre. Per alcune la carta è un testo che va troppo avanti, è troppo liberale, e per altre invece è tutto il contrario. Lo ritengono un testo troppo timido, che avrebbe bisogno di più coraggio, quindi di ancora di esporsi maggiormente su quelle che sono magari i punti caldi dell'attualità. C'è dunque molto spazio per un dialogo franco e aperto su temi diversi. Questo vuol dire che, appunto, come giusto che sia, dei documenti di questo tipo e anche di questo stampo è giusto che vengano di tanto in tanto ripresi in mano e rivisitati.
1: Infatti è stato proprio rinominato questo strumento door opener, cioè uno strumento capace di aprire delle porte di dialogo. Quello forse è lo scopo principale, ed è quello che si è creato proprio in questo incontro per il suo aggiornamento. Di fatto probabilmente abbiamo bisogno in questo momento di strumenti che ci creino le giuste domande anziché delle risposte. risposte, per poterci ragionare, per avviare dei dialoghi sia con le nostre comunità religiose, ma anche con i nostri conoscenti e anche con noi stessi. Domandarci effettivamente come sta cambiando il mondo, magari non è detto che stia andando semplicemente peggio, dobbiamo solo capirlo un po' meglio sotto la lente di ingrandimento della fede.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Bentornati e bentornate, quindi Voci Protestanti Talk, seconda parte della diretta di quest'oggi, di questo pomeriggio, di questo martedì 29 di settembre. Continuiamo io ed Arianna a tenervi compagnia e rimarremo con voi fino alle 16.
1: Fino alle 16 insieme, e torna a grande richiesta la rubrica più attesa dell'anno, direi almeno perlomeno di settembre, quello sì. Poi non ci allarghiamo troppo, ma qui ora qualche anno fa. Cosa accadde nella storia in Piemonte il 29 di settembre?
0: Siamo risalite ad una data del 1925, il 29 settembre del 1925.
1: Quindi 101 anni fa.
0: Siamo 101 anni fa, in un periodo di grandi cambiamenti politici, in cui il regime fascista in Italia prendeva piede, prendeva il governo, e avvenne un fatto particolare. Personalmente non lo conoscevo e in effetti ci fa riflettere, ovvero il 29 settembre del 1925 il regime fascista bloccava la pubblicazione del quotidiano La Stampa.
1: Esattamente, quello che era nato come Gazzetta Piemontese addirittura nel 1867, proprio di lì a poco all'unificazione d'Italia, ebbe una fortuna non male nel corso degli anni, e in quell'anno, nel 1925, la tiratura delle copie arrivò anche a 30.000 all'incirca. Quindi considerate la popolazione piemontese, insomma, era piuttosto letto e soprattutto era conosciuta per avere delle tendenze piuttosto liberali e accoglieva apertamente degli articoli anti-mussoliniani. Per questo motivo, ovviamente, non stava particolarmente a genio al regime fascista, che di fatto ne bloccò la pubblicazione proprio 101 anni fa.
0: Esatto, nel 1926 la situazione cambiò, perché la proprietà della testata della Stampa passò, diciamo, alla famiglia Agnelli, quindi diciamo che il controllo della testata non era più direttamente legato al regime fascista, e quindi da lì poi fu pubblicata senza interruzioni, in modo costante, continuando ancora ad aumentare costantemente il numero di copie vendute. Però il 29 settembre del 1925 il regime fascista decise di bloccare la pubblicazione del quotidiano La Stampa. Probabilmente gli affezionados, lettori del quotidiano che ha preso il via appunto a Torino, forse sapranno di questo avvenimento che vi abbiamo raccontato oggi nella nostra rubrica.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Come molto spesso capita, Voci protestanti, ci mettiamo in collegamento radiofonico, ma altresì video, con una graditissima ospite. In questo caso ospitiamo Chiara Lauritano di Emergency Pinerolo. Benvenuta Chiara.
2: Benvenuta, buon pomeriggio a tutte e tutti.
3: Buongiorno. Chiara, benvenuta, bentornata, anzi, perché abbiamo già avuto modo di sentirci. E in questo caso abbiamo colto, diciamo, l'occasione di un evento che cadrà il prossimo fine settimana, ovvero un cantuccio di pace, la vendita di questi biscottini per promuovere e sostenere i percorsi di Emergency, per fare un po' il punto della situazione, anche perché ci sono alcune novità, giusto Chiara, che arrivano da Emergency?
2: Esattamente. In contemporanea alla campagna del cantuccio di pace lanciamo una campagna molto più importante, Io obietto la guerra, un'iniziativa di raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che vuole portare al nostro Parlamento la richiesta da parte di tutti i cittadini e le cittadine di poter essere obiettori di coscienza alla guerra, quindi non solo l'obiezione di coscienza al servizio militare, che in Italia è il servizio militare solo sospeso, non è stato cancellato e quindi potrebbe essere riattivato in qualunque momento, ma proprio che tutte e tutti noi esprimere la nostra obiezione rifiutandoci di partecipare in qualche modo alle guerre in corso, per esempio col nostro lavoro. In questo periodo si è sentito molto, per esempio, parlare dei lavoratori nei porti che si sono rifiutati o hanno chiesto informazioni molto specifiche per sapere che cosa movimentavano, ma tanti di noi sono magari coinvolti in attività che in qualche modo vanno a contribuire all'industria bellica. Si pensa al manufatturiero, si pensa a chi lavora nel settore della ricerca. Quindi vogliamo avere il diritto, che è garantito tra l'altro dalla Costituzione, di poter

0: ci saranno tutte le informazioni su, non solo sulla campagna, sulla legge e su come poter firmare, perché insomma è una firma importante, una firma che si fa con metodo elettronico, quindi la SPID, la CIE ci serviranno proprio per poter dare il nostro sostegno. Quindi www.ripudia.it.
1: Chiara, però se qualcuno vuole venirvi a conoscere e chiacchierare direttamente con voi per avere maggiori dettagli e informazioni, può farlo e può cogliere l'occasione di tantissimi banchetti che saranno sparsi in tutta Italia, ma anche nel Pinerolese non si scherza,
2: Esatto.
1: nei giorni 2, 3, 4 di ottobre, giusto?
0: Esattamente, sì, è vero, noi nel Pinerolese faremo 16 banchetti, quindi ci distribuiremo, in alcuni posti saremo presenti magari solo la mattina o solo il pomeriggio, proprio per poter essere diffusi in modo capillare. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare la Chiesa Valdese, diverse chiese templi ci ospiteranno domenica mattina. Davanti al Tempio di Torre Pellice, davanti al Tempio di Pinerolo, a San Secondo nel pomeriggio al Tempio di Prarostino, ma anche in tanti altri luoghi. A Pinerolo ci sarà il weekend della Maschera di Ferro, quindi saremo presenti in città. E poi sul sito emergency.it c'è il link a un cantuccio di pace, ci saranno tutti i luoghi dove sarà possibile trovarci, quindi anche Villa Perosa, Avigliana, abbiamo una forte presenza anche da Avigliana, quindi saremo presenti coi cantucci e con tutta la disponibilità per raccontarvi e per aiutare a firmare per la legge di iniziativa popolare.
2: Ecco, questo cantuccio di pace che cosa va a sostenere poi nella pratica? C'è qualche progetto particolare o è uno dei tanti progetti che riescono comunque a continuare a garantire le cure o cos'altro?
1: I tanti progetti che Emergency
2: Esatto,
1: porta
2: perché sono
1: avanti.
2: tantissimi.
0: Sì, ahimè, continuiamo ad avere tanti progetti. Il sogno è sempre quello di diventare inutili. Allora, abbiamo identificato, anche se diciamo più a livello metaforico, mamme e bambini. In tutti i nostri progetti ci sono iniziative per la salute materno-infantile, proprio perché le donne e i bambini sono la fascia più colpita dalla guerra. È quella che ne riporta le maggiori conseguenze. Immaginate cosa vuol dire portare avanti una gravidanza, non so, in una tendopoli nella striscia di Gaza o essere un bambino in Afghanistan o in Sudan, quindi le donne hanno difficoltà a muoversi, a raggiungere gli ospedali, a essere curate, e quindi proprio l'idea della maternità e dell'infanzia è proprio per dire alle persone che meno sono propense alla guerra, che non hanno scelto la guerra, che invece ne portano le più grosse conseguenze. Quindi in tutti i nostri ospedali ci sono iniziative, centri di sostegno alla salute di mamme e bambini, e col cantuccio di pace andremo proprio ad aiutare questi progetti e quelli che purtroppo sono tra le vittime più inconsapevoli ma più frequenti nelle situazioni di guerra e di povertà.
1: Se ci state guardando anche in video, mi rivolgo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, vi stiamo facendo vedere appunto un cantuccio di pace, diciamo la campagna pubblicata su emergency.it, più che la campagna, l'iniziativa appunto che va a sostenere numerose campagne. E se ci state ascoltando da diverse regioni che non siano appunto il Piemonte o la zona del Pinerolese, semplicissimo trovare il punto più vicino a voi, la piazza, il luogo dove saranno venduti questi cantucci di pace, basta cliccare appunto sulla regione e si aprono tutte le zone nel dettaglio, le varie province che aderiscono, i vari luoghi in cui sarà presente un banchetto per la vendita dei cantucci di pace.
2: Sì, se seguite le iniziative di Emergency avrete già sentito più volte, no, che
1: Sì.
2: vengono utilizzati in qualche modo dei prodotti tipici italiani e magari legati a qualche momento dell'anno, quindi la colomba di pace, le chiacchiere di pace. Questo è anche un ottimo modo per far del bene sia alle persone che potranno quindi beneficiare poi delle cure di cui parlava Chiara Lauritano, ma anche magari per fare un bel regalo. E se io ricevessi un regalo che arriva grazie a un'iniziativa di Emergency, ne sarei contenta il doppio. E poi un bel cantuccino in queste mattine di pre-ottobre e sono perfetti, Chiara, ve le siete studiate proprio bene.
0: E sono anche molto buoni, devo dire.
2: Perfetto.
0: Tra l'altro, abbiamo scoperto, confesso, non lo sapevo nemmeno io, che il cantuccio nasce come un cibo per l'impero romano, quindi come un cibo di guerra, e poi sotto i Medici è diventato invece un cibo delle feste, un cibo buono. Quindi è proprio la trasformazione di un prodotto di guerra in un prodotto piacevole. Ci è piaciuto molto questa

0: assonanza.
1: Bello. Quindi su emergency.it Cantucci di pace e sul sito invece ripudia.it i dettagli per questa nuova campagna che partirà a breve, Io obietto la guerra. Grazie, grazie Chiara Lauritano del gruppo Emergency di Pinerolo per essere stata con noi. Ci risentiremo sicuramente prossimamente, magari avete in ballo qualcosa anche poi per il prossimo periodo invernale, quindi non ci resta che invitarvi, insomma, a comunicare tutto ciò che organizzerete. Noi daremo voce molto volentieri a voi di Emergency.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo in piazza quindi questo weekend.
1: Ciao, alla
2: Ciao.
1: prossima!
0: Alla prossima, arrivederci, buon pomeriggio.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
3: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
4: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
5: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
4: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
3: E ai locali della ex Biblioraga.
1: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
3: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
5: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
1: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
5: Pinerolo, suona giovane.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone, RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sicuramente un pochino storte. Io stanotte ho dormito tutta storta, quindi non solo l'anima ma anche la schiena tutta storta. Grazie di Santa Marea.
1: Ma lo storto comunque porta a un'evoluzione, se no se sei tutto sempre dritto già risolto.
0: Sì, poi mi fanno anche male le gambe perché poi cammino tutta male. Questa è la mia evoluzione.
1: Dobbiamo lavorarci, lavorarci. Invece chi deve lavorare in questo caso è Stefano Faravelli, che si mette diciamo in gioco e si mette appunto al lavoro in questa mostra, in questa esposizione dal titolo Specchi del Giappone al castello di Racconigi. E per la prima volta saranno esposti i taccuini originali, gli album, gli strumenti di viaggio, i materiali di lavoro appunto di questo artista Stefano Faravelli, che ci racconterà un Giappone attraverso la sua modalità di lavoro, che è quella appunto del disegno dal vivo. E lo fa, è molto interessante, nel comunicato stampa viene sottolineato che Stefano Faravelli lavora riprendendo un termine della cultura giapponese, ovvero l'ukiyo, non so se l'ho letto correttamente, ma che è un termine che rappresenta un mondo fluttuante, un mondo mutevole che cambia, che si modifica, che varia nei secoli, e quindi interessante capire come lo traduce poi nel segno grafico.
0: Ma in effetti se pensiamo proprio al Giappone, questo ukiyo è reale, è visibile proprio nella cultura giapponese, in cui magari un tempio antico sta ancora lì accanto invece al, non so, il centro commerciale
1: è vero.
0: Costruito l'altro ieri, pieno di marche, però anche con una persona che può passare per strada con un abito tradizionale. Quindi questo fluire, questo compenetrarsi dà proprio l'idea di quello che è un viaggio, sia metafisico ma anche fisico, perché no, anche in Giappone. Non lo dico perché la cosa mi interessa particolarmente da vicino, lo scoprirete magari tra qualche giorno, però insomma sì, un viaggio, se vogliamo, che potrete fare proprio al castello di Racconigi, e ha aperto la mostra il 13 settembre, continuerà fino al 1° di novembre, quindi non rimarrà ancora tantissimo, all'incirca un mesetto. E tra le varie creazioni di cui abbiamo potuto trovare delle fotografie su internet, devo dire che ce ne sono alcune veramente molto belle. Ci sono anche alcune rielaborazioni di quelli che potevano essere, non so, abiti tradizionali dell'epoca, oppure immagini tratte proprio da fotografie, oppure ispirati da dipinti antiche, ma con un pizzico di fantasia in più. Infatti in questo momento vi stiamo mostrando questa immagine che sembra arrivare da chissà quale periodo antico storico, dal 1700-1800 giapponese, ed è un coniglio che sta scrivendo degli ideogrammi
1: in abito tradizionale giapponese.
0: In abito tradizionale, con tanto di proprio
1: kimono,
0: punte di
1: certo,
0: colore,
1: sì,
0: rosso, proprio un po' come vuole la tradizione, sì, giapponese. Queste sono appunto le opere molto belle, molto affascinanti di Stefano Faravelli. Se volete scoprirle, appunto, le troverete fino al 1° di novembre 2026 al castello di Racconigi, con questa mostra Specchi del Giappone.
1: Intanto si sono fatte le 15:30 minuti, dobbiamo lasciare spazio all'informazione nazionale ed internazionale, arriva il GR di Popolare Network e poi proseguiamo con la seconda parte di Voci Protestanti Talk.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, le 15.30, buon pomeriggio alle notizie.
3: La difesa di 3 ufficiali dei servizi segreti egiziani condannati ieri per il sequestro e le torture a Giulio Regeni ha detto che impugnerà la sentenza in appello. Si tratta di avvocati d'ufficio dal momento che il processo si è svolto in contumacia per l'irreperibilità degli imputati dovuta alla mancata cooperazione del regime di Al-Sisi. Ieri la prima corte d'assise di Roma ha condannato Ibrahim Sharif, Usam Elmi e Atar Kamel Ibrahim a 10 anni di carcere per i reati di sequestro e tortura ai danni del ricercatore ucciso al Cairo 10 anni fa. I giudici non hanno però riconosciuto il reato di omicidio a nessuno degli imputati.
2: Sono 6 i dispersi nel Mediterraneo del nuovo naufragio avvenuto in zona Sar Libica, tra questi anche 3 bambini, e quanto denuncia Sea Watch, che ha salvato 5 migranti e recuperato 2 corpi senza vita che erano a bordo di un gommone quasi sgonfio. Secondo l'ONG circa 25 persone erano inoltre aggrappate a una piattaforma petrolifera per scampare un naufragio. L'imbarcazione di Sea-Watch è ora diretta a Lampedusa per lo sbarco delle persone soccorse.
3: A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato i mediatori del Qatar per discutere una proposta di riapertura dello stretto di Hormuz. È successo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ministro ha detto ai media iraniani che i mediatori qatarini hanno portato la proposta alla controparte statunitense e che Teheran ora aspetta una risposta. Il Qatar e il Pakistan, in veste di mediatori, si sono adoperati per ristabilire negoziati tra i due paesi dopo la scadenza del memorandum il mese scorso.
2: Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen, sottolineando che anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza, di approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. Dalla Commissione invece nessun commento sul tetto dei carburanti deciso da Eni, PI e da cui si è aggiunta Kuwait, limitandosi a parlare di monitoraggio per verificare se vi siano comportamenti anticoncorrenziali da perseguire. Il taglio ha avuto un impatto marginale, abbassando di 26 millesimi il prezzo medio della benzina, secondo i dati Mimit. Il caro vita continua però a pesare. Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,4% su base mensile, di rialzo grave e preoccupante, indicatore di un autunno caldo sul fronte dei prezzi, parlano l'associazione di consumatori.
3: Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 2027-29. Con il superamento dei vincoli della spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. Il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute, è oggi all'esame dei presidenti.
2: È morto nella notte l'operaio di 56 anni precipitato da un'altezza di 4 metri nel pomeriggio di ieri in un'azienda di trattamenti metalli nel Vicentino. L'uomo era caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa.
3: Una bambina di 5 anni è morta in ospedale questa mattina a Bolzano. Era stata investita da un furgone a pochi passi dalla stazione ferroviaria.
2: Il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Milano. Il corpo è stato trovato in cantina. Non sono stati trovati segni di aggressione. Sono le 15.34, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. La prossima alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: E ora pubblicità.
5: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: 3288757845. Rinnoviamo l'invito a scriverci e a mandarci segnalazioni di eventi, iniziative varie, oppure potete farlo attraverso l'email diretta @rbe.it. E intanto Voci Protestanti Talk prosegue.
1: E segnalateci iniziative, cose che accadono sul nostro territorio, come ad esempio quella che vi segnaleremo tra pochissimo. Andiamo al cinema, Daniela.
0: Oh, bene,
1: adesso
0: sì,
1: subito chiudiamo lo studio e andiamo. Io lo farei sempre molto volentieri. Andiamo tra l'altro vicino a noi al Cinema delle Valli con un doppio appuntamento che vogliamo segnalare.
0: Andiamo a Villa Arperosa, quindi.
1: Esattamente, sia questa sera che domani, quindi per un periodo di tempo molto molto limitato, sarà possibile vedere sul grande schermo Nazza. Nazza è questo famoso documentario che è stato prodotto negli scorsi anni e che va a ricostruire, attraverso proprio le dichiarazioni di soldati ed ex soldati israeliani, quelle che sono di fatto i progetti dell'esercito israeliano rispetto al destino di Gaza, fondamentalmente. Quindi un film che ha creato grandissimo scalpore, ha avviato anche molte discussioni, e sicuramente uno dei film da vedere assolutamente in questo periodo storico. Dispiace un po' che sia nelle sale così poco, quindi approfittatene assolutamente oggi o domani appunto al Cinema delle Valli. E segnalateci se verrà proiettato in qualche altra sala.
0: So anche del Cinema Ritz, forse anche del Cinema di Bargi, mi è stato segnalato che sarà presente, sicuramente in numerosi grandi schermi di Torino e di altre città. Però sì, i tempi, i giorni sono limitati per la visione appunto di questo film Nazza, che ha vinto anche il premio speciale della giuria al il Leone d'Oro appunto di Venezia.
1: Esatto.
0: Un altro appuntamento interessante, curioso e anche storico è quello che sempre al Cinema delle Valli viene proposto, perché nei prossimi giorni, in particolare venerdì 2, proprio questa è la serata dedicata a questa iniziativa, sarà presentato un lavoro che è stato fatto negli anni 50 fino all'inizio degli anni 60 dal celebre collettivo musicale dei Cantacronache. Chi erano i Cantacronache? Erano appunto questo gruppo di musicisti, poeti, scrittori, letterati, aveva come base proprio Torino, era un collettivo torinese, e si poneva, diciamo, un po' l'obiettivo di risollevare le sorti del cantautorato, di rimetterlo in circolo, di farlo apprezzare maggiormente. Hanno proposto, insomma, dei grandi classici di grandi cantautori che al momento erano ovviamente negli anni 50, 60, 70 attivissimi, adesso lo sono un po' meno, ma l'idea è quello di non far cadere, ecco, questo lavoro proposto dai Cantacronache, e saranno proprio protagonisti il 2 di ottobre.
1: Il 2 di ottobre con la proiezione dei Nel Blu dipinti di rosso, che prende proprio ispirazione da uno dei brani dei Cantacronache, e il tutto sarà aperto dal regista Stefano D'Ippolito assieme anche al musicista Carlo Pestelli, che eseguirà proprio anche dei brani dal vivo del repertorio dei Cantacronache. Quindi un appuntamento, sia se volete andare a risentire, rivedere e scoprire proprio la storia, l'evoluzione della storia, che cosa hanno prodotto, cosa hanno fatto, hanno anche messo in musica moltissime poesie che è difficile poi risentire per radio, ecco, anzi magari c'è qualcuno di voi che ha dei dischi ancora in vinile o delle cassette dei Cantacronache e le tiene come delle reliquie, perché è davvero difficilissimo riuscire a recuperarle, e sono davvero un esempio di quel cantautorato, oggi diremo indie, molto prezioso del piemontese, insomma, del nostro territorio.
0: Nel Blu dipinti di rosso, tra l'altro, è stato presentato alla 43esima edizione, questa volta del Torino Film Festival, quindi entrambi i film, sia Nazza che questo Nel Blu dipinti di rosso, hanno avuto diciamo un passaggio nei grandi festival cinematografici nazionali ed internazionali. Lo potrete vedere appunto Cantacronache nel blu dipinti di rosso il venerdì 2 di ottobre. E visto che abbiamo citato Carlo Pestelli, che peraltro sarà presente alla serata, ecco qua un brano di Carlo Pestelli, Una vita fa.

Ci siamo ritrovati senza cercarci sotto una luna che non potevamo aspettarci, a comprovare se certe emozioni non si rispendono, se veramente se certi falò non si

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Siamo agli ultimi minuti di questa seconda parte di Voci Protestanti Talk e vogliamo chiudere con una notizia importante, perché oggi, 29 settembre 2026, è la settima giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. E quindi, insomma, ci tenevamo a dedicarci un attimo di attenzione.
1: Sì, soprattutto vi vogliamo ricordare che tantissime associazioni, sia sul nostro territorio, quindi a livello locale, ma anche a livello nazionale, internazionale, cercano sempre di più di lavorare proprio per far sì che lo spreco alimentare diminuisca il più possibile. Uno, per poter chiaramente creare meno inquinamento.
0: Certo.
1: Perché ovviamente tutto ciò che rimane inutilizzato di deperibile va buttato, poi va smaltito, quindi con dei costi, comunque con emissione di CO2 e così via. Ma anche perché può tornare ancora utile per qualcuno con difficoltà economiche, ad esempio. E quindi vari appuntamenti di colletta alimentare ci sono praticamente durante tutto l'anno in tutto il nostro territorio, ma in particolare vi vogliamo consigliare di andare sul sito bancoalimentare.it, perché qua vengono condivise ovviamente tutti quelli che sono gli appuntamenti sia a livello nazionale che locale, e potete anche scoprire, a parte avere sempre degli aggiornamenti su quali sono anche le raccolte che sono state effettuate, come funziona anche tutto il sistema, accedendo a un semplice motore di ricerca potete trovare anche quali sono i banchi alimentari della vostra zona, ovvero sia quei luoghi. Molto spesso sono sedi di associazioni, parrocchie, eccetera, che raccolgono appunto prodotti alimentari. Ciascuno di loro magari ha degli orari di apertura, non sono negozi, non sono sempre aperti, quindi bisogna fare affidamento a quello che viene indicato nella lista e magari contattarli preventivamente, oppure partecipare alle raccolte che spesso vengono anche organizzati nei supermercati, nei pressi dei mercati e così via.
0: Come dice Francesco Rondinelli, presidente della Fondazione Banco Alimentare del Piemonte, la lotta allo spreco alimentare a scopo sociale è un'attività che va fatta ogni giorno, tutti i giorni, per tutto l'arco dell'anno, grazie appunto, come diceva già Darianna, a questa rete di organizzazioni territoriali con cui si può lavorare, e dà i suoi diciamo risultati, perché alla fine quest'anno delle 9.600, cioè nell'anno 2025, perché fa riferimento all'anno scorso,
1: certo,
0: proprio quest'anno, anno, delle 9.664 tonnellate di alimenti raccolti e redistribuiti, il 55% sono stati beni recuperati dallo spreco, cioè che potenzialmente erano utilizzabili.
1: Esatto, può sembrare una piccola parte, ma in realtà immaginate tutti quei prodotti che scadono, deperiscono molto molto rapidamente, quindi il tempo di consegnarli è già, purtroppo non sono davvero più utilizzabili. Pensate che sono 111.000 le persone che sono state raggiunte da questi aiuti,
0: sì,
1: tra Banco Alimentare e tante altre organizzazioni partner territoriali proprio che si occupano della redistribuzione di questo cibo, in particolare minori, oppure quelli che vengono definiti working poverty,
0: sì,
1: quindi persone che lavorano eppure nonostante questo
0: non riescono
1: magari a fare la spesa di fine mese perché non bastano i soldi.
0: E se pensiamo che invece un cittadino europeo spreca in media 130 kg di cibo all'anno, in Italia il dato è sui 98 kg, leggermente inferiore alla media internazionale, ma comunque mi sembra incredibile sprecare 98 kg di cibo, insomma veramente bisogna fare attenzione. Infatti la campagna di quest'anno, in particolare per questa giornata internazionale della consapevolezza delle perdite degli sprechi alimentari, punta l'attenzione su una cosa che forse può sembrare banale, ma che non lo è poi così tanto, cioè controllare sempre cosa riporta esattamente la famosa frase da consumarsi entro oppure da consumarsi preferibilmente entro.
1: Esatto, differenza qual è?
0: È un avverbio che fa la differenza e che a volte invece sottovalutiamo.
1: Assolutamente, perché la differenza è molto importante. Da consumarsi entro significa che dopo quella data, insomma, l'alimento non avrà assolutamente proprietà positive, ecco, potreste proprio star male, quindi effettivamente sarebbe da buttare via, purtroppo. Mentre invece gli alimenti con su scritto da consumarsi preferibilmente entro non vi obbligano a buttare quell'alimento perché poi state male e sarà subito, insomma, giornata o nottata persa, non dico altro, ma semplicemente perderà un po' alcune capacità alimentari che avrebbe avuto se mangiato entro quella data, quindi non
0: esatto,
1: da buttare.
0: Assolutamente. Mm-hmm. E soprattutto da consumarsi preferibilmente entro implica tutta una serie di controlli visivi, olfattivi, rispetto all'alimento in questione, quindi insomma non basiamoci sempre solo sulla scritta che è riportata e soprattutto facciamo molta attenzione tra questa lieve ma fondamentale differenza su cui è un po' improntata la campagna di quest'anno, da consumarsi entro oppure da consumarsi preferibilmente entro. Intanto sono le 15:58 minuti, cara Darianna,
1: dobbiamo salutarci,
0: dobbiamo preferibilmente chiudere la puntata.
1: Allora possiamo fare ancora 30 secondi in più, questo c'è concesso, perciò vi ricordiamo che se volete riascoltare la prima ora di Voci Protestanti ci potete riascoltare in replica dalle 6 alle 7 del mattino il giorno successivo. Sul sito rva.it trovate tantissimi approfondimenti, le interviste che trovate anche sul nostro canale YouTube. Vi consigliamo anche di seguirci sui social Facebook e Instagram, in cui pubblichiamo anche alcuni estratti di queste interviste e degli appuntamenti prossimi, quindi seguiteci preferibilmente rimanendo per la non sotto casa.
0: Assolutamente. Ecco. A domani, Voci Protestanti ritorna dalle 2 alle 4. Ciao.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Una ragazza di 14 anni di origine marocchina ha denunciato un episodio di razzismo subito da parte dell'autista di un bus che non le avrebbe permesso di salire a bordo a causa della sua etnia. La discussione si sarebbe svolta nel pomeriggio di domenica 27 settembre davanti alla stazione di Fossano, dove era in partenza il bus diretto a Cuneo, meta della giovane. Il fratello maggiore della ragazza sarebbe poi venuto a prenderla attendendo il ritorno del bus e dando vita a un vivace confronto con l'autista, il quale avrebbe respinto l'accusa sostenendo che la ragazza avesse interpretato male le sue parole. Su suggerimento dei carabinieri, intervenuti in seguito alla chiamata del 28enne, la famiglia della giovane si è rivolta a un legale. La segnalazione è stata presa in carico dalla sede cuneese della rete regionale contro le discriminazioni. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi il nuovo piano territoriale regionale, strumento attraverso il quale la regione coordina la pianificazione territoriale e settoriale, fornisce gli indirizzi per le scelte che interessano il territorio a diversi livelli. Quello approvato oggi aggiorna il piano vigente dal 2011 e conclude un percorso avviato nel 2023, coinvolgendo strutture regionali, enti di ricerca, strutture tecniche delle province, della città metropolitana e portatori di interesse. Il sistema regionale viene articolato in 33 ambiti di integrazione territoriale pensati per riconoscere le specificità dei sistemi locali e orientarne le opportunità di sviluppo. Tra le principali novità di questa edizione figurano l'aggiornamento del quadro strategico e degli obiettivi del piano, la revisione del perimetro di alcuni ambiti e l'introduzione delle nuove schede degli ambiti di integrazione territoriale che riuniscono per ciascun territorio elementi conoscitivi e strategici, individuando le priorità e i settori di intervento. Si celebra oggi, 29 settembre, la Giornata Internazionale della Consapevolezza delle Perdite e degli Sprechi Alimentari, istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre 2019. La ricorrenza è stata occasione per il Banco Alimentare del Piemonte di illustrare i dati relativi al 2025, nel quale a livello regionale sono state recuperate 5.339 tonnellate di cibo, altrimenti destinate allo spreco, grazie alle quali sono state sostenute oltre 110.000 persone in difficoltà attraverso la collaborazione di 560 organizzazioni partner. Notevole anche l'impatto ambientale attraverso la riduzione di sprechi, rifiuti ed emissioni legati allo smaltimento, che al netto degli impatti negativi dovuti all'attività ha fatto registrare un saldo di 7.444 tonnellate di CO2. Ai nostri microfoni il presidente di Banco Alimentare del Piemonte, Francesco Rondinelli.
1: Certamente è una giornata importante, perché lo spreco alimentare è effettivamente un tema che è un paradosso, perché abbiamo dal lato uno spreco alimentare enorme e dall'altro un bisogno che continuamente emerge e cresce. Certamente è una giornata molto importante, perché risensibilizza un po' tutti i cittadini sul tema della consapevolezza dello spreco, ma vorrei dire che per noi del Banco Alimentare questa giornata dura 365 giorni all'anno. Infatti ogni giorno noi recuperiamo e ridiamo valore a quello che sarebbe destinato a un rifiuto, quindi allo spreco alimentare, diamo un valore recuperandolo e consegnandolo, quindi con cibo buono, consegnandolo, ridistribuendolo a oltre 560 organizzazioni in tutto il Piemonte che assistono oltre 111.000 persone. È certamente una consapevolezza che dobbiamo tutti acquisire, perché lo spreco alimentare in Italia, ormai in tutto il mondo, ma in Italia ha assunto delle dimensioni molto importanti. Mediamente un cittadino italiano spreca sostanzialmente circa 100 kg di cibo che potrebbe essere destinato alle persone bisognose, e questo genera ovviamente degli impatti che sono certamente degli impatti ambientali. Certamente si sprecano quelle che sono le risorse per produrlo e non si dà valore. Quello che il Banco Alimentare cerca di fare tutti i giorni è proprio inserirsi in questo contesto della filiera agroalimentare, cercando di dare valore a quello che sarebbe altrimenti un rifiuto. Per cui raccogliamo nei tempi e nelle modalità corrette e distribuiamo con una efficiente rete logistica alle nostre organizzazioni partner territoriali. Certamente lungo la filiera ancora oggi esistono tantissimi margini di miglioramento, soprattutto legato alla tempestività della donazione. La filiera tante volte, cioè un bene che è destinato allo spreco può riacquisire il valore se viene dato con tempestività, con programmazione, in modo tale da entrare in un processo distributivo che sia efficace, che arrivi alle persone bisognose nei tempi e quando ancora il cibo è buono.
0: Il Piemonte è al primo posto nel commercio dell'usato, secondo quanto rilevato da una recente indagine Ipsos Doxa. Secondo la ricerca, il 65% della popolazione italiana ha dichiarato di aver acquistato o venduto oggetti usati nel 2025, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Per il Piemonte la percentuale di chi ha acquistato o venduto almeno un bene usato sale al 76%, ben 11 punti percentuali in più della media italiana. Il 75,2% dei residenti dichiara di acquistare beni usati per risparmiare, mentre il 50,2% vende per guadagnare. Attenzione anche per il riuso: il 41,3% degli acquirenti dichiara infatti di scegliere l'usato perché chi crede nella riduzione degli sprechi, mentre il 39,1% punta a promuovere un'economia sostenibile. La second hand piemontese riguarda diverse categorie, da case e persone a sport e hobby, elettronica, veicoli, abbigliamento e accessori. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa nei locali dell'oratorio San Filippo Neri la 19esima edizione di Portici di Carta, manifestazione letteraria in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, che trasforma il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 chilometri, organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi, fra indipendenti di catena, reminders e antiquari, e 56 case editrici e 46 espositori del libro ritrovato, con libri antichi e fuori catalogo. Come ogni edizione, anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano, e il nome scelto quest'anno è quello di Dario Fo, nel centenario della nascita e nel decennale della morte, ricordato dal figlio Jacopo e da Mattias Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e Per l'editoria dedicata all'infanzia, Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola La Gioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri. Ai nostri microfoni il curatore Marco Pautasso.
2: È una manifestazione che è un po' un unicum a livello, pensiamo, non soltanto nazionale, perché 2 chilometri di libri nel centro della città davvero sono, credo, un'esperienza unica che credo molte città ci invidiano e che mette insieme tutti i soggetti della filiera, perché anche quest'anno avremo una rappresentanza davvero nutrita di librerie indipendenti, di catena, reminder, cioè 71. Abbiamo anche le case editrici indipendenti piemontesi, che sono ben 56, e 48 anche delle librerie che si associano al libro ritrovato, cioè coloro che si occupano prevalentemente di libri antichi e rari. E poi oltre agli editori, oltre ai librai, ci sono anche gli autori e c'è il pubblico, e quindi davvero è una manifestazione che li tiene tutti insieme, e li tiene en plein air, che insomma, diciamo pure che fa sì che davvero il libro diventi un oggetto di aggregazione straordinario, perché davvero mette insieme tutte le realtà della città e le persone che amano molto questa manifestazione, perché è una manifestazione che ha una matrice assolutamente popolare e anche un'occasione per vivere la bellezza di questi portici fino a 800, iniziano al 900, che caratterizzano il centro della città, oltretutto oggetto di una riqualificazione, di una pedonalizzazione, quindi siamo anche un po' curiosi di vedere l'effetto che procurerà a una manifestazione che già di per sé negli anni passati è stata particolarmente frequentata dai torinesi, non solo, ma vediamo questa nuova pedonalizzazione se porterà dei vantaggi, come pensiamo, dei vantaggi ulteriori a questa edizione di Portici.
0: E siamo alle previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, in mattinata nubi più compatte soprattutto a ridosso dei rilievi nel Cuneese, Torinese e Alto Piemonte, alternate a parziali schiarite sulle pianure orientali, su Novarese, Astigiano e Alessandrino. Nel pomeriggio e in serata ampie schiarite ovunque. In Liguria, prevalenza di cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione a causa di infiltrazioni di aria umida con temporanee e timide schiarite. Precipitazioni generalmente assenti sulla costa, non si esclude invece la possibilità di brevi e isolati piovaschi, relegati principalmente lungo i rilievi montuosi. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sento ciauro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina, per lavori lungo la statale 24 del Monginevro, è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate fra Cesana e Clavier. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto!

RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua Marta, come stai?
1: Buonasera,
0: stai bene?
1: Benissimo proprio, alla grande, alla
0: Io
1: grande.
0: Mi sbraccio qua, vi abbraccio tutti quanti stretti.
1: Aspetta che sono un po'...
0: Sei un po' come un pappagallino.
1: Sono un po' fuori.
0: Che non gli hanno messo il trespolo.
1: Esatto,
0: ecco,
1: quindi... che detto... No, ma ero un po' fuori dall'inquadratura.
0: Marta è proprio un po' come un pappagallino, no? Adesso sei, sei fuori dall'inquadratura proprio. Che cosa stai combinando?
1: Sto facendo meglio, per così riusciamo a vedere meglio come siamo inquadrati.
0: Vabbè, allora.
1: Vabbè.
0: Ma lascia stare, ma dobbiamo sempre litigare subito appena iniziamo la puntata.
1: È tutto storto, guarda.
0: Ma dopo mettiamo a posto.
1: Lascia, a posto.
0: Stai tranquilla, dai, rilassati. Prendi un fiato.
1: Va bene.
0: Allora, siamo pronti per cominciare oggi, nuova puntata di Mini Torni in Mente. E di che cosa parleremo? Intanto andiamo a ripescare, Marta, una notizia che abbiamo lasciato lì in sospeso, tanto per cambiare la volta scorsa. Sai che quando facciamo la brace noi poi lasciamo lì, avanziamo sempre roba.
1: Pollo, costine, tutto lì rimane. Poi il giorno dopo lo si mangia, che il giorno dopo è ancora più buono, dai.
0: Va bene, allora, ma che giorno dopo? Era venerdì? No, forse.
1: No, allora, era ieri. Ieri era cos'è? Ah, era lunedì. Ragazzi, oggi è solo martedì. Sento il peso di questa settimana. Vabbè.
0: Ma non farlo pesare anche agli altri.
1: No, ma magari chi ci ascolta lo sente uguale a me. Quindi.
0: Allora, andiamo poi a parlare finalmente di questa notizia del trend dei giovani di oggi, che è quello di chiamare i bar e telefonare ai bar e ai ristoranti per sapere se ci sono ragazzi carini, ragazzi o ragazze carine.
1: Vedi?
0: Quindi è un po' perché tutto dipende da quello. Andrò in quel bar, se però lì ci sono delle ragazze carine o dei ragazzi carini, ecco.
1: Beh, non male.
0: Vabbè, c'è questo trend. Tutto sommato.
1: Non male.
0: Hai capito? Ma ci vuole del coraggio a fare il numero, a chiamare un bar, magari il bar sotto casa, no? E dire, senti, dimmi un po', guarda, dai un'occhiata in sala, c'è qualcuno di carino?
1: E ci vuole coraggio.
0: Ma dimmi te, ma ci vuole una faccia un po' come il sedere,
1: Un
0: dirlo.
1: Pochino,
0: vabbè,
1: sì, dai.
0: Comunque.
1: Sono giovani, dai.
0: Non ci stupiamo più di tutti i trend,
1: no,
0: perché che bello questo trend.
1: Ci stupiamo più di niente noi.
0: Poi andiamo un po' a vedere, per esempio, andremo poi a parlare nella seconda parte magari di bar, ma anche di bar, i bar a Torino soprattutto, che stanno scomparendo.
1: Ma sempre di bar.
0: Sì, ma è per quello, certo, è tutto legato.
1: È tutto pensato. Non immaginavo.
0: È stato puro caso, ragazzi.
1: Ma infatti.
0: Puro caso.
1: Ma sapete perché l'ho sottolineato? Perché non se n'era neanche accorto che c'era un collegamento tra le due notizie, capito?
0: È vero, non me ne ero accorto.
1: Detto, passiamo a un altro argomento, i bar, ma è lo stesso, comunque
0: i bar sembra che stiano scomparendo da Torino, dal Piemonte soprattutto.
1: Una fuga di bar.
0: Torino perde 500 bar in un anno. Pensa a poche roba, sono tanti.
1: Non trovi più un posto dove prendere un caffè.
0: Attenzione.
1: Ma come mai?
0: Dopo lo spieghiamo e andiamo un po' anche a vedere, se voi andate al bar. Tu, Marta, ci vai al bar, per esempio?
1: Allora, io al bar una volta andavo parecchio, adesso molto meno. Stamattina sono andata al bar, però.
0: Sei andata al bar?
1: In effetti vado al bar.
0: Sì, però dico, con una certa regolarità bisogna capire quello, perché se ci vai una volta ogni morte di papa, allora è niente.
1: Ma allora io tendo ad andare nei bar delle stazioni. Qui non al bar, sai, il bar del paese, il tuo bar, il bar del cuore, no?
0: Vabbè, come quei bar della stazione, tutto sommato, è sempre un bar,
1: cioè, sempre un bar, vabbè.
0: Comunque, e poi per rimanere tutto collegato, Marta, parleremmo di... parleremo di una tendenza del 2026, che sono le trapunte vintage.
1: In che senso?
0: Le trapunte della nonna, proprio quelle trapunte vintage, andranno veramente alla grande questo 2026, quindi attenzione.
1: Ma scusa, ma c'è una moda anche sulla coperta che tu tieni in casa, sul divano?
0: Sì, proprio da tenere sul divano, da far vedere, cioè se viene gente a casa tua, avere poi una trapunta vintage lì sul divano da far vedere è chic,
1: ma guarda che in questo
0: figo.
1: Tua sorella è una
0: antesignana,
1: perché ce l'aveva la coperta vintage, che mi piaceva tanto.
0: Mia sorella,
1: mi pare fosse.
0: Ma mia sorella è vintage dentro, quindi tira fuori tutto il vintage possibile.
1: Sì, ha un gusto pazzesco sua
0: comunque
1: sorella.
0: Vai con le trapunte della nonna, perché queste andranno veramente alla grande, quindi se ne avete nei cassetti nascoste da qualche parte, tiratele soltanto fuori, fatele
1: ma
0: vedere.
1: Ma va bene anche la nonna sul divano oltre la trapunta, cioè, è comunque tendenza oppure no?
0: Sì, sì, ma, sì. andrà di moda anche la nonna.
1: Beh, se avete la nonna, più nonno. La trapunta della nonna.
0: Se fate la coppia nonno-nonna, fantastico.
1: Trapunta, cioè vabbè, allora.
0: Lì proprio lì spaccate di brutto.
1: No.
0: Bene, dai.
1: C'è storia.
0: C'è tanta roba anche quest'oggi sulla carne, sul fuoco.
1: Sul fuoco.
0: Sulla carne al fuoco, siamo pronti per iniziare?
1: E allora cominciamo!

0: una coperta che usavamo probabilmente quando ci sdraiavamo sul divano, che era stata cucita da mia nonna.
1: Ah beh, fantastico, sì. Fatta proprio in casa,
0: fatta a mano,
1: guarda, hai centrato proprio l'obiettivo, è proprio quella che dobbiamo ritirare fuori. Se ce l'hai da qualche parte, no. Andrà la... E come no, dove l'hai messa?
0: Non lo so.
1: Ma come no?
0: Non lo so.
1: Ma devi cercarla assolutamente.
0: Non è più di mia proprietà.
1: Ma non è possibile.
0: Non dispongo più della trapunta. Sì.
1: Devi tirarla fuori perché sarà veramente il momento più cool dell'anno 2026, perché le trapunte vintage andranno alla grandissima quest'anno, lo dice la moda, ragazzi, quindi
0: esatto, la moda soprattutto nell'arredare casa, quindi qualsiasi oggetto fatto a mano che presenti segni di usura ed invecchiamento sarà un oggetto degno di essere in casa vostra.
1: Certo, perché praticamente nell'era dell'intelligenza artificiale ormai vogliamo avere oggetti artigianali con una storia, non più le cose fatte in serie, no. Come in fabbrica, no? tutte uguali, tutte le cose uguali. No, ognuno se ha una trapunta fatta in casa dalla nonna, fatta da qualcuno a mano, è qualcosa di diverso,
0: certo.
1: Qualcosa di unico e soprattutto di vecchio.
0: Di vecchio, usurato, e piace questa cosa. E quindi quest'anno, questa è un po' la tendenza, sui divani sarà bello esporle queste trapunte, sì. Non metterle dentro l'armadio, non chiuderle, non usarle soltanto quando siamo malaticci, abbiamo l'influenza o quando ci sdraiamo noi sul divano senza ospiti. No, arrivano le persone in casa e noi lasciamo la nostra bella trapunta ripiegata in vista sul divano, magari proprio nel punto in cui c'è un buchetto, in cui la cucitura è un po' saltata.
1: Lo aprite, fate uno squarcio bello,
0: esatto,
1: grosso.
0: Sì, anche proprio con violenza, e lì
1: poi casomai, se avete degli ospiti che stanno arrivando, accoglieteli con la trapunta a spalle,
0: addosso.
1: Questo è il momento mio.
0: Anzi, io farei così: spegnerei anche il riscaldamento e inviterei tutte le persone a scegliere e indossare una trapunta della nonna,
1: una trapunta originale,
0: bella,
1: fatta a mano, per favore, sì. No, non quelle finte fatte da industrie,
0: no. Comunque io stavo pensando che a casa c'ho una copertina bella che mi ha regalato tua sorella, oltretutto.
1: Sì.
0: Bellissima. Sua sorella ha dei gusti pazzeschi, io ripeto sempre questa cosa. Vabbè. Secondo me è una roba obiettiva, però vabbè. I gusti sono gusti, in realtà, quindi ha poco di obiettivo.
1: Quindi...
0: Però per me. No, e c'ha un bel buco.
1: Ah, bello.
0: Un bel buco.
1: Sì,
0: e quindi,
1: ma l'ha fatta lei quella.
0: No, non l'ha fatta lei.
1: Ma allora non vale.
0: Vabbè, però è il pensiero.
1: Non
0: è, il
1: no, no, ma non c'entra. Cosa c'entra?
0: Vabbè, è una storia comunque.
1: Ma è una coperta industriale fatta col buco.
0: Qui
1: devono essere.
0: Tu hai una coperta della nonna, una trapunta della nonna.
1: Io ho un sacco di trapunte nella casa in montagna che ho.
0: Lì, di
1: trapunte vecchie della nonna ce ne sono, coi buchi, un po' rosicchiate dai topi.
0: Bello.
1: Belle, anche quelle un po' sbriciolate.
0: Bello.
1: Tipo tunica romana, tutta.
0: Con gli escrementi ancora del topo.
1: Sì, anche le cacchette dei topi.
0: Che non vanno più via, neanche se gratti.
1: No, perché ormai fanno parte della coperta.
0: Bellissimo.
1: Della trapunta, e quindi. Queste adesso, siccome andranno di moda, le tiro tutte fuori e le metto sul divano, così, anche un po' sul tavolo.
0: Sì.
1: Anche un po' per terra come tappeto.
0: Anche.
1: Vabbè, questa è la moda del momento, ragazzi. Pensateci, andate a cercare nel vostro guardaroba se avete delle trapunte della nonna.
0: Nonna, se non le volete tutte mettere sul vostro divano, beh, è un'occasione anche per venderle. Magari uno ci fa anche qualche soldino.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: 17:24 su RBA in compagnia di Mi Ritorno in Mente in questo pomeriggio, in questo martedì 29 settembre. Questo settembre ci sta salutando, eh?
1: Oh, che tristezza. Ma vabbè, diciamo che ormai l'estate è andata, no?
0: Boh. Sì, ma quanto stavamo dicendo ieri, forse io e te, che questo settembre è durato tantissimo.
1: È stato, lungo. Sì, un settembre lungo. Molto lungo. Sembra ieri che è iniziato, invece no.
0: Esatto.
1: Vabbè, senti, ma chi se ne frega di questa cosa?
0: Vabbè, no, ma uno non può dire niente. Ma fare della chiacchiera da bar.
1: Ah, da bar. Andiamo a vedere cosa succede nei bar. Perché oggi il protagonista della nostra puntata sono i bar in assoluto. Allora andiamo un po' a vedere che c'è un trend proprio dei giovani di oggi, che è quello di chiamare i bar, ecco, sì, chiamarli nel senso telefonare a chi di dovere lì del bar e chiedere: ragazzi, c'è qualcuno di carino in sala? Perché se sì, vengo, se no sto a casa, ecco.
0: Esatto, tra poco andiamo a scoprire questa nuova tendenza, perché magari se vi interessa, beh, potreste metterla in atto anche voi.

0: Buon pomeriggio alle 17.30, le notizie di Popolare Network. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti, in altri 44 sono in corso tentativi di blocco. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano proteste degli studenti organizzate in occasione della giornata di sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027 annunciata dal governo due giorni fa. Ci sono stati momenti di tensione tra studenti e polizia in diverse città con lancio di lacrimogeni da parte della polizia.
1: Presidente israeliano Herzog ha condannato le violenze dei coloni a Jalud in Cisgiordania, che ha definito una macchia morale. La notte scorsa più di 100 coloni hanno assaltato il villaggio di circa 700 abitanti per impedire il rientro di una famiglia rimasta sfollata. A fine luglio era stata costretta ad andarsene dopo un assedio durato settimane da parte dei coloni che avevano tagliato alle abitazioni luce e acqua. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbe dovuta rientrare, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni, che hanno ferito anche, benché in maniera lieve, i soldati e impedito il rientro a casa della famiglia.
0: Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen, sottolineando che anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. Dalla Commissione invece nessun commento sul taglio dei carburanti deciso da Eni, IP a cui si è aggiunta Quoto, limitandosi a parlare di monitoraggio per verificare se vi siano comportamenti anticoncorrenziali da perseguire. Il taglio ha avuto un impatto marginale, abbassando di 26 millesimi il prezzo medio della benzina secondo i dati Mimit. Il carovita continua però a pesare. Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,4% su base mensile, di rialzo grave e preoccupante, indicatore di un autunno caldo sul fronte dei prezzi, parlano le associazioni di consumatori.
1: Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 27-29, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per i medici e gli infermieri, un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica e il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute, oggi all'esame dei presidenti.
0: Morto nella notte l'operaio di 56 anni, caduto da un'altezza di 4 metri nel pomeriggio di ieri in un'azienda di trattamento metalli nel Vicentino. L'uomo era caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa.
1: La difesa dei tre ufficiali dei servizi segreti egiziani condannati ieri per il sequestro e le torture a Giulio Regeni ha detto che impugneranno la sentenza in appello. Si tratta di avvocati d'ufficio, dal momento che il processo si è svolto in contumacia per l'irreperibilità degli imputati dovuta alla mancata cooperazione del regime di Al-Sisi. Ieri la prima corte d'assise di Roma ha condannato Ibrahim Sharif, Usham Elmi, Attar Kamel Ibrahim a 10 anni di carcere per i reati di sequestro e tortura ai danni del ricercatore ucciso al Cairo 10 anni fa. I giudici non hanno però riconosciuto il reato di omicidio a nessuno degli imputati. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra fine dicembre e inizio gennaio.
0: 6 dispersi nel Mediterraneo dopo un nuovo naufragio avvenuto in zona SAR libica, tra questi anche 3 bambini, denuncia Sea-Watch, che ha salvato 5 persone e recuperato 2 corpi senza vita a bordo di un gommone quasi sgonfio. Secondo l'ONG circa 25 persone inoltre erano aggrappate a una piattaforma petrolifera per scampare ad un naufragio. L'imbarcazione ora diretta a Lampedusa per lo sbarco delle persone soccorse. Alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Allora, lo chiamiamo sto bar perché io, Marta, voglio essere, sì, voglio essere sicuro, no? Perché se io vado, certo, se vado nel bar, adesso non so, per esempio qui a Luserna, di bar ce ne sono diversi, no? Allora, adesso facciamo una chiamata a tutti sti bar e, sì, e chiediamo se ci sono dei ragazzi o delle ragazze carine, perché giustamente, ma che devo andare a fare, devo andare a prendermi un cappuccino, un caffè così senza sapere?
1: No, assolutamente no,
0: ma non si fa, no, ragazzi, ma no, perché il trend di oggi è proprio questo, ragazzi, i single chiamano i bar per trovare ragazzi carini. Oh, si fa così ormai.
1: Ma io non ho capito.
0: Sono contenti i baristi adesso.
1: Bello,
0: eh?
1: Sì, esatto. Ma ci abbiamo un ottimo menù. No, non mi interessa. Volevo sapere l'utenza. Ma non ho capito. Cioè, quindi loro chiedono al barista di guardarsi, o alla barista di guardarsi intorno nel locale,
0: sì,
1: e giudicare attraverso i suoi gusti se le persone
0: all'incirca,
1: sono
0: all'incirca, all'incirca, non è che devono essere proprio precisi, dirti: ah, ce n'è uno molto carino che c'ha il nasino piccolo e i pettorali pronunciati.
1: Ah, sì, perché tu gli dici anche i tuoi
0: biondo,
1: desiderata,
0: occhi azzurri. No, non è che, però ti, no, danno un'occhiata alla sala e dicono: sì, venite, perché ci sono un po', ci sono delle belle presenze, ecco, diciamo così, no? Un po' un eufemismo.
1: C'è proprio sacrificio zero, cioè neanche ti metti le scarpe e la giacca per andare a vedere tu di persona.
0: No, che poi devi fidarti anche del barista in questo caso,
1: certo,
0: perché il barista magari solo per farti andare ti dice sì sì, è pieno di gente carina oggi, no? E poi invece vai lì e trovi niente,
1: però poi non ci torni più,
0: è vero, devi per sfruttare l'amicizia che si crea col barista, chiaramente. Comunque, il succo di tutto, che pare che in tutto sommato ci sia un po' di paura negli incontri,
1: sì.
0: Sono stati fatti dei sondaggi, delle ricerche, adesso non andiamo proprio a dare i dati perché tanto riguarda,
1: no,
0: soprattutto,
1: beh, certo,
0: gli Stati Uniti, no? Comunque mostra che il 62% delle donne e il 55% degli uomini sarebbe aperto a conoscere qualcuno dal vivo, no? Però c'è un però, il problema qual è? Che il 38% delle donne e il 42% degli uomini dichiara ansia nell'approcciare persone sconosciute. E questo a cosa spinge? Spinge a questo punto i giovani a chiamare i bar per sapere prima come sono i locali,
1: ecco,
0: se c'è gente bella, gente che vale la pena incontrare, perché c'è una voglia di prepararsi prima. Andare a un incontro così sconosciuto proprio al buio, no.
1: No, e poi c'è un'altra cosa anche un po', come dire, negativa, nel senso che qualsiasi uscita diventa una sorta di missione, no? Non è che usciamo così spensieratamente e andiamo a prendere un drink con gli amici, no? Due chiacchiere e poi vada come vada, no? No, facciamo diventare quell'uscita serale di svago un qualcosa che debba, insomma, andare a centrare un obiettivo, no? Conoscere una persona, magari la persona giusta, magari una persona anche solo così da frequentare, e quindi tutto diventa
0: c'è il bisogno di essere rassicurati in qualche,
1: sì,
0: maniera, quindi fa ridere questa cosa, è un po' surreale che uno debba chiamare il proprio bar, il bar vicino, per dirgli, per farsi dire se c'è qualcuno di carino dentro, no? Però c'è proprio un desiderio di essere rassicurato, allora c'è della possibilità, allora io vengo. Se non ci sono possibilità, io me ne sto a casa e vado da qualche altra parte.
1: Allora, siccome questa è una cosa che avviene più in America, quanto ho capito,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Noi volevamo chiedere
0: per fortuna forse, ma non lo so, adesso viene detto come un trend abbastanza comune, comunque diciamo che almeno il sondaggio che è stato fatto riguarda l'America, gli,
1: esatto,
0: Stati Uniti.
1: Esatto. Allora noi chiediamo a chi ci sta ascoltando, a chi ha un bar, se vi è mai successa una cosa del genere.
0: Ah, sì, sì, giusto.
1: Cioè,
0: se c'è qualche barista, qualcuno che magari anche qualche negozio, non so, a questo,
1: sì,
0: punto non è che riguarda soltanto i bar, magari,
1: no, no, no,
0: magari qualche negozio,
1: negozio è...
0: un negozio di scarpe, per esempio,
1: però
0: no?
1: Lì va un po' più veloce.
0: Uno dice: ma c'è qualcuno di carino che sta provando le scarpe?
1: Braccalo, fermalo, che poi arrivo.
0: Fagli provare tante scarpe che adesso arrivo.
1: Adesso, Samuel, non dare questi spunti, perché un attimo, che poi
0: addirittura
1: vengono presi in considerazione.
0: Vabbè, comunque è una cosa un po' particolare, un po' surreale,
1: sì, sì. Folcloristica.
0: Folcloristica, molto, molto folcloristico.
1: Vabbè, diteci se vi è mai successo, bariste 328 87 57 845.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
5: un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: 17.50 su RBA in questo pomeriggio, in questo martedì 29 settembre che stiamo passando insieme e che passeremo insieme fino alle 19. E adesso vogliamo darvi un bel consiglio per
1: passare insieme del tempo bello,
0: sì,
1: fatto
0: giusto,
1: bene, con divertimento, con gioco e soprattutto imparando un po' di cose. Ma c'è un corso di teatro che sta,
0: sì,
1: per partire, no? Che riguarderà questo autunno-inverno. E sono 10 incontri, sarà al teatro all'auditorium di Corso Piave di Pinerolo, ecco.
0: Sì.
1: Il More si chiama, no?
0: Il More, sì.
1: Il More. E c'è questa occasione unica e rara. Beh, no. Vabbè, ma sto esagerando.
0: Sul pianeta Terra.
1: Sì.
0: Donne, uomini.
1: Beh,
0: di fare
1: unica e rara,
0: un
1: sì.
0: Corso di teatro.
1: Sì, allora, intanto lo schema è questo: creare e inventare un personaggio,
0: sì,
1: c'è questa occasione qui, c'è la possibilità di creare un personaggio proprio, di metterselo addosso in qualche maniera, mm-hmm, utilizzarlo, muoverlo, farlo agire insieme poi agli altri, tutti gli altri personaggi sul palcoscenico, senza dover per forza imparare un testo a memoria.
0: Oh,
1: che bellezza,
0: bello.
1: No, per una volta, sempre con questo saggio finale che poi alla fine devi poi fare lo spettacolo per forza. No, qui è un incontro di pura improvvisazione libero, poi
0: è un'esperienza
1: vera e propria. Sono 10 incontri e c'è la possibilità di poi sceglieremo insieme il giorno, la sarà di sera alle 9 chiaramente,
0: sì,
1: ma se siete interessati potete mandare un messaggino al 328 87 57 845, il nostro numerino qui della radio, perché poi vi rispondiamo e vi diamo notizie su tutto come procede, no?
0: Quindi, sì. Esatto.
1: Se volete avere delle info potete scriverci.
0: Potete scriverci oppure potete utilizzare anche la mail di teatroilmoscerino@gmail.com.
1: Oh, da chi sarà tenuto? Da me.
0: Oh, ma che bello.
1: Che sono drammaturgo, regista di teatro da una vita. Mamma mia, quanto
0: vabbè,
1: tempo, quanto,
0: così,
1: quanto tempo è passato, Marta.
0: Quante esperienze. Con un drammaturgo di così tanta esperienza.
1: Vabbè,
0: leggila,
1: sì,
0: così, dai.
1: Leggila così. Esperienza da vecchietto ormai. Comunque, vabbè, però posso raccontarmi un bel po' di cose. Comunque.
0: Certo.
1: E poi ogni tanto così en passant.
0: Dalla giovane e baldanzosa Marta.
1: Ecco, la sua vocina deliziosa da doppiatrice, ecco.
0: Ma
1: qui,
0: ma che carino,
1: vabbè.
0: Allora, insomma, iscrivetevi a questo corso di teatro, l'hai detto, dai 16 anni in su, non l'hai detto, perché potrebbe essere un'esperienza bellissima, un'esperienza che addirittura a volte può cambiare un po' la vita.
1: Sì, è capitato. Capita, può succedere, in meglio però.
0: Perché se lasci sospeso così, cambi della vita possono anche non essere sempre al meglio, quindi no, in questo caso in meglio. Adesso, dopo il spot, Subsonica, Denzel Curry, e poi dopo l'appuntamento con il notiziario locale delle 18.
2: E ora pubblicità.
3: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie del Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Una ragazza di 14 anni di origine marocchina ha denunciato un episodio di razzismo subito da parte dell'autista di un bus che non le avrebbe permesso di salire a bordo a causa della sua etnia. La discussione si sarebbe svolta nel pomeriggio di domenica 27 settembre davanti alla stazione di Fossano, dove era in partenza il bus diretto a Cuneo, meta della giovane. Il fratello maggiore sarebbe poi venuto a prenderla attendendo il ritorno del bus e dando vita a un vivace confronto con l'autista, il quale avrebbe respinto l'accusa sostenendo che la ragazza avesse interpretato male le sue parole. Su suggerimento dei carabinieri intervenuti in seguito alla chiamata del 28enne, la famiglia della giovane si è rivolta a un legale. La segnalazione è stata presa in carico dalla sede cuneese della rete regionale contro le discriminazioni. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi il nuovo piano territoriale regionale, strumento attraverso il quale la regione coordina la pianificazione territoriale e settoriale e fornisce gli indirizzi per le scelte che interessano il territorio a diversi livelli. Quello approvato oggi aggiorna il piano vigente dal 2011 e conclude un percorso avviato nel 2023 coinvolgendo strutture regionali, enti di ricerca, le strutture tecniche delle province e delle città metropolitane e i portatori di interesse. Il sistema regionale viene articolato in 33 ambiti di integrazione territoriale, pensati per riconoscere le specificità dei sistemi locali e orientarne le opportunità di sviluppo. Tra le principali novità figurano l'aggiornamento del quadro strategico e degli obiettivi del piano, la revisione del perimetro di alcuni ambiti territoriali e l'introduzione delle nuove schede degli ambiti di integrazione territoriale, che riuniscono per ciascun territorio gli elementi conoscitivi a quelli strategici, individuando priorità e settori di intervento. L'associazione FIAB Torino ha organizzato un nuovo presidio per oggi alle 19 di fronte a Palazzo di Città in seguito alla morte del bambino di 7 anni avvenuta la scorsa settimana dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bici. La mobilitazione, oltre a esprimere solidarietà alla famiglia della giovane vittima e a quello delle altre numerose persone decedute con la stessa dinamica, chiede all'amministrazione più controlli sui limiti di velocità e sulla mala sosta, controvia e strade a misura di bambine e bambini, una rete ciclabile davvero sicura e meno auto in città. Ai nostri microfoni Andrea Chicco di Bike Pride Torino.
1: Sì, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori. Le giornate, o meglio l'iniziativa di Ciclabile Umana nasce ovviamente il giorno stesso in cui è avvenuto la tragica morte del bambino di Nicolò, e per far vedere comunque alle persone, all'amministrazione, che persone che si spostano in bicicletta hanno bisogno di maggior sicurezza. E abbiamo ricevuto, pur diciamo così attivando la macchina delle associazioni e quindi delle iniziative anche di diverse realtà, abbiamo ottenuto subito una grande collaborazione. È un tema fortemente sentito, perché poi al di là di attivisti siamo tutte persone che appunto si muovono nella città e hanno bisogno però di poter scegliere, diciamo così, i mezzi di spostamento non sulla base di quelli che ci danno più probabilità di sopravvivenza, ma appunto a quelli che rendono la nostra mobilità anche più sostenibile. Stiamo proseguendo con appunto l'iniziativa della Ciclabile Umana, perché secondo noi al momento non ci sono risposte da parte dell'amministrazione e stiamo attendendo appunto che la politica si muova, perché c'è bisogno di intervenire, non possiamo più attendere. Diciamo che ci sono già state troppe vittime sulla strada e quindi chiediamo appunto all'amministrazione che vengano attivate delle misure immediatamente.
0: Prosegue in Piemonte la Giornata Mondiale per il Cuore 2026, promossa da Cuore Rianimazione Lorenzo Greco, ODV ETS, coordinatore nazionale dell'iniziativa della World Heart Federation. Dopo l'illuminazione in rosso della Mole Antonelliana e un flash mob di tango a Torino, oggi l'attenzione si sposta a Rivoli, dove oltre 2000 studenti sono stati coinvolti in attività di prevenzione, primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore all'ospedale degli infermi, nell'ambito dell'iniziativa Evviva ASL 3. Il percorso, che ha toccato anche Parco Pellerina, Parco Ruffini, Guarene, Beinasco e Lanzo Torinese, proseguirà nelle prossime settimane verso il villaggio per il cuore di Parco Dora e le case della comunità piemontesi, con l'obiettivo di diffondere corretti stili di vita e cultura del primo soccorso tra i cittadini. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa nei locali dell'oratorio San Filippo Neri la 19ª edizione di Portici di Carta. Manifestazione letteraria in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, che trasforma il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 chilometri, organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi fra indipendenti di catena, reminders e antiquarie, 56 case editrici e 46 espositori de Il Libro Ritrovato. L'edizione di quest'anno sarà dedicata a Dario Fo, nel centenario della nascita e il decennale della morte, ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattias Martelli, uno dei più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e, per l'editoria dedicata all'infanzia, Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola La Gioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri. Ai nostri microfoni Marco Pautasso, curatore della manifestazione.
2: È una manifestazione che è un po' un unicum a livello, pensiamo, non soltanto nazionale, perché 2 chilometri di libri nel centro della città davvero sono, credo, un'esperienza unica che credo molte città ci invidiano e che mette insieme tutti i soggetti della filiera, perché anche quest'anno avremo una rappresentanza davvero nutrita di librerie indipendenti, di catena, reminder, cioè 71. Abbiamo anche le case editrici indipendenti piemontesi, che sono ben 56, e 48 anche delle librerie che si associano al Libro Ritrovato, cioè coloro che si occupano prevalentemente di libri antichi e rari. E poi oltre agli editori, oltre ai librai, ci sono anche gli autori e c'è il pubblico, e quindi davvero è una manifestazione che li tiene tutti insieme e li tiene en plein air, che insomma, diciamo pure, che fa sì che davvero il libro diventi un oggetto di aggregazione straordinario, perché davvero mette insieme tutte le realtà della città e le persone che amano molto questa manifestazione, perché è una manifestazione che ha una matrice assolutamente popolare e anche un'occasione per vivere la bellezza di questi portici fino a 800, iniziano a 900, che caratterizzano il centro della città, oltretutto oggetto di una riqualificazione, di una pedonalizzazione, quindi siamo anche un po' curiosi di vedere l'effetto che procurerà a una manifestazione che già di per sé negli anni passati è stata particolarmente frequentata dai torinesi, non solo, ma vediamo questa nuova pedonalizzazione se porterà dei vantaggi, come pensiamo, dei vantaggi ulteriori a questa edizione di Portici.
0: E giungiamo infine al meteo. Domani in Piemonte cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione. Al mattino nubi più compatte soprattutto a ridosso dei rilievi di Cuneese, Torinese e Alto Piemonte, alternate a parziali schiarite sulle pianure orientali. Nel corso del pomeriggio e in serata si apriranno ampie schiarite ovunque. In Liguria prevalenza di cielo coperto molto nuvoloso su tutta la regione a causa di infiltrazioni di aria più umida, con soltanto temporanee e timide schiarite. Precipitazioni generalmente assenti sulla costa. Non si esclude la possibilità di brevi e isolati piovaschi relegati principalmente lungo i rilievi montuosi. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: I wasn't always like that, but as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: E rieccoci, 18 e 13 su RBE con Mi Ritorno in Mente, Marta e Samuel con voi in questo pomeriggio. Bravo, Sam, hai preso la linea, hai fatto già tutto, meno male.
3: Sì, certo, ho fatto tutto.
2: Io sono
3: un factotum.
2: Mamma mia, che roba, veramente.
3: Che roba, senti Marta, allora andiamo, siccome oggi abbiamo incentrato tutto perché si sta collegando soltanto in questo momento, abbiamo parlato di bar, no?
2: È vero.
3: I bar diventano protagonisti oggi nella puntata di Mi Ritorno in Mente. Ma andiamo un po' a vedere che diventano veramente protagonisti a Torino e in tutto il Piemonte, perché sono veramente tanti in meno, stanno sparendo i bar.
2: Sì,
3: come mai?
2: Esatto.
3: Cosa sta succedendo?
2: Che succede? Allora, tra poco vi diciamo esattamente quello che sta succedendo, perché ci sono varie motivazioni alla base e non tutte sono carine, però questo è quanto,
3: anche perché se no affrettatevi, andate a prendere qualcosa al bar, perché è un attimo che il giorno dopo non c'è più. No, adesso non portiamo sfortuna, no, ci mancherebbe, però attenzione, perché Torino solo quest'anno ha perso ben 500 bar, ma sono tanti 500.
2: Eh beh, certo,
3: cioè sono un anno 500 bar in meno,
2: cioè, quanti quartieri, tu pensa quanti quartieri hanno un bar in meno?
3: Però la cosa che un po' lascia un po' perplessi è il fatto che perdono i bar, si stanno scomparendo i bar, ma acquistiamo tanti ristoranti, cioè ci sono molti più, cioè la ristorazione, i ristoranti sono molti di più rispetto a una volta, a partire dal 2019 al 2025, questo è praticamente un po' l'arco di tempo che è stato preso in considerazione, molti più ristoranti e pochi sempre meno bar, ecco.
2: Sì,
3: vabbè,
2: è un po' quella cosa lì.
3: Fra poco spieghiamo cosa sta succedendo, perché dopo tutto i bar sono belli, ci piacciono, ci danno tanto, a me è andato tanto, te lo posso dire, in passato ho dato tanto anch'io,
2: ho dato tanto. Poi in cambio ha ricevuto livelli maggiori di glicemia,
3: sì, quello è sì,
2: di colesterolo,
3: perché le brioche che non ho mangiato anni fa,
2: capito, due al giorno, così
3: vabbè.
2: Poi hai ricevuto tanto, hai dato e tanto
3: ho preso.
2: Hai preso.

0: I bar di Torino, mannaggia, stanno un po' scomparendo.
1: Stanno sparendo, veramente. Sono in tanti. Tra il 2019 e il 2025 a Torino i bar sono scesi da 3.465 a 2.958, 507 in meno, il 14,63% del totale. Insomma,
0: questo è il dato diffuso da Confesercenti, no? Che fotografa ormai una crisi strutturale di questo settore. Il Piemonte è quinto in Italia per calo dei bar e Torino è invece la terza tra i capoluoghi di regione. Ma andiamo a capire un attimino quali sono le cause di questa chiusura e poi che cosa invece sta risalendo.
1: Intanto l'abbiamo detto prima, stanno risalendo i ristoranti proprio stanno crescendo, sono saliti da 2688 a 3147 a Torino.
0: Quasi 500 ristoranti in più, quindi c'è per ogni bar che muore c'è un ristorante che nasce.
1: Praticamente sì. E addirittura come abbiamo detto prima sono 507 in meno i bar dal 2019 al 2025, come dicevi tu, andiamo un po' a vedere le cause sono diverse. Intanto c'è il caro energia, cioè il caro nel senso non tanto caro, cioè nel senso,
0: cara
1: energia, che no. Sei tanto cara, sei cara sì, perché costi un sacco ai poveri bar, questo sicuramente. Poi cosa c'è, Marta?
0: Poi anche il personale costa, comunque ha dei costi che chiaramente vanno a impattare gli approvvigionamenti, e poi c'è un fattore che riguarda...
1: è entrato in gioco dal 2019,
0: esatto,
1: soprattutto.
0: Le nuove abitudini che si sono venute a creare soprattutto dopo il Covid, ed è lo smart working, no? Uno non ci pensa, però in tante zone a forte presenza di uffici un tempo, chiaramente il bar era un luogo di incontro, la colazione, il pranzo, di qua e di là. Adesso chiaramente lavorando a casa tutto questo viene a mancare e i bar ne accusano il colpo.
1: Meno colazioni e pause pranzo, e questo fa meno clienti, ci sono proprio meno clienti, e quindi i bar faticano un po', no? E dopo il Covid la situazione si è fatta un po' più difficile. Mentre la cosa che sorprende sono i dati di
0: Confesercenti.
1: Sì, ma stavo cercando i dati del...
0: l'abbiamo già detto, dei ristoranti.
1: I ristoranti stanno crescendo notevolmente. Proprio come contraltare quasi, no? Una cosa strana, no? Perché si mangia molto, si mangia il pane, ma si beve di meno, cioè meno caffè, meno cappuccini, insomma, e invece sedersi a tavola si vede che la gente ha più voglia.
0: Sì, sono cambiate un po' le abitudini, probabilmente.

0: ovviamente i momenti serali sono maggiori rispetto a quelli che c'erano invece durante l'arco della giornata. Però ricordiamo che nei quartieri periferici, anche nei piccoli centri, il bar resta un punto di ritrovo, no? Cioè veramente uno dei luoghi in cui la comunità può conoscersi, vedersi. Quindi quando si chiude un bar si perde anche un piccolo pezzo di riferimento, di comunità, che per certe persone è molto molto importante.
1: Guarda, il bar è utilissimo in tanti aspetti, in tanti momenti della vita sociale, vita quotidiana. E io c'erano dei periodi che ero un pochettino solo, no? Mm-hmm. E il bar mi aiutava. Certo. Io andavo lì, intanto incontravo della gente, perché c'era, mi ricordo per esempio un signore anziano col quale inizialmente abbiamo litigato per il giornale, poi siamo diventati amici. Abbiamo litigato per il giornale perché prendevamo tutte e due tutto sport e lo volevamo tutte e due, soltanto che poi uno leggeva un po' troppo rispetto all'altro e alla fine poi, però dopodiché siamo diventati amici e allora da quel momento in poi ho fatto amicizia con altri lì nel bar e mi trovavo bene. Cioè il problema è che mi trovavo talmente bene che ho mangiato talmente tante brioche che poi il mio colesterolo è salito alle stelle e quindi ho dovuto poi rinunciare a questa cosa qua.
0: E no, è vero, ma a volte veramente è proprio un piccolo rifugio, no? Doveva un luogo sempre un po' uguale, vedi sempre un po' le stesse facce e quindi questo ti dà anche sicurezza e chiaramente è un qualcosa che piace, fa piacere.
1: Però non tutti frequentano i bar, bisogna dirlo.
0: Poi ci sono i periodi della vita, dei poi periodi un po' infatti. Di più, dei periodi un po' di meno, vedi, cambiano le abitudini, nello smart working e tante altre.
1: Sale il colesterolo e quindi addio bar, ecco, questo sicuramente. Comunque, noi vogliamo proprio sapere da voi. Allora, voi frequentate il bar, ci andate e soprattutto in quale modalità ci andate? Ma soprattutto, anzi, la cosa che chiediamo è, se ci andate, fatecelo sapere, ma la prima cosa che ordinate al bar, noi vogliamo saperla, dai.
0: La prima cosa.
1: Sì, la prima cosa che uno ordina al bar. Io quando entravo al bar la prima cosa era il cappuccino. Proprio cappuccino con tanta schiuma, chiaramente.
0: Ah, ecco, specificavi, giusto?
1: Specificavo.
0: E allora voi raccontateci la vostra abitudine da bar, 328 87 57 845.

0: Car, Fiocco Rosso, 18 e 28, scaccate.
1: vabbè.
0: Scattate proprio in questo istante.
1: Vabbè, scattate Marta, scattate, volevi
0: scattate,
1: dire quello.
0: Scattate, esatto.
1: Allora, scattate in questo istante 18 e 28, vabbè, che dire. Allora, senti,
0: la
1: domandina di oggi è proprio questa. Allora, abbiamo visto che i bar stanno sparendo un po' da Torino, dal Piemonte, e ce ne dispiace un po', perché ci sono diverse problematiche che abbiamo raccontato, ma il problema è, la questione è questa. Allora, andate nel bar, quando ci andate soprattutto, se ci andate soprattutto, è quella prima cosa che ordinate quando entrate? Ah, io prima cosa sul bancone voglio questo, ecco.
0: Esatto, pam!
1: Voglio, che brutta
0: voglio,
1: cosa, voglio.
0: Io ordinerei, io prenderei, io gradirei, io ordinerei, io, scusi, dopo posso andare al bagno dopo? No,
1: ma tu quando vai al bar, cosa è la prima cosa che ordini? Cos'è la prima cosa che chiedi?
0: Io il cappuccino d'orzo.
1: No, tu chiedi di andare in bagno, secondo me.
0: Sì. Io per cappuccino d'orzo e brioche. Posso andare al bagno?
1: Alla toilette, ecco, sì, quello sicuramente. Va bene, allora.
0: Oggi sono andata in bagno in un bar.
1: Sì.
0: Ho fatto una buonissima colazione, ma buona, infatti sono contenta perché tornerò a lavorare in questa zona di Torino e quindi sicuramente farò tante altre colazioni, e sono contenta perché ha delle brioche molto molto buone, fa bene il cappuccino e c'ha pure, non un bel bagno, ma c'ha un bagno.
1: Ah, bello, beh, mi è messo tutto insieme, fa un progetto fantastico.
0: Esatto.
1: Bene.
0: Potrebbe diventare il mio nuovo bar del cuore.
1: Cosa hai ordinato quando sei entrata oggi in quel bar per la prima cosa?
0: Hai detto, buongiorno, prendo un cappuccino d'orzo e una brioche. Come? Che gusto? Alla marmellata.
1: Alla marmellata. Quindi cappuccino d'orzo è la prima cosa che chiedi.
0: Sì.
1: Allora, voi che cosa chiedete nel bar e soprattutto ci andate al bar ancora? Sì, no, ancora, bisogna andarci.
0: Beh, certo, dai, bar del cuore.
1: Bisogna sostenere un po' i bar, stiamo scherzando.
0: 3287 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30, le opposizioni chiedono che il ministro degli esteri Tajani vada in Parlamento a riferire dopo la condanna dei tre agenti nel processo Regeni. Tajani aveva smorzato affermando che solo la sentenza di primo grado e sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Parole gravi, dicono le opposizioni. Tajani poco fa ha ribadito: non ho paura di andare in Parlamento, andare avanti e non strumentalizzare. Il tetto ai carburanti monitorato dal commissario alla concorrenza UE, anche Cuotto aderisce, ma l'impatto sui prezzi resta marginale. Molti faticheranno a pagare il gas, l'allarme della commissione, che come governi non tocca però le grandi compagnie. Il segretario Landini a Milano per i 120 anni della CGIL, il 17 ottobre manifestazione nazionale per i salari, la sanità contro la precarietà. La gente non sa dove sbattere la testa, a sinistra chi fa politica ci si occupi di questo, le sue parole a Radio Popolare. In Francia oggi manifestazione cortei per lo sciopero generale dei lavoratori pubblici, in piazza anche studenti e pompieri contro la nuova finanziaria, scontri in diverse città. Tel Aviv condanna le violenze dei coloni a Jalud in Cisgiordania, la notte scorsa più di 100 persone hanno messo a fuoco il villaggio per impedire il rientro di una famiglia sfollata, ma le autorità israeliane continuano a negare che gli attacchi siano quotidiani. Stati Uniti, nuovo colpo di spugna di Trump, il divieto di discriminazione sessuale nelle scuole non sarà più esteso a studenti e studentesse LGBT. L'interpretazione restrittiva mette a rischio tutte le vittime di molestie. Queste le principali notizie della giornata, tra meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: pronti a leggere i vostri messaggini arrivati al 328 87 57 845. A proposito dei bar, stiamo un attimino parlando di bar perché abbiamo visto a Torino ne hanno chiusi tantissimi, circa 500 dal 2019 al 2025. In compenso però sono nati quasi 500 ristoranti. Abbiamo visto, dovute a tanti motivi, queste enormi chiusure, un po' per il caro energia, un po' anche per che le abitudini lavorative delle persone sono un po' cambiate. Lo smart working ha impattato parecchio sull'utilizzo dei bar da parte delle persone, e quindi vogliamo parlare un po' di loro, renderli protagonisti. Li abbiamo resi protagonisti anche nella prima parte della puntata con altre notizie, e vi abbiamo fatto questa domandina qui.
1: La domandina era proprio questa: frequentate un bar o più bar, e soprattutto che cos'è la prima cosa che chiedete quando entrate in un bar? Allora andiamo un po' a vedere, che Mario dice: frequento saltuariamente un paio di bar a Pinerolo e la prima cosa è sempre un caffè macchiato e poi una sbirciatina alla stampa. Ecco,
0: questa,
1: la sbirciatina al giornale fa sempre comodo, ma molti bar ce li hanno i giornali, ne hanno anche diversi, no?
0: Sì.
1: È una cosa bella, comoda, non bisognerebbe approfittarne, perché io certe volte vedevo delle persone che entravano e stavano tutto il giorno: salute Marta, starnutisci, eccola lì. Ma,
0: scusate, non riesco.
1: Ma starnutisci, devi starnutire in diretta, tranquillamente nel microfono.
0: No, non mi permetterei mai.
1: No, sono le cose, la verità, Marta, non è inutile nascondere la verità.
0: È proprio così, come viene.
1: Ecco, starnutire anche in un bar, no? Per legarci.
0: Quante volte ci si è presi anche un raffreddore nel bar, no? In quei pomeriggi invernali, quando la gente è stipata là dentro, dove non c'è il riciclo dell'aria.
1: Soprattutto
0: voglia.
1: Il sabato, la domenica,
0: esatto,
1: quando veramente i pomeriggi dei bar si riempiono per andare a prendere magari anche una bella cioccolata calda. Ecco, a proposito di cioccolata calda, c'è Luisa che dice: ci vado raramente, ma quando ci vado con mio marito è una festa. Beh, pensa un po',
0: festa. Ogni 25 anni.
1: Magari di domenica pomeriggio a bere una buona cioccolata con panna. Ecco, vedi?
0: Ah, hai capito.
1: Vabbè, il bar è anche quello, togliersi degli sfizi ogni tanto.
0: Certo.
1: C'è chi li frequenta quotidianamente, come ho fatto io per un certo periodo, forse esagerando, perché poi non andareci tutti i giorni a mangiare brioche come facevo io, forse ero la felicità di quei bar, effettivamente, però un po' troppo.
0: Però tu pensa anche in inverno, quando passeggi, fai quelle passeggiate domenicali, tristi in inverno, no? Che è tutto chiuso.
1: Ma perché tristi?
0: No, il bar ti risolleva, perché
1: certo.
0: Tu dici magari alle persone con cui stai passeggiando, anche da solo, da sola, dici: ma sai che c'è? Entriamo in un bar, ci facciamo una bella merenda. Allora c'è il tepore, magari ti prendi il tè caldo, la fetta di torta, si fanno due chiacchiere, no? Le luci un po' soffuse, bello, una piccola coccola che
1: è una
0: ci
1: coccola,
0: vuole,
1: ma infatti coccola. Come Luisa ha detto che per lei è una festa, ma adesso effettivamente diventa anche per me una festa. Io ci vado ormai raramente nei bar, e quando ci vado è bello per prendersi il proprio cappuccino schiumato, una bella brioche, questa, un bel krafen con la crema, no?
0: Pensa, ma vedi che fai sempre l'esagerato.
1: Vabbè, esagerato.
0: Allora qua c'è Nicola che dice: caffè brioche al pistacchio.
1: Non mi piace tanto.
0: Ma è rara che ci sia la brioche al pistacchio.
1: No, ci sono quelle brioche che sembrano aver la muffa perché sono verdi dentro, hanno un pistacchio verde.
0: Ma cosa c'entra il pistacchio?
1: No, sì.
0: Allora quella col cioccolato, cosa c'hanno la cacca dentro? Dai, ma non
1: vabbè,
0: so.
1: Vabbè, quel verde lì mi fa un po' senso.
0: Non
1: mi piace il pistacchio.
0: Scusalo Nicola, non ci pensa. Domani mattina non pensare a quello che ha detto Samuel. Invece Graziella dice: cappuccino da portare via perché vado al lavoro a piedi e sono sempre in ritardo. Anche portarsi dietro in mano un pezzo di bar perché
1: vabbè, giusto.
0: Su Telegram invece Fabio dice: quando entro in un bar, ma succede di rado, ordino caffè macchiato. Anche dove abito io, l'unico bar che c'era ha chiuso già da 2 anni.
1: Però entriamo nell'ordine di quelli della provincia, la provincia di Torino, abbiamo visto, a parte anche tutto il Piemonte, cosa abbiamo detto?
0: Che è al terzo posto.
1: Al terzo posto, il terzo posto, quinto,
0: terzo,
1: terzo, terzo, no, il terzo posto, terzo come, posto. Capo, come capoluogo del, di provincia in Italia, sì. Quindi è il terzo posto tra i bar più, più chiusi in assoluto in Italia, quindi pensa un po' che roba. Quindi vedi che anche Fabio c'ha la testimonianza diretta di un bar chiuso, che fa, fa un po' di tristezza, certe volte quando vedi dei locali proprio chiusi che non sono neanche mai più riaperti in nessuna maniera, no? Proprio vedi le serande giù, giù. E l'insegna ancora con scritto bar e fa, fa, fa un po' di tristezza.
0: E fa un po' di tristezza perché ti immagini anche le persone che lo frequentavano, le vite che ci passavano.
1: Io avevo un bar veramente nostalgico, storico, che era Prarostino, che era lì, lì veramente ci ho passato le mie, la mia gioventù, e il vecchio Tarin si chiamava, proprio era anche trattoria, no? Però, e per noi era il bar dove andavo per comprare il ghiacciolo con 200 lire
0: che
1: e poi mi ci mangiavo i gelati, le rotelle Ribò, ecco, quelle, vabbè, questo tutto, purtroppo non c'è più, cioè veramente ma una malinconia mi fa pensare che non c'è più, vabbè, comunque ti affezioni al bar, il bar è una può diventare una parte di te, può diventare
0: una piccola seconda casa, un rifugio veramente, anche un posto sicuro per certe persone. Continuate a scriverci se volete, se vi fa piacere, al 328 87 57 845, se, se andate al bar, quando andate al bar entrate, che cosa ordinate in genere, insomma è un modo, un po' un pretesto per parlare dei bar, farli vivere.

0: Boy Golden, 18:49, ci accompagna al momento dei saluti di questa puntata di Mi Ritorni in Mente su RBS. Samuel, ti dispiace salutare?
1: Mi dispiace, no, stavo pensando che un po' di nostalgia per i bar ce li ho, no? Nel senso che ho avuto, appunto, come dicevo prima, un periodo molto lungo in cui andavo tutte le mattine, proprio un po' per solitudine, anche per passare il tempo, che le mattine ero a casa e quindi mi portavo anche da lavorare certe volte al bar e facevo del lavoro lì al tavolo, quindi ero diventato proprio di casa, tanto che quando aprivano mi trovavano subito la notte, stesso scherzo, però comunque ero di casa e un po' di malinconia ce l'ho, mi mancano un pochettino, però devo dire anche che fisicamente sto un pochettino meglio,
0: perché esatto. Non, vabbè, ci hai guadagnato, no, un po' in salute fisica,
1: ma no, bisogna dire che era colpa mia, perché mi scofanavo un paio di brioche ogni volta,
0: non
1: e quindi
0: sapevi regolarti,
1: non sapevo regolarmi, basta andare al bar e sapersi regolare, ragazzi,
0: questo
1: mica colpa del bar se io mangiavo un krafen e un croissant ogni volta. Vabbè.
0: Comunque noi ci rivediamo e risentiamo domani sempre alla stessa ora, mi raccomando, dalle 17 alle 19 su RBE con Mi Ritorno in Mente, e vi abbracciamo e vi auguriamo una buona serata.
1: Un abbraccio, a domani come sempre, ciao
0: ciao, ciao.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
11: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
17: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. There's things I haven't.

0: the fuck?
1: L'hooligan's house è un genere che si rifà chiaramente alla cultura inglese e olandese, dove i tifosi più passionali, se così vogliamo chiamarli, delle squadre di calcio erano molto legate alla musica house e techno. Per farvi capire meglio, lo sgabber, lo stile di danza e la musica techno nacque proprio dentro le curve olandesi e ora viene utilizzata nelle feste di tutto il mondo. Forse è un po' questa la discriminante per cui questo genere non riuscì mai ad arrivare in Italia, piuttosto che in Spagna o in Francia. È qualcosa di estremamente attaccato alla cultura inglese, a suoni cupi, metallici, un cantato quasi annoiato, caratterizzato dall'accento cockney di Londra. Insomma, un po' come parlare di afrobeat o cumbia, sono generi che nascono direttamente dalla vita quotidiana delle persone ed è una cultura comunque molto localizzata. Proviamo a capire meglio con la seconda canzone, Snake.
2: Got this feeling in my head.

che poi anche gli audiobullies si evolveranno con i dischi a seguire, percorrendo un'elettronica mista al rap che caratterizza molto il modo di fare hip hop degli inglesi. Ma trovo che questo album sia molto caratteristico di un tipo di stile di vita che inevitabilmente si è perso, così come questa musica, che può piacere o no. Anche il movimento culturale degli hooligans era qualcosa da studiare, da capire, senza cadere in affrettate e banali conclusioni. Violenze futili non si perdonano a nessuno, parliamoci chiaro, ma gli hooligans erano qualcosa di differente, erano un modo di vivere, una passione che lega le persone di un determinato quartiere, a differenza dell'Italia, dove le squadre rappresentano per la maggior parte intere città. In Inghilterra esistono decine di squadre professionistiche in una singola città e gli hooligans rappresentano la passione e lo sfogo di molti lavoratori di questi quartieri, che non per forza si lasciava cadere in stupide risse. Andiamo al terzo break musicale con Way Too Long.

il mio obiettivo con Giradischi non è solo quello di portare album cult o i miei album preferiti, ma è quello di far scoprire canzoni, autori, culture e generi nuovi. Tra l'altro, Ego Death non è neanche il mio disco preferito degli Audio Bullies, ma è la rappresentazione perfetta di un genere molto particolare che qui in Italia conosciamo e comprendiamo molto poco. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di Ego Death, degli Audio Bullies, chiudiamo con Face in a Cloud.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Le opposizioni chiedono che Tajani vada in Parlamento a riferire dopo la condanna di 3 agenti egiziani al processo Regeni. Tajani aveva smorzato affermando è solo la sentenza di primo grado e sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Parole gravi, dicono le opposizioni, ma il ministro degli esteri ha ribadito oggi: non ho paura del Parlamento, andare avanti e non strumentalizzare. Il tetto ai carburanti monitorato dal commissario alla concorrenza UE. Anche Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi rimane marginale. Molti faticheranno a pagare il gas, l'allarme della Commissione, che come i governi non tocca però le grandi compagnie. Il segretario della CGIL Landini a Milano per i 120 anni del sindacato, il 17 ottobre, manifestazione nazionale per salari, sanità e contro la precarietà. La gente non sa dove sbattere la testa a sinistra e chi fa politica si occupi di questo, le sue parole a Radio Popolare. In Francia oggi manifestazione cortei per lo sciopero generale dei lavoratori pubblici, in piazza anche studenti e pompieri contro la nuova finanziaria, scontri in diverse città. 19:31, buonasera, questo è il giornale. Il Popolare Network. Hanno suscitato indignazione le parole del ministro degli esteri Tajani, che dopo la condanna dei 3 agenti segreti egiziani al processo Regeni ha minimizzato affermando che si tratta solo della condanna di primo grado e che si tratta di 3 persone e non dello Stato egiziano. Oggi le opposizioni hanno chiesto che il ministro riferisca in Parlamento e da più voci è arrivata una richiesta di dimissioni. Ovviamente non ci sarà alcun passo indietro di Tajani, il quale invece oggi ha rilanciato: non ho paura del Parlamento, ha ribattuto, e il nostro impegno su Regeni è quello di andare avanti. Il servizio di Michele Migone.
1: Non è stato condannato l'Egitto ma 3 persone. Queste parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni sono state la soluzione del governo Meloni nei confronti delle responsabilità del regime di Al-Sisi per l'omicidio del giovane ricercatore italiano. Dopo che la polemica è scoppiata, il ministro degli esteri ha provato a placarla dicendo: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi siano gli assassini. Ma il suo tardivo tentativo è servito a ben poco. La sua uscita sancisce ancora una volta come l'esecutivo abbia deciso di seguire la linea delle realpolitik. Il governo Meloni non è stato comunque il primo ad adottarla. A parte quell'anno e pochi mesi in cui l'ambasciatore italiano al Cairo è stato richiamato a Roma, fu Matteo Renzi nel 2016 a ritirarlo e il suo successore Paolo Gentiloni a rimandarlo nella capitale egiziana in pieno agosto del 2017, a parte quel periodo nessun governo italiano in questi anni ha interrotto i rapporti con il regime egiziano. Così come gli affari sono andati avanti. Anzi, nell'acquisto di armi il Cairo è uno dei nostri principali clienti. Con il Conte 1 iniziano impennate di vendite e nel 2020 il volume delle autorizzazioni al regime di Al-Sisi passa da 900 milioni a 1,2 miliardi di euro, anche grazie alla vendita di 2 fregate da parte Fincantieri all'epoca del secondo governo Conte. Oltre alle navi, dai governi seguenti viene data la concessione anche per la vendita di elicotteri e armi e leggere. L'altra grande questione è l'energia. L'INI ha investito in Egitto 8 miliardi e mezzo di dollari con 30 pozzi esplorativi e 200 di sviluppo. Un business gigantesco e strategico che ha indotto il governo Meloni a inserire l'Egitto nei 9 paesi prioritari dell'Africa per il piano Mattei. Ultimo fronte, l'immigrazione. Roma ha chiesto con il governo Meloni e ottenuto la collaborazione del Cairo per fermare il flusso verso le coste italiane.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti, monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea. Aderisce anche Kuwait, ma l'impatto sui prezzi in Italia rimane marginale. Dall'Unione allarme sui prezzi, molti non riusciranno a pagare il gas, ma Commissione e governi non toccano le grandi compagnie, mentre il caro vita continua a crescere. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Il tetto si allarga così anche a Q8 dopo i piedeni, attenzionato dal commissario alla concorrenza dell'UE, che però per ora si limita a monitorare. Eni che usa la visibilità così ottenuta per lanciare una nuova offerta sull'energia. L'impatto sui prezzi è fin qui marginale, circa 26 millesimi in meno sul prezzo medio calcolato dal Ministero. Probabile nei prossimi giorni si limerà ancora qualcosa, ma un mese vola e le cause che portano in alto i prezzi dei carburanti, in generale dei beni energetici, non si risolveranno come spera il governo con la strategia dilatoria. Intanto sono sparite dai radar sia le misure di sostegno ai redditi più bassi, sia la tassa sugli extra profitti, su cui però anche l'Unione continua a lavarsene le mani. Non c'è alcuna proposta in merito, detto al commissario Jorgensen, che da un lato rassicura sugli stoccaggi, dall'altro sottolinea che il problema meno il prezzo, per cui per scelto per forza i consumi caleranno, soprattutto per chi quest'inverno non avrà soldi per riscaldarsi. Ma se tutti sembrano aver chiaro che le fasce più deboli economicamente rischiano seriamente di non potersi permettere i combustibili necessari, la riduzione dei consumi, che sarebbe comunque auspicabile, diventa alibi per non fare altro, non solo tassare le compagnie per redistribuire risorse, ma staccare dal mercato finanziario il costo di gas ed energia, altro terreno su cui l'Unione non è mai intervenuta per non disturbare le lobby, che ancora oggi sembra la prima preoccupazione della Commissione, così come con poche eccezioni degli Stati. Il caro vita intanto morde, i prezzi alla produzione industriale sono saliti di un altro 2-4%, dato che prelude ad un'ulteriore crescita di prezzi al consumo.
0: A Milano la 2 giorni della CGIL per festeggiare i 120 anni, come allora siamo davanti a grandi cambiamenti, dice il segretario Maurizio Landini. Occorre continuare a organizzarci per non subire questi cambiamenti e lancia una manifestazione nazionale il 17 ottobre a Roma. Sentiamolo al microfono di Alessandro Principe.
3: Penso che il tema che oggi chi fa politica ha, che c'è metà dei cittadini italiani che a votare non ci va più e che non si sente rappresentato da nessuno. Quindi io credo che bisogna tornare ad ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno. Oggi uno dei temi fondamentali è che non si arriva alla fine del mese. Uno dei problemi fondamentali è che la sanità tante volte per potermi curare debbo pagare. C'è un tema che si chiama sicurezza sociale, ridare la possibilità alle persone di vivere con tranquillità nelle città, nei territori. C'è il problema che si chiama basta precarietà. Quando un paese come il nostro, che sta invecchiando, ha centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno via dal nostro paese, noi stiamo perdendo intelligenza e la gente se ne va perché qui c'è precarietà, ci sono salari bassi, c'è sfruttamento. C'è bisogno di cancellare quelle leggi balorde che hanno determinato questa precarietà e questa insicurezza a partire dalla logica dei subappalti. Quando un ragazzo di 22 anni muore ed è in subappalto, deve essere chiaro che ormai questo modello di fare impresa è un modello di fare impresa che uccide. Quindi queste cose o le affronti o la gente continua a pensare che deve arrangiarsi e che non sa dove sbattere la testa. Ed è la ragione per cui il sabato 17 ottobre noi CGIL, insieme a quasi un centinaio di reti di associazioni, chiediamo alle persone di tornare in piazza, di tornare a Roma, di avere una grande manifestazione nazionale che vuole mettere al centro questo, perché applicare i principi della nostra Costituzione significa oggi aumentare i salari, ridurre la precarietà, investire nella sanità e nella scuola, e vuol dire fare finalmente quella riforma fiscale che va a prendere i soldi dove sono. Ci siamo stancati.
0: È morto nella notte l'operaio di 56 anni precipitato ad un'altezza di 4 metri nel pomeriggio di ieri in un'azienda di trattamento metalli nel Vicentino. L'uomo era caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa. La Russia ha scritto alla NATO per protestare contro quella che definisce una linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Mosca è pronta a ricorrere, dice, all'intero arsenale di armi a sua disposizione, riporta la dichiarazione inviata tramite l'ambasciata russa in Belgio, paese sede dell'Alleanza Atlantica. La NATO ha detto di aver risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la propria natura difensiva. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano disordini per la protesta degli studenti organizzati in solidarietà con lo sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027. Scontri tra studenti e polizia in diverse città. Il servizio da Parigi.
4: 300.000 manifestanti in Francia, 70.000 solo a Parigi. Di questi, quasi 10.000 si stimano essere pompieri. Questo è il bilancio della giornata di martedì 29 settembre, giornata di proteste e scioperi indetti dai sindacati. I cortei, che hanno interessato tutte le principali città francesi, rivendicano i tagli continui alla funzione pubblica, in particolare all'educazione. Tanti professori e studenti erano infatti presenti con striscioni che portavano i nomi degli istituti di appartenenza. Nella mattinata diversi istituti sono stati occupati. In strada anche tanti bambini e genitori. La manifestazione si è poi unita verso la fine con quella dei pompieri, che da lunedì protestano a Parigi. I pompieri chiedono più mezzi e finanziamenti, in particolare dopo un'estate che ha visto centinaia di incendi in tutto il paese. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. La notte scorsa un centinaio di persone ha assaltato il villaggio di Jalid per impedire il rientro di una famiglia rimasta isolata. A luglio, dopo settimane di assedio, era stata costretta ad andarsene. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbe dovuto rientrare a casa, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni. Il servizio di Alessandra Tomasi.
5: Sono scene di caos, quelle mostrate dai pochi filmati che hanno ripreso l'assalto al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Auto e abitazioni in fiamme, una cucina che brucia, grida. Frammenti delle violenze che hanno colpito il piccolo centro abitato di circa 700 persone, contro cui la notte scorsa si sono scagliati più di 100 coloni israeliani. Il motivo? Impedire il rientro di una sola famiglia. Mi aspettavo che ci avrebbero uccisi, racconta Mahmoud Al-Tubasi alla BBC. Al momento dell'attacco era insieme alla moglie Aida e al figlio Wael. Stavano cercando di tornare nel loro case da cui sono stati cacciati dei coloni a luglio. Ma non è bastata una sentenza dell'alta corte israeliana e la scorta dell'esercito. Gli Al-Tubasi sono ancora fuori casa. I coloni avevano già distrutto tutto. Al loro arrivo li hanno accolti incendiando le abitazioni per poi lanciare pietre anche contro gli stessi soldati. Il presidente israeliano Herzog ha definito il fatto una macchia morale. Si continua però a condannare il singolo episodio. Ma dal 7 ottobre 2023 questi attacchi sono diventati quotidiani con la complicità di Tel Aviv. Sono più di 1300 solo quest'anno, 23 i morti. Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha detto davanti all'ONU che si tratta di una manciata di giovani delinquenti, circa 150. O erano tutti a Jalud, o erano a stima per difetto.
0: A Valdesera d'Alba è stata svolta la perizia balistica per ricostruire l'omicidio di Giovanni Lazzari, il 36enne ucciso da Roberto Mollo dopo che era entrato nella sua villa in provincia di Cuneo nella notte tra il 19 e il 20 settembre. Al sopralluogo hanno partecipato alla procuratrice aggiunta di Asti e gli avvocati di difesa e parte civile insieme ai rispettivi consulenti, con l'obiettivo di capire quali responsabilità attribuire all'autore dello sparo. Stamattina la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 28 persone tra Malta e la Libia dopo 12 ore dal naufragio. Alcuni erano aggrappati a una piattaforma petrolifera, ma nonostante la segnalazione di Alarm Phone nessuna autorità è intervenuta. Due le vittime accertate, mentre sono 6 dispersi, tra cui 3 bambini. Il racconto della portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi.
6: Abbiamo rinvenuto dapprima 5 persone a bordo del gommone sgonfio e 2 salme, tra cui quella di un bambino, e i sopravvissuti ci hanno poi raccontato che gli altri superstiti del naufragio si erano aggrappati a una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Siamo quindi andati a recuperare anche queste persone, quindi siamo riusciti a soccorrere 28 sopravvissuti e siamo poi diretti verso Lampedusa per portare queste persone in salvo. Riteniamo che sia inaccettabile che nell'arco di 12 ore nessuna autorità sia intervenuta nonostante l'informazione fosse stata diffusa e fosse quindi pubblica. Abbiamo anche modo di credere che un aereo di Frontex sia andato a verificare, a controllare la posizione. Non possiamo averne certezza perché i loro voli non sono tracciabili, ma da fonti open source abbiamo modo di credere che siano andati a controllare. Tuttavia nessuno è intervenuto finché non lo abbiamo fatto noi. Si tratta di una decisione mancata, cioè quella di non intervenire, di abbandonare queste persone.
0: Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha smantellato una serie di tutele per studenti e studentesse LGBTQ+ all'interno delle scuole, tutele introdotte durante la presidenza di Joe Biden. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'istruzione Linda McMahon. L'interpretazione restrittiva introdotta da Trump rischia di penalizzare in generale tutte le vittime di molestie sessuali. Sentiamo Roberto Festa.
7: Il Title IX è la legge federale statunitense che dal 1972 vieta la discriminazione basata sul sesso nelle istituzioni scolastiche che ricevono fondi federali. Quanto annunciato dalla segretaria dell'educazione Linda McMahon a nome dell'amministrazione Trump riduce decisamente il campo di interpretazione della legge. Nel 2024, sulla base del Title IX, l'amministrazione Biden aveva allargato le protezioni a orientamento sessuale e identità di genere. La tutela si allargava quindi alla comunità LGBTQ+. Ogni volta che le persone omosessuali o transgender si sentivano discriminate, per esempio le atlete transgender negli sport universitari, potevano intraprendere un'azione legale. D'ora in poi si torna ad un'interpretazione riduttiva e relativa unicamente al sesso alla nascita, maschio-femmina. C'è però di più. Cambia anche il modo in cui viene gestita la molestia sessuale. L'amministrazione Trump ora definisce in modo più rigido la molestia, che deve essere grave, pervasiva, oggettiva. L'amministrazione Trump rafforza i diritti di chi è accusato di violenza sessuale e reintroduce l'obbligo delle udienze dal vivo con controinterrogatorio per la persona vittima di violenza, ciò che l'amministrazione Biden aveva eliminato, considerando questa pratica traumatica per la vittima. Molti gruppi per i diritti civili lanciano ora l'allarme: le nuove regole rendono più difficile punire gli atti di violenza sessuale, omofobica e transfobica.
8: 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Due storie partigiane. La locanda dei fiori. Di Federico Jaillet e Andrea Jaimet.

0: Sono state le protagoniste della Resistenza. Poi, dopo la liberazione, sono state dimenticate. Sono le donne partigiane a cui sta stretta la definizione di staffette. Viola è una di loro. Ha 18 anni e vive alla Locanda dei Fiori, in Val Chisone, nel Piemonte occidentale.
1: Viola ci racconta la sua storia partigiana facendoci vivere con lei i pericoli, le violenze, la fatica, il freddo della vita di tutti quei giorni. Con Viola seguiamo anche la storia della Locanda dei Fiori e la sua vocazione antifascista, lunga 100 anni.
0: Io sono Federico Jaillet.
1: E io sono Andrea Jaimé.
0: E questa è la Locanda dei Fiori, una storia partigiana. Puntata 2. La giovane Viola. 2 anni dopo l'incendio della Locanda dei Fiori, Ida diede alla luce una bambina e le diede il nome di un fiore, Viola. Abbiamo visto che la Locanda dei Fiori era adornata di fiori e di colori perché erano proprio amati dai suoi proprietari e quindi anche Viola ebbe questo nome in onore dei colori floreali. Viola sentì da subito, da appena nata si può dire, quelli che erano i racconti della sua famiglia, che erano racconti che stonavano dalla logica fascista e dittatoriale che si stava instaurando in Italia. Per esempio la frase «Giovinezza cantatevela voi», che era stata pronunciata da sua mamma nei confronti dei fascisti che avevano fatto irruzione nella Locanda, rimase proprio come una specie di motto della famiglia e diede sicuramente forza a Viola e a suo fratello e alla sua famiglia. Viola andava a scuola, cominciò ad andare a scuola e di sicuro non si trovava d'accordo con quello che veniva loro detto, a lei e alle sue compagne. Quando per esempio la maestra entrava e faceva già dei discorsi assurdi come quello che le ragazze dovevano prepararsi a essere donne, che il loro compito era procreare, saper nutrire e allevare figli per la patria, che tra l'altro si diceva che le ragazze non erano in grado di combattere in quanto erano delle femmine, ma potevano al massimo far crescere dei bravi soldati. Tutti discorsi che Viola cominciava a percepire, anche grazie alla testimonianza dei suoi familiari, come dei discorsi assurdi. C'era l'episodio quando lei tornò a casa, e qua Viola se lo sarebbe ricordato, tornò a casa a chiedere quelle 5 lire a suo padre per comprare la divisa di giovane italiana. E suo padre Lili fu veramente intristito da questa cosa, di dover dare dei soldi per comprare una divisa che non riteneva quella che lo rappresentava e che riteneva proprio un pericolo per sé e per tutti. E quindi le radici, le basi di quello che sarebbe stata poi Viola nel momento in cui sarebbe nata la Resistenza, si posero già nella Viola piccola che si ribellava e che era magari sempre l'ultima ad alzarsi in piedi quando entrava la maestra o quando la maestra pretendeva di insegnare determinate cose, perché aveva visto lo sguardo di suo padre intristito da questo episodio.
1: Quanto vissuto da Viola è quello che è stato vissuto da tutte e tutti i bambini e ragazzi della sua generazione in quegli anni. Il fenomeno che l'Occidente si è ritrovato, con il quale si è ritrovato a fare i conti all'inizio del 1900, a metà della prima parte, è stato un fenomeno storico nuovo, che è stato poi definito innanzitutto da Hannah Arendt con i suoi studi e poi sviluppato da altri come ragionamento storico, il totalitarismo. In Italia il fascismo lo applica. È un'invenzione nuova che vuole far sì che chi ha preso il potere e lo vuole tenere saldamente e riprodurlo negli anni non fa più un lavoro banale di creazione di consenso per simpatia come avevano fatto i regnanti fino a quel momento delle varie monarchie. I totalitarismi educano e cercano addirittura di sovrapporsi alla famiglia con gli insegnanti, con gli media di quell'epoca, con gli strumenti a disposizione, con la radio e con i giornali per i loro genitori, cercano di orientare il pensiero delle persone in una sola direzione, quella che il regime al potere è quello che sta realizzando il progetto giusto per il proprio popolo. Per gli adulti è possibile ancora difendersi da questo, per i bambini ovviamente no, sono menti in formazione e quindi Viola, come tutti gli altri bambini di quegli anni, si trova seduta a scuola davanti a una maestra che deve insegnare che il fascismo sta realizzando i compiti importanti di cui il popolo italiano ha bisogno e deve vestirsi come la dirigenza fascista vuole che tutti i bambini si vestano, deve entrare nelle organizzazioni pensate per inquadrare da un punto di vista militare e sociale ogni bambino e bambina, per cui i figli della Lupa, poi gli avanguardisti, i Balilla, i moschettieri. Ognuno viene indirizzato verso un futuro che è già combinato, che è già pensato, che già la cui strada è già spianata. Per cui quello che la mente di una bambina come lei si trova a vivere è un lieve contrasto tra questa forza enorme che arriva dalla società in mano al potere fascista, lo stesso percorso che vivranno bambine e bambini sotto il nazismo pochi anni dopo, e invece la spinta culturale che arriva dalla sua famiglia, che è nella direzione opposta, cercare di resistere alla pressione che viene fatta su tutti quanti. È una dicotomia dalla quale non si esce facilmente, se ne potrà uscire quando il potere fascista comincerà a incrinarsi, ma questo avverrà dopo l'infanzia di Viola. Per cui in lei si sedimentano due spinte diverse, contrastanti, che troveranno poi uno sbocco quando la fine dell'adolescenza permetterà di fare delle scelte, non solo perché si è arrivati a quell'età, ma perché per la storia del fascismo, il fascismo entrerà in crisi per aver generato guerre in tutti i paesi dell'Europa e del Nord Africa e aver condannato alcuni milioni di ragazzi a parteciparvi e i loro familiari a soffrire le loro perdite. Per cui arriveremo un po' per volta nel racconto a quella data, che è essenzialmente il 25 luglio 1943, nella giornata nella quale il fascismo viene deposto, viene arrestato Benito Mussolini e le famiglie che avevano conservato ancora una memoria di avversione al fascismo potranno esternarla, potranno parlarne pubblicamente. Le persone quel giorno, il giorno successivo, il 26 luglio, scenderanno per strada e parleranno liberamente dei sentimenti che avevano verso il fascismo. E i loro bambini, a quel punto, anche loro diventeranno più liberi di perlomeno ascoltare versioni differenti da quelle che avevano dovuto ascoltare per alcuni anni consecutivamente nella scuola e sui loro fumetti e nella radio. Riprendiamo quindi il racconto del libro da ciò che accade in quelle giornate che vedono appunto

0: visto come ci sia stato questo processo di manipolazione dei ragazzi e delle ragazze, di tutta la popolazione da parte del fascismo, partendo ovviamente dalla scuola, dove uno va per teoricamente imparare, per crescere, per acquisire delle capacità critiche, che qui vengono instradate in una precisa direzione. Questo è molto interessante perché, come diceva Andrea, è poi molto difficile uscire da questo percorso che ti hanno impiantato in testa, voglio dire. Viola forse riuscì a resistere proprio grazie alla sua famiglia, come abbiamo detto, ai racconti della mamma, all'atmosfera che si respirava nella locanda di fiori dove lei andava ad aiutare anche da bambina. Lei riuscì a resistere a quello che dicevano le maestre, quando le insegnavano di alzare il braccio e allungarlo gridando viva il duce, ma lei tra sé e sé diceva: ma che cosa vuole questo duce da me? Quindi questo la portò, la fece arrivare alla data di cui ha già parlato Andrea, che precede il momento in cui cosa succede, un momento dell'8 settembre, una data cardine per la storia italiana e una data anche di fatti, se vuoi, confusi e tragici.
1: Quell'estate del 43 ha avuto questi tre momenti chiave che hanno fatto svoltare tutto quanto per l'Italia, e situazioni simili si produrranno in altri luoghi dell'Europa. La Romania lo vivrà nel 44. Estate del 43, il 10 luglio dall'Africa centinaia di migliaia di soldati americani e inglesi sbarcano nell'isola. Il contrattacco, dopo gli enormi attacchi sferrati dal fascismo e dal nazismo militare in tutta l'Europa, il contrattacco alleato in Africa aveva vinto e lo sbarco porta truppe in Italia. Mussolini, che aveva guidato le conquiste, si trova spiazzato, non ha più argomenti. Ha tentato ancora, pochi giorni prima di questo sbarco che era stato previsto, di mobilitare ancora gli animi trasmettendo questo messaggio: arriveranno sulle nostre spiagge, ma noi li fermeremo su quello che i marinai chiamano essere il bagnasciuga, la spiaggia. Le sue parole vengono a quel punto dall'11 luglio in poi derise, perché lo sbarco è efficace, l'isola della Sicilia viene conquistata in pochi giorni dai soldati anglo-americani, le forze italiane rinforzate da molti tedeschi vengono ricacciate in Calabria, e politicamente, per chi ha il potere in quel momento, il fascismo, le cose sembrano mettersi male. C'è un altro soggetto che ha il potere, la monarchia. Ora siamo Repubblica dal 1946 e non ricordiamo quasi più che cosa fu, ma in realtà milioni di persone sentivano che vicino al fascismo, in quegli anni, c'era un altro potere rilevante, il re, la monarchia. Il passaggio storico di governo da una generazione all'altra di regnanti. Ebbene, il re, che aveva aiutato il fascismo a prendere il potere e l'aveva consolidato e l'aveva assecondato in tutte le sue manovre, capisce che anche per lui, legatosi così tanto a quel destino, le cose si stanno mettendo male, quindi cominciano trame, cominciano delle interlocuzioni tra gli alleati e la monarchia italiana, e arriviamo a far succedere pochi giorni dopo lo sbarco in Sicilia quello che si è detto poc'anzi, vale a dire che il re stesso dà ordine ai carabinieri di arrestare Mussolini, previo un passaggio interno al partito fascista, ma quello che accade è che il re vuole riprendere il suo potere senza più il fascismo, fa arrestare Mussolini, mette un generale al potere a governare la transizione, Badoglio, il quale tiene tutto calmo con la forza, ma si sa che le cose stanno cambiando seriamente a quel punto per milioni di persone. Una cosa ancora non cambia: la guerra. Per evitare una rappresaglia immediata nazista contro quello che sta diventando il traditore, l'Italia, il re decide di temporeggiare nel dichiarare che non si continuerà più il progetto di guerra fascista, e quindi il messaggio che viene dato al popolo italiano sui giornali e alle radio è: abbiamo chiuso con il fascismo, adesso il Partito Nazionale Fascista verrà messo fuori legge, ma continuiamo a fare la guerra con i nostri alleati. E questo lascia molte persone sorprese, perché tutti o quasi tutti si aspettavano che l'arresto di Mussolini coincidesse con la fine del suo progetto di costruzione di impero, di nuovo impero romano. Questo non accade subito per i motivi che ho detto, ma accadrà dopo circa 40 giorni, accadrà in questa data anticipata da Federico, l'8 settembre 1943, quando su forte pressione americana i regnanti italiani, che erano esitanti, si trovano obbligati a trasmettere alla radio il messaggio: non è solo finito il fascismo, è anche finita la guerra. Finita la guerra cosa significa? Che tutto si ferma, tutte le operazioni militari italiane non hanno più una direzione verso la quale andare, per cui da tutti i luoghi dove ancora ci sono circa 1.200.000 soldati italiani, Francia, Jugoslavia, Grecia, bisogna tornare a casa. Hitler e il gruppo dirigente nazista ovviamente non avevano aspettato che le cose succedessero, ma avevano previsto tutto, avevano riempito già da dopo il 10 luglio l'Italia di militari, e quando questo messaggio viene trasmesso alla radio parte l'operazione di cattura ordinata da Hitler in persona a Rommel di tutti i militari italiani, per cui quasi 800.000 ragazzi tra i 18 e i 22 anni quel giorno e i giorni successivi fino a circa il 12 settembre vengono catturati, messi su treni e portati in Germania. Chi vuole scappare a questa triste sorte, si sa già che sarà triste perché si viene considerati dei traditori da punire, che cosa fa? L'unica cosa che sembra possibile: togliersi di mezzo, scappare. Un riferimento c'è per chi è in una zona vicino a casa, e andare a casa, da cui è nato il celebre film interpretato da Alberto Sordi, Tutti a casa. Ma la maggior parte dei ragazzi che erano militari non erano vicini a casa, scappano dove? Dove si riesce a salvarsi da possibile cattura. E per chi si trovava in queste vallate pinerolesi, come in tutte le altre vallate alpine, la fuga è sulle montagne. Lì si pensa, per un po' dovremmo riuscire a salvarci dalla cattura, appunto a non venire presi e

0: Da qui vedremo che cosa combinerà, tra virgolette, Viola durante la resistenza, perché ne farà di tante e coraggiose.
1: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
0: Testi e voci sono di Federico Jaillet
1: e Andrea Jaimet.
0: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec.
2: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaimet, edito da Grafot Edizioni.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Meloni parla dopo le condanne sul caso Regeni, dicendo che tagliare con il Cairo potrebbe allontanare l'obiettivo di raggiungere verità e giustizia. Il commento della Premier in linea con quello di Tajani, che ha fatto indignare parlando di condanne per 3 persone e non per tutto l'Egitto. Intanto il segretario della CGIL Landini è a Milano per i 120 anni del sindacato e lancia una manifestazione per il 17 ottobre per salari, sanità e contro la precarietà. Il tetto ai prezzi dei carburanti, monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi rimane marginale e Commissione e governi non toccano le grandi compagnie. Mentre in Francia oggi anche studenti e pompieri hanno manifestato durante lo sciopero generale dei lavoratori pubblici contro la finanziaria 2027. In centinaia di scuole sono segnalati disordini e in diverse città ci sono stati scontri. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Giorgia Meloni ha parlato del rapporto tra Italia ed Egitto dopo la condanna di 3 agenti segreti del Cairo per sequestro e tortura di Giulio Regeni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la vicinanza alla famiglia, ma ha detto che chiudere i canali con il Paese potrebbe allontanare l'obiettivo di raggiungere verità e giustizia invece che avvicinarlo. La richiesta di tagliare i rapporti con il Cairo era arrivata ieri dall'avvocata della famiglia Regeni dopo la sentenza che ha condannato 3 uomini dei servizi egiziani. Sentiamo il commento di Beppe Giulietti, uno dei promotori della scorta mediatica per Regeni.
1: Guarda, è una frase senza, intanto perché non hanno mai parlato neppure in questi anni, secondo perché almeno potevano far finta di convocare l'ambasciatore. Forse ho una sensazione un po' cattiva, guarda, che il problema non è tanto il rapporto di allontanarci o di avvicinarci, ma il problema è la presenza dell'ENI, che è uno dei veri jolly determinanti di questo governo. Credo che di questo si stia parlando, mi auguro che le opposizioni vogliono chiedere intanto le dimissioni del ministro Tajani, perché non è tollerabile. Vi ricordo che hanno vinto al grido di prima gli italiani, evidentemente Giulio Regeni per loro è uno straniero.
0: Il commento della Presidente del Consiglio è in linea con quello del ministro degli esteri Tajani, che oggi ha suscitato indignazione. Tajani ieri aveva affermato che si tratta solo della sentenza di primo grado e ha minimizzato dicendo che sono state condannate solo 3 persone e non tutto l'Egitto. Oggi le opposizioni hanno chiesto che il ministro riferisca in Parlamento e da più voci è arrivata una richiesta di dimissioni. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Non è stato condannato l'Egitto ma 3 persone. Queste parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni sono state la soluzione del governo Meloni nei confronti delle responsabilità del regime di al-Sisi per l'omicidio del giovane ricercatore italiano. Dopo che la polemica è scoppiata, il ministro degli esteri ha provato a placarla dicendo: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi siano gli assassini. Ma il suo tardivo tentativo è servito a ben poco. La sua uscita sancisce ancora una volta come l'esecutivo abbia deciso di seguire la linea della Realpolitik. Il governo Meloni non è stato comunque il primo ad adottarla. A parte quell'anno e pochi mesi in cui l'ambasciatore italiano al Cairo è stato richiamato a Roma, fu Matteo Renzi nel 2016 a ritirarlo e il suo successore Paolo Gentiloni a rimandarlo nella capitale egiziana in pieno agosto del 2017, a parte quel periodo nessun governo italiano in questi anni ha interrotto i rapporti con il regime egiziano, così come gli affari sono andati avanti. Anzi, nell'acquisto di armi il Cairo è uno dei nostri principali clienti. Con il Conte 1 iniziano impennate di vendite e nel 2020 il volume delle autorizzazioni al regime di al-Sisi passa da 900 milioni a 1,2 miliardi di euro, anche grazie alla vendita di 2 fregate da parte di Fincantieri all'epoca del secondo governo Conte. Oltre alle navi, dai governi seguenti viene data la concessione anche per la vendita di elicotteri e armi e leggere. L'altra grande questione è l'energia. L'INI ha investito in Egitto 8 miliardi e mezzo di dollari con 30 pozzi esplorativi e 200 di sviluppo. Un business gigantesco e strategico che ha indotto il governo Meloni a inserire l'Egitto nei 9 paesi prioritari dell'Africa per il piano Mattei. Ultimo fronte, l'immigrazione. Roma ha chiesto con il governo Meloni e ottenuto la collaborazione del Cairo per fermare il flusso verso le coste italiane.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, anche Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi resta marginale. Dall'Unione allarme sui prezzi, molte persone non riusciranno a pagare il gas, ma Commissione e governi non toccano le grandi compagnie mentre il caro vita continua a crescere. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
3: Il tetto si allarga così anche a Q8 dopo i piedeni, attenzionato dal commissario alla concorrenza dell'UE che però per ora si limita a monitorare. Eni che usa la visibilità così ottenuta per lanciare una nuova offerta sull'energia. L'impatto sui prezzi fin qui marginale, circa 26 millesimi in meno sul prezzo medio calcolato dal Ministero. Probabile nei prossimi giorni si limerà ancora qualcosa, ma un mese vola e le cause che portano in alto i prezzi dei carburanti, in generale dei beni energetici, non si risolveranno come spera il governo con la strategia dilatoria. Intanto sono sparite dai radar sia le misure di sostegno ai redditi più bassi, sia la tassa sugli extra profitti, su cui però anche l'Unione continua a lavarsene le mani. Non c'è alcuna proposta in merito, detto il commissario Jorgensen, che da un lato rassicura sugli stoccaggi, dall'altro sottolinea che il problema è il prezzo, per cui per scelto per forza i consumi caleranno, soprattutto per chi quest'inverno non avrà soldi per riscaldarsi. Ma se tutti sembrano aver chiaro che le fasce più deboli economicamente rischiano seriamente di non potersi permettere i combustibili necessari, la riduzione dei consumi, che sarebbe comunque auspicabile, diventa alibi per non fare altro, non solo tassare le compagnie per redistribuire risorse, ma staccare dal mercato finanziario il costo di gas ed energia, altro terreno su cui l'Unione non è mai intervenuta per non disturbare le lobby, che ancora oggi sembra la prima preoccupazione della Commissione, così come con poche eccezioni degli Stati. Il caro vita intanto morde, i prezzi alla produzione industriale sono saliti di un altro 2-4%, dato che prelude ad un'ulteriore crescita di prezzi al consumo.
0: A Milano la 2 giorni della CGIL per festeggiare i 120 anni. Come allora siamo davanti a grandi cambiamenti, dice il segretario Maurizio Landini. Occorre continuare a organizzarsi per non subire questi cambiamenti e lancia una manifestazione nazionale il 17 ottobre a Roma. Sentiamolo al microfono di Alessandro Principe.
4: Penso che il tema che oggi chi fa politica ha, che c'è metà dei cittadini italiani che a votare non ci va più e che non si sente rappresentato da nessuno. Quindi io credo che bisogna tornare ad ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno. Oggi uno dei temi fondamentali è che non si arriva alla fine del mese. Uno dei problemi fondamentali è che la sanità tante volte per potermi curare debbo pagare. C'è un tema che si chiama sicurezza sociale, ridare la possibilità alle persone di vivere con tranquillità nelle città, nei territori. C'è il problema che si chiama basta precarietà. Quando un paese come il nostro, che sta invecchiando, ha centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno via dal nostro paese, noi stiamo perdendo intelligenza e la gente se ne va perché qui c'è precarietà, ci sono salari bassi, c'è sfruttamento. C'è bisogno di cancellare quelle leggi balorde che hanno determinato questa precarietà e questa insicurezza a partire dalla logica dei subappalti. Quando un ragazzo di 22 anni muore ed è in subappalto, deve essere chiaro che ormai questo modello di fare impresa è un modello di fare impresa che uccide. Quindi queste cose o le affronti o la gente continua a pensare che deve arrangiarsi e che non sa dove sbattere la testa. Ed è la ragione per cui il sabato 17 ottobre noi CGIL, insieme a quasi un centinaio di reti di associazioni, chiediamo alle persone di tornare in piazza, di tornare a Roma, di avere una grande manifestazione nazionale che vuole mettere al centro questo, perché applicare i principi della nostra Costituzione significa oggi aumentare i salari, ridurre la precarietà, investire nella sanità e nella scuola, e vuol dire fare finalmente quella riforma fiscale che va a prendere i soldi dove sono. Ci siamo stancati.
0: La Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione, riporta la dichiarazione inviata tramite l'ambasciata russa in Belgio, paese sede dell'Alleanza Atlantica. La NATO ha detto di aver risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la propria natura difensiva. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano disordini per la protesta degli studenti, organizzata in solidarietà con lo sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027. Scontri tra studenti e polizia in diverse città. Sentiamo il servizio da Parigi.
5: 300.000 manifestanti in Francia, 70.000 solo a Parigi. Di questi, quasi 10.000 si stimano essere pompieri. Questo è il bilancio della giornata di martedì 29 settembre, giornata di proteste e scioperi indetti dai sindacati. I cortei, che hanno interessato tutte le principali città francesi, rivendicano i tagli continui alla funzione pubblica, in particolare all'educazione. Tanti professori e studenti erano infatti presenti con striscioni che portavano i nomi degli istituti di appartenenza. Nella mattinata diversi istituti sono stati occupati. In strada anche tanti bambini e genitori. La manifestazione si è poi unita verso la fine con quella dei pompieri che da lunedì protestano a Parigi. I pompieri chiedono più mezzi e finanziamenti, in particolare dopo un'estate che ha visto centinaia di incendi in tutto il paese. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. La notte scorsa un centinaio di persone ha assaltato il villaggio di Jalud per impedire il rientro di una famiglia rimasta sfollata. A luglio, dopo settimane di assedio, era stata costretta ad andarsene. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbero dovuti rientrare a casa, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
6: Sono scene di caos quelle mostrate dai pochi filmati che hanno ripreso l'assalto al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Auto e abitazioni in fiamme, una cucina che brucia, grida. Frammenti delle violenze che hanno colpito il piccolo centro abitato di circa 700 persone, contro cui la notte scorsa si sono scagliati più di 100 coloni israeliani. Il motivo? Impedire il rientro di una sola famiglia. Mi aspettavo che ci avrebbero uccisi, racconta Mahmoud Al-Tubasi alla BBC. Al momento dell'attacco era insieme alla moglie Aida e al figlio Wael. Stavano cercando di tornare nel loro case da cui sono stati cacciati dai coloni a luglio. Ma non è bastata una sentenza dell'alta corte israeliana e la scorta dell'esercito. Gli Al-Tubasi sono ancora fuori casa. I coloni avevano già distrutto tutto. Al loro arrivo li hanno accolti incendiando le abitazioni per poi lanciare pietre anche contro gli stessi soldati. Il presidente israeliano Herzog ha definito il fatto una macchia morale. Si continua però a condannare il singolo episodio. Ma dal 7 ottobre 2023 questi attacchi sono diventati quotidiani con la complicità di Tel Aviv. Sono più di 1.300 solo quest'anno, 23 i morti. Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha detto davanti all'ONU che si tratta di una manciata di giovani delinquenti, circa 150. O erano tutti a Jalud o erano stima per difetto.
0: Stamattina la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 28 persone tra Malta e la Libia dopo 12 ore dal naufragio. Alcuni erano aggrappati a una piattaforma petrolifera, ma nonostante le segnalazioni di Alarm Phone, nessuna autorità è intervenuta. Due le vittime accertate, sei dispersi, tra cui tre bambini. Sentiamo il racconto della portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi.
7: Abbiamo rinvenuto dapprima cinque persone a bordo del gommone sgonfio e due salme, tra cui quella di un bambino, e i sopravvissuti ci hanno poi raccontato che gli altri superstiti del naufragio si erano aggrappati a una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Siamo quindi andati a recuperare anche queste persone, quindi siamo riusciti a soccorrere 28 sopravvissuti e siamo poi diretti verso Lampedusa per portare queste persone in salvo. Riteniamo che sia inaccettabile che nell'arco di 12 ore nessuna autorità sia intervenuta nonostante l'informazione fosse stata diffusa e fosse quindi pubblica. Abbiamo anche modo di credere che un aereo di Frontex sia andato a verificare, a controllare la posizione. Non possiamo averne certezza perché i loro voli non sono tracciabili, ma da fonti open source abbiamo modo di credere che siano andati a controllare. Tuttavia nessuno è intervenuto finché non lo abbiamo fatto noi. Si tratta di una decisione mancata, cioè quella di non intervenire, di abbandonare queste persone.
0: E in chiusura passiamo agli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha smantellato una serie di tutele per studenti e studentesse LGBT all'interno delle scuole, introdotte durante la presidenza di Joe Biden. L'interpretazione restrittiva introdotta dall'amministrazione Trump rischia di penalizzare in generale tutte le vittime di molestie sessuali. Sentiamo Roberto Festa.
8: Il Title IX è la legge federale statunitense che dal 1972 vieta la discriminazione basata sul sesso nelle istituzioni scolastiche che ricevono fondi federali. Quanto annunciato dalla segretaria dell'educazione Linda McMahon a nome dell'amministrazione Trump riduce decisamente il campo di interpretazione della legge. Nel 2024, sulla base del Title IX, l'amministrazione Biden aveva allargato le protezioni a orientamento sessuale e identità di genere. La tutela si allargava quindi alla comunità LGBTQ+. Ogni volta che le persone omosessuali o transgender si sentivano discriminate, per esempio le atlete transgender negli sport universitari, potevano intraprendere un'azione legale. D'ora in poi si torna ad un'interpretazione riduttiva e relativa unicamente al sesso alla nascita, maschio-femmina. C'è però di più. Cambia anche il modo in cui viene gestita la molestia sessuale. L'amministrazione Trump ora definisce in modo più rigido la molestia, che deve essere grave, pervasiva, oggettiva. L'amministrazione Trump rafforza i diritti di chi è accusato di violenza sessuale e reintroduce l'obbligo delle udienze dal vivo con controinterrogatorio per la persona vittima di violenza, ciò che l'amministrazione Biden aveva eliminato, considerando questa pratica traumatica per la vittima. Molti gruppi per i diritti civili lanciano ora l'allarme: le nuove regole rendono più difficile punire gli atti di violenza sessuale, omofobica e transfobica.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: E ora pubblicità.
11: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.